si sa, oggi la vita è piena di avvenimenti angoscianti. E scendere con Curtin mi zirinta la mattina. Siamo appena usciti, così dicono, da una crisi che ha ridotto tutti sul lastrico. 5 persone detengono il reddito di non so quanta gente. Ma che fa? Che ore sono? E 6:30.

non ce l'ho con loro, però...

0: Output, input, switch control, loudness, tape monitor, muting. Termini tecnici che solo un esperto può insegnarvi.
1: C'è bisogno di radio blackout. Sostieni la tua radio preferita. Sostieni di radio blackout. Di radio blackout.
0: Il lordo nella giù dell'alta fedeltà.
2: Bene, una richiesta, questa era Overnight Sensation, Jerry Nights.
0: Output, input, switch control, loudness, tape monitor, muting. Termini tecnici che solo un esperto può insegnarvi. Lo zio che cagna snip e abbia un lord.
3: Wi-Fi, con i suoi impianti a alta fedeltà, vi vende la migliore tecnologia severamente selezionata dai mercati degli Stati Uniti e dal Giappone.
0: Vasto assortimento di videoregistratori, amplificatori, giradischi, tuner, registratori a bobine e a cassette. I tecnici in sala d'ascolto sono permanentemente a tua disposizione per consigliarti il tuo impianto su misura. Il re incontrastato nella giungla dell'alta fedeltà. Nella giungla dell'alta fedeltà. Frollo, in piazza Diocleziano, angolo via Cenisio 36.

0: Pretty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

croix, c'est du retard.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: That's all right. Perché?
1: Che cazzo? Fai per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Piste che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

Guilty.

0: vi, Oskar, idkar endast i löndom.
1: Oskar, idkar.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini. Siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al sud giapponese

Mila, Mila, Mila, Mila.

Excuse me, Bo. Bo, owe me another shot of that Jake.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

지방구나. Yeah. You know. 이거 기색. 아.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

Femme dotte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat 2026.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggia informato.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti. Di più.

0: Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto. Mister, mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma mi scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

0: Alright, let's take that.
1: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
2: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
3: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
4: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
2: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano, il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale, il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Quei nemici non c'è scampo quando c'è nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto.

Ai ai ai ai ai, intromissione in questo giovedì mattina quando sono le 11.03, se avete riconosciuto la sigla, questa è C'hai le storie, che Ivan ai microfoni e ai controller con una sorpresa speciale per questo giovedì 23 luglio.

Cambia il giorno, ma non cambiano i contatti, quindi fatevi sentire se siete all'ascolto. 011-2495-669 per le chiamate in diretta, 346-6673-263 invece per tutti i servizi di messaggistica virtuali e non, anche piccioni viaggiatori. Invece www.radioblackout.org, il sito dove ascoltarci in streaming qualora non siete a Torino, oppure riascoltare i podcast che troverete caricati nell'apposita pagina.

0: che porterà in scena in quel del Metzger Squat la prossima settimana, Una città perfetta. Benvenuti su Radio Blackout.
1: Grazie, salute a tutte e a tutti.
0: Va bene, visto che andremo un po' a presentare, a parlare di questo spettacolo, io direi di far parlare prima la musica. Lo sentivate in sottofondo, questi sono i Kina.

0: Allora, direi come fai ad avere degli ospiti il 23 luglio a Torino? Non è infatti molto facile, ma a volte le vicissitudini della vita ci portano nei momenti più pensabili, nei posti più impensabili, come ad esempio a fine luglio a Torino. Questo spettacolo di cui andremo a parlare oggi si terrà martedì e mercoledì rispettivamente 28 e 29 luglio in quel del Mezcal, giornate particolari, anche se effettivamente il Mezcal festeggia ad agosto, si vede che avrà una piscina incredibile, possiamo dire così, ma sicuramente ha un ottimo ha un ottimo parco a cui fare affidamento e sicuramente avrà anche un ottimo palco dove si esibirà questo auto-organizzato collettivo teatrale del pesto. Vogliamo partire da questo, collettivo?
1: Va bene, partiamo dal collettivo. Ma allora, noi siamo nati come collettivo a Torino ormai 5 anni fa, perché a giugno del 2021 siamo andati in scena la prima volta al Fu ed era Squat, e poi questo spettacolo nasce proprio da lì, da quell'idea, perché sempre da un romanzo di Yuri veniva quello Da che cosa resta di noi, e fu una teatralizzazione di quella che dovevano essere le presentazioni di quel romanzo, e lì ci siamo detti, io e Yuri, ma perché non girare invece all'Edera uno spettacolo itinerante fatto anche a cinema, fatto anche a film, da un altro romanzo che era appunto Una città perfetta. Poi
2: la Digos si è messa di mezzo, sì, e quindi diciamo che l'Edera è scomparso.
1: Questo spettacolo è stato, come dire, un po' fermato. Nel frattempo noi del collettivo ci siamo un po' sparsi per l'Italia, adesso siamo in giro tra Siracusa, Napoli, Milano, Udine, a far teatro lontane da Torino, ma diciamo che più passava il tempo, più rileggendo il romanzo notavo un'analogia tra, in qualche modo, tra gli anni 90 e oggi. Una città perfetta è un romanzo che parla di come sono stati, di quello che sono stati gli anni 90 per Torino, per una parte di Torino sicuramente, e diciamo che in questa dimensione collettiva, in questa dimensione molto plurale, molto piena di diversità, che però vengono messe da parte di fronte al se ci stai bene ci stai, io sento che adesso è una cosa che io sentivo e noi sentivamo.

0: E sentiamo ancora il collettivo, che è una cosa che a noi manca, noi non abbiamo vissuto ma l'abbiamo sentito raccontare, ci manca parecchio, e quindi ci siamo investite nel voler parlare ancora di questa cosa, riprendendo lo schema del romanzo, che poi è un ricordo, tutto il romanzo, così come lo spettacolo, un ricordo a posteriori, un ricordo che viene dall'oggi, da un Guido oggi che è costretto a ricordare quelli che sono stati i suoi 20 anni, i suoi anni 90, quindi con 30 anni di scarto adesso, 20 nel romanzo, ma ormai sono passati 10 anni dall'uscita, e, per raccontarci proprio come è nato questo momento, ma come è nato per Guido, non è un'operazione solo storica, e anche però come è finito.
1: Ok, allora io adesso, prima di addentrarci magari nel contenuto, ti chiederei ancora qualcosa sulla costruzione di questo spettacolo. È il secondo lavoro che, da cui si parte, da un romanzo, c'è la trascrizione teatrale. Ecco, per te cosa può dare in più il teatro rispetto al romanzo?
0: Allora, adattare a teatro un romanzo è molto complicato, perché il modo di parlare di un romanzo, anche di romanzi che sono molto teatrali, come quelli di Yuri, come impostazione, come codice, come vissuto dei personaggi, è un'operazione molto difficile, perché chiaramente un romanzo è molto letterario nel modo di parlare, di descrivere le situazioni. Il teatro, io credo che a un romanzo possa dare in più la vita. Il teatro ha questa grande dimensione che il cinema e che la letteratura non hanno, e che è un percorso puramente collettivo, anche andare a vedere uno spettacolo. Quello che tu fai quando leggi un romanzo, di viverti nel tuo io da solo la vita di quello che stai leggendo, a teatro lo condividi con chi è in sala insieme a te. E per questo adattare un romanzo, secondo me, soprattutto partendo da una materia fertile come quella di Una città perfetta, che è un romanzo che ci ha ispirato moltissimo, gli può dare quella spinta in più, perché proprio parlando degli anni 90 la collettività non ce la si può dimenticare.
1: Certo, quindi uno spettacolo che parte da un'idea collettiva, che era il vissuto appunto dell'inizio, dell'orbore un po' del movimento, che poi è diventato un romanzo, che poi si ritorna così in maniera collettiva a essere diffuso. Ecco, Yuri, invece ti chiederei appunto questo spettacolo, entriamo, come diceva Nicolò, nella testa del protagonista con tutti i suoi mostri, i suoi ricordi, però più che una biografia è, diciamo, lo specchio di una generazione, quella che dal vuoto degli anni 80 ha deciso, ci rimbocchiamo le maniche, creiamo qualcosa, facciamo qualcosa, naturalmente con la spinta anche di movimenti globali, locali, il movimento, non so, della Pantera o così, il movimento soprattutto delle occupazioni. E diciamo si è inventato la controcultura degli squat, dei centri sociali, le radio libere c'erano anche prima, però in questo caso...
2: Radio Blackout, esatto, è figlia proprio di quel contesto lì.
1: Esatto, con tutto il suo carrozzone di codici estetiche, comportamentali, le discussioni, le contraddizioni che ritroviamo periodicamente, insomma, si è creato, diciamo, un modus operandi, possiamo dire. Ecco, allora io ti chiederei come si sono vissuti quegli anni dove era più o meno tutto da inventare.
2: Allora, intanto la prima cosa che, prima di risponderti, ci terrei a dire una cosa, perché poi mi sembra sempre di fare un po' l'operazione nostalgia, che è una cosa che odio. Cioè, credo che sia importante raccontare gli anni 90 perché sono stati gli anni significativi, ma principalmente racconto gli anni 90 perché sono quelli che ho vissuto. Se fossi 20 anni più giovane racconterei altro, cioè, e se fossi 20 anni più vecchio uguale. Cioè, quindi la ragione è principalmente quella. Però ritengo anche di aver avuto la fortuna di vivere degli anni in cui abbiamo avuto degli spazi di azione che un giovane di adesso purtroppo non può vivere. Non perché fossimo più fighi, perché il momento storico era completamente diverso. Ora un ventenne, vediamo in questo momento degli adolescenti con 10, 15, 20 mila euro di multa per i blocchi stradali per la Palestina, per delle cose che per noi assolutamente, ma non era neanche pensabile che qualcuno ti facesse una denuncia per una cosa del genere, capito? Cioè, ora c'è gente che si ritrova con mesi domiciliari, decine di migliaia di euro, cioè, quindi non c'è un'agibilità che allora sicuramente avevamo. E in questo gran magma è nato qualcosa di molto simile al movimento, che allora ci sembrava nulla. non è che fosse vissuto con particolare enfasi, ma che in realtà, visto dopo, ci si è reso conto di quante cose ha lasciato. Questi stessi microfoni, questa stessa radio sono figli di quello che nasce allora, la cultura delle occupazioni, di cui lo squat in cui saremo, che non è un caso che abbiamo scelto proprio quello squat, oltre al fatto che ci sta da Dio, sono grandiosi, lo spazio è bellissimo, eccetera, ma abbiamo scelto quello squat perché sta praticamente a fianco a quella che una volta era la casa occupata, la casa in cui, che per Torino segna in qualche modo la fine degli anni 90, perché è quella dove vivevano solo e Baleno, dell'operazione che portò al loro arresto e poi insomma alla tragica conclusione. Quando si dice che gli anni 90 sono finiti in modo tragico, si parla sempre di Genova, ma per Torino in realtà Genova era qualcosa di già visto, perché noi erano già finiti prima, insomma. E tutte queste cose che sto dicendo in ordine sparso in qualche modo rientrano tutte in quel romanzo, perché il magma che andiamo a raccontare è questo, ed è un magma in cui il protagonista ci viene scaraventato dentro arrivando da tutt'altro percorsi, così come capitava in quegli anni. C'è la cosa particolare, e di questo la radio è grandissima protagonista, è che con la nascita del radio blackout, che è allora lo strumento radio, era uno strumento molto più popolare di quello che è ora, cioè la radio era tanto, tanto, tanto ascoltata, tanti ragazzi, tante persone si avvicinano a questo mondo, al mondo delle occupazioni, non solo grazie al blackout, anche grazie a un particolare contesto. Siamo gli anni in cui c'era la vicenda Loncavallo, che ora parlare di Loncavallo viene un attimino un po', se vuoi, anche di volta stomaco, se posso usare la parola, che per tutto quello che poi dopo in qualche modo ha rappresentato, a mio parere, dopo, ma allora la questione Loncavallo fu dirimente e spostò l'attenzione verso questi posti in un momento in cui le città non offrivano i locali, la gentrificazione, la movida, cioè c'erano dei luoghi fisici come i Murazzi, ma erano appunto quasi clandestini ancora, l'attenzione sui posti occupati, e quindi un fluvio di gente verso i posti, e poi le altre occupazioni che nascono da persone che col movimento non c'entravano niente, posti come il Kinoz, che è che era uno squat di fatto occupato cioè un posto occupato da ragazzi del giro Ultras, degli Ultras Granata, la Delta House, che erano ragazzi di Lucento essenzialmente, che occupavano, sono alcuni gli esempi, Malonda e tanti altri, insomma.
1: Va bene, allora ce lo facciamo raccontare anche un po' dalla musica, come erano questi anni, questi sono i Kina.

0: belli così sui 105 e 250. Questo è uno speciale Stelle Storie per presentare Una città perfetta, lo spettacolo teatrale che vedremo al Mezcal settimana prossima. Abbiamo regista e autore qui in studio. Allora, abbiamo prima presentato un po' lo spettacolo. Ecco, è uno spettacolo questo particolare che esce un po' dallo schema tipico del teatro, perché va a creare una sinergia tra varie arti, appunto partendo da un libro. C'è stata la riscrittura teatrale, però ci sono altri mezzi, c'è la musica come quelle che abbiamo sentite, ma ci sono anche i video, ci sono delle pillole appunto visive, e oltretutto va a raccontare tra le altre cose la storia di una radio e la storia di tutta quella fucina che è di artistica, che è il mondo underground. Quindi come hai mescolato tutte queste discipline e che lavoro c'è dietro?
1: Allora, è stato un casino, io non posso che cominciare così, perché parlando di una dimensione così plurale come sono stati quegli anni, fare una scelta e decidere questa cosa la metto, questa cosa non la metto, sarebbe stata una strada, però sarebbe stato un punto di vista veramente troppo forte e anche abbastanza inutile. Invece in scena, anche per come è nato questo spettacolo, che è nato come contaminazione tra l'idea iniziale che appunto avevamo avuto, che veniva dal romanzo e doveva essere già una roba cinematografica, e in più da un documentario, un'idea di documentario su cui però lascio la parola a Yuri. Però sta di fatto che in scena quello che succede è che oltre agli 8 attori e attrici che sono in scena, un grande personaggio è poi Torino, che vive attraverso le immagini di quegli anni, raccolte appunto per questo documentario, materiali d'archivio raccolti in giro nel corso del tempo, che gentilmente gli sono stati prestati, che noi utilizziamo, e che sono sullo sfondo, ma che fanno poi alla fine sostanzialmente da unico elemento di scenografia in questo spazio, che invece è totalmente astratto, perché per chi la conosce è la pista da skate, il Mezcal, spoiler, però è quello e non c'è nient'altro di fisicamente in scena. Poi la musica segue un percorso nel corso dello spettacolo, anche attraverso a che gruppi e che tipo di musica ascoltano i diversi personaggi, e viene proprio perché questi personaggi trasmettono in radio, e quindi la musica che sentiamo, la musica che loro mettono in radio, sentiamo che pezzi di loro trasmissioni, prese alcune anche da trasmissioni vere, sempre dall'archivio. E in più entra il cinema perché tutto lo spazio si svolge nella testa poi alla fine di Guido, che è costretto, come dicevamo prima, dall'oggi 30 anni dopo a ricordare quegli anni, soprattutto a ricordare il grosso trauma che gli ha lasciato la fine di quegli anni, è costretto da se stesso, e quello che però noi vediamo proiettato sono un inizio e una fine che sono nel suo oggi, che sono nel suo lui di adesso, quindi con 30 anni in più di quelli che ha l'attore che poi lo farà in scena, che poi sono io, e poi abbiamo altri 3 cortometraggi che sono invece...
2: Non spoilerare troppo.
1: Non sto spoilerando niente, quelle scene che lui sa che sono successe ma che non ha vissuto. E per girare tutto questo, tra l'altro, è la cosa più bella, è che poi alla fine è nato un altro collettivo, oltre a noi, da uno di noi che studia per fare cinema, che ha messo insieme queste cose e le ha girate, ha messo insieme una troupe poi diversa che poi cambiava ogni volta. Però è bello sapere che non solo per il teatro ma anche per il cinema, che sembra ancora più difficile, si riesce comunque a coinvolgere gente. Quindi appunto tutti questi linguaggi, grazie poi alla fine alla collettività, è stato possibile pensarli, al fatto che fossimo in tante e in tanti, poi sostanzialmente che fanno tante e tante cose diverse, è stato possibile pensare ed è stato possibile realizzarli. E poi alla fine in scena, anche col fatto che in scena anche poi tra gli attori e tra le attrici convivono diversi tipi di codice teatrale, riescono a rientrare e diventa un magma, come diceva Yuri prima, anche in scena, però vivo, e che in qualche modo nella sua incoerenza è per me coerentissimo.
2: Sì, io aggiungo solo una cosa, che sennò poi me la dimentico, comincio a diventare anziano. No, nel senso che diceva, confluiscono all'interno di questo lavoro teatrale la dimensione del romanzo, la dimensione video, che è la dimensione del documentario. un progetto di documentario che è nato ormai 4 anni fa, così a occhio direi, che presentammo al PASO alcuni anni fa con la serata dal titolo Mondo Fichissimo, in cui presentammo il progetto di documentario. Di fatto è un blobone da 2 ore e mezza che molti lo videro e pensarono che fosse già il documentario, ma non era il documentario. Documentario che spero che prima o poi finirà, perché prima dei lavori collettivi, e che davvero le idee sono tante, non sempre si trova una quadra, magari quando si trova una quadra poi le persone non hanno il tempo materiale per farlo, perché montare un video non è una cavolata. Cioè, io mi sono messo adesso a imparare a montare per fare quelle pilloline che forse qualcuno dei voi ascoltatori ha incrociato, perché lo spalmate in modo veramente molesto dappertutto per settimane. E montare un minuto di video, anche solo montato in maniera molto semplice come l'ho fatto io, ti richiede magari 3 ore di lavoro. Hai fatto sì. Un minuto.
0: Sì, sì, anche il montaggio radio purtroppo è il lavoro oscuro dell'arte, quella esatto. Dell'arte. Però è il punto, secondo me, poi il discorso collettivo è la ricchezza, se no tendiamo sempre a rinchiuderci in noi stessi, a pensare che da soli si può fare, invece non si tira fuori niente, anzi è ricco. E poi vengono fuori
2: le persone da ringraziare per questo spettacolo. Non credo che riusciremo a farlo tutto, forse qualcuno ce lo dimenticheremo sempre alla fine. Tenetevi un attimo seduti un po' per i titoli di coda, perché c'è davvero da ringraziare tante persone, no?
0: Certo, comunque buona sapersi, visto che comunque l'anno prossimo questa radio fa 35 anni e stavamo pensando anche noi di acchittare, insomma, di riuscire a far vedere un po' com'è la storia, com'è avanzata appunto in questo lungo periodo. Ecco, periodi che cambiano, e quindi passiamo a una domanda un po' spinosa, perché questo spettacolo si terrà al Metzger Squat, 20 anni di occupazioni, e che adesso vive la minaccia dello sgombero. E sgombri che solo nell'ultimo anno hanno toccato dei posti storici, penso alla Scatasuna, penso al Laurentino a Roma, il Leoncavallo a Milano con tutte le sue contraddizioni, ma c'è stata un'altra fila di posti grandi e piccoli di cui magari neanche lo sappiamo.
2: A Torino c'era anche il Prinz Eugen, che per gli anni 90 fu forse il posto più rappresentativo degli anni 90, fu il Prinz Eugen per quella che è la sua storia, la sua genesi, che cosa in quegli anni ha rappresentato. Cioè,
0: esatto, sì, quindi uno dopo l'altro stanno purtroppo cadendo sotto la spinta repressiva. Allora io ti chiedo, possiamo dire che è finita un'epoca, oppure la sperimentazione sociale che è stato, quindi l'auto-organizzazione, i benefit solidali fino a un modello di socialità non consumista, è ancora vista come una minaccia in questo presente dove la diversità è terrorista?
2: Se non fosse visto come una minaccia non starebbero sgomberando. Diciamo, tendenzialmente, se ti lasciano fare quello che fai è perché o sei tanto forte, e purtroppo non è questa la situazione, o sei tanto inutile. Se invece ti massacrano, come stanno facendo con tutti i posti occupati, è perché dai tanti problemi. E quindi è vivo ancora quella cosa lì, è viva e fa parte, secondo me, ormai di un'identità talmente stratificata nei movimenti, a rifiutare un certo tipo di cose, un certo tipo di lavoro, che per noi era tutto una prima discussioni infinite sulla questione autoproduzione, chi può suonare nei posti, chi può suonare, non può suonare nei posti, chi può suonare per la radio, chi non può suonare per la radio, tutte queste cose qua che ora non sono neanche da discutere, nascono che allora però erano un argomento di discussione e sono diventate parte di un'identità.
0: Certo, infatti io credo che se possiamo dire che magari l'epoca dei centri sociali come la conosciamo sta volgendo al termine, però il tesoro, la costruzione di questi anni si riverserà poi in tutte le generazioni passate, le prossime ecologie sociali, i movimenti di lotta ne faranno.
2: L'autogestione che non è per forza collegata all'occupazione.
0: Esatto. Va bene, ci andiamo a sentire ancora un po' di musica e poi continuiamo qui con la presentazione di questa città perfetta.

0: Frammenti negazione sulle libere frequenze di Radio Blackout, un'epopea, due gruppi che hanno proprio segnato un'epoca e oltretutto i frammenti che hanno suonato l'anno scorso, sì, l'anno scorso alla festa della radio, quindi diciamo appunto come si suol dire a proposito di citazioni che lo spirito continua. Lo spirito e anche l'incomprensione. Torniamo al nostro spettacolo perché infatti non è solo Torino, non è solo movimento, occupazioni, autogestioni e la radio, è anche una storia d'amore. Una storia d'amore che lega due compagni in cui politica e sentimenti si intrecciano, quindi vediamo le passioni, le comprensioni, la leggerezza, il down e ci ricordano della difficoltà di rendere coerente l'ideale all'interno dei rapporti umani, che è una cosa veramente difficilissimo, riuscire a essere rivoluzionare all'interno di quella che chiamiamo coppia è un esperimento che non sempre riesce, però forse proprio nell'ascolto, nel sentimento, in quello che poi viene definito cura o comunque nell'attenzione sentimentale, mi sembra che sia un passo in avanti che invece queste nuove generazioni hanno fatto rispetto a quelle passate che tendenzialmente si nascondevano certe robe e non se ne parlava, rimaneva tutto un po' più chiuso sotto la scorza del duro. Quindi raccontare queste cose, queste trasformazioni, il sentimento e così via.
1: Cazzo. Allora, sicuramente quello che dici sul nascondere i sentimenti dietro la faccia del duro e la difficoltà di vivere i sentimenti in questo mondo sono un tema portante dello spettacolo, perché vengono da quegli anni. E in generale, come tutti gli altri temi che sono temi che partono in qualche modo da quegli anni, viverli noi attori e attrici che abbiamo 20 anni e che non li abbiamo vissuti ma abbiamo tanti diversi punti di vista invece di persone come Yuri in primis ma anche Pacco che ci sta seguendo per le luci soprattutto, ma che è lì con noi, sono molto importanti. Sicuramente cerchiamo di dare un punto di vista sicuramente abbiamo un punto di vista diverso su questo, un punto di vista che è diverso perché è figlio di 30 anni in cui poi sono cambiate determinate cose, un modo di pensare in qualche modo. Quello che mi viene da dire è che in questo spettacolo l'amore e la storia d'amore è in qualche modo un veicolo, è una passione molto forte, e nel cercare di diramare questa passione, di sbrogliare il nodo che questa passione porta dentro a Guido e a chi è con lui, poi alla fine quest'amore diventa un qualcosa di più grande. Cioè il punto diventa che non è solo l'amore tra due persone la cosa importante, ma è un amore più ampio, è un amore per quello che si desidera, per quello che si vuole, per quello che si lotta per ottenere, che poi è la passione che c'è bisogno di cavalcare. Però è una passione molto forte fin dall'inizio, e quindi in questo spettacolo mi viene a dire che l'amore e la lotta in qualche modo non sono in contraddizione, ma sono e si alimentano in qualche modo l'un l'altro, con tutte le difficoltà del caso, perché vediamo in scena, appunto come dicevi, momenti di alti, momenti di down, che mi viene anche da dire che questo spettacolo segue un po' in qualche modo questo testo, quella che potrebbe essere l'evoluzione di una storia d'amore, no? Partiamo da un innamoramento, arriviamo a una prima crisi, c'è un secondo up, c'è un secondo down, e poi alla fine abbiamo il momento di in qualche modo realizzazione a posteriori, che è quello che succede dopo che una storia molto importante finisce. Quindi sì, in qualche modo forse un po' l'amore in questa storia, che è anche il motivo per cui in tutti i modi di cui si può parlare di questi anni, questo romanzo è quello che ci ha interessato di più, proprio perché in questo romanzo e quindi poi anche in questo spettacolo l'amore è quello che fa da ponte tra una storia che quindi non diventa nostalgia e non diventa nemmeno in qualche modo idolatria di quegli anni, ma rimane una storia molto viva e molto umana in cui è appunto questo sostanzialmente.
2: Entro un attimino su questa cosa qua, perché è una cosa che poi riguarda anche molto il romanzo, ma anche la fase poi di scrittura della drammaturgia. Nella parte iniziale di scrittura della drammaturgia io dicevo: ma perché dobbiamo tenerla la parte, secondo me la parte meno significativa di quel romanzo, in fondo la parte d'amore, no? Tagliamo quella, puntiamo, perché poi quando un romanzo ha tante cose dentro, quando vuoi farlo sia nel cinema che nel teatro, farlo stare in un'ora, una cosa che normalmente leggi in una settimana, chiaramente devi tagliare tantissimo, no? Dicevo, puntiamo su altro. E lui per fortuna mi ha convinto, mi ha detto: no, guarda che è proprio quello, perché quando io l'ho scritto, per me era semplicemente una metafora. È vero che è centrale nel romanzo la storia d'amore, di fatto Una città perfetta è un romanzo che racconta una storia d'amore, ma se ho deciso di televisare una storia d'amore è perché quegli anni, dal punto di vista in cui l'ho vissuto io, mi sembravano proprio la classica dinamica della storia d'amore dei vent'anni, in cui parti, sai che la storia è sbagliata, sai che finirà a merda e che ti farai male, ma non c'è verso, devi andare fino alla fine, fino a sbattere. E anche il romanzo infatti aveva proprio una costruzione letteraria in cui partiva da una narrazione in terza persona al passato molto distaccata, fino ad arrivare a una narrazione in prima persona al presente, cioè proprio andarci a sbattere contro a questo finale tragico che è quello degli anni 90, perché stiamo parlando di Sole e Baleno. Poi di fatto i personaggi del romanzo e quindi dello spettacolo non sono Sole, Baleno e Silvano, ma di fatto in qualche modo la storia dietro invece, che è quella che era che è un patrimonio collettivo, quella invece è rimasta più o meno quella lì, anche se solo accennato ovviamente, e nel romanzo è raccontata un pochettino di più. Però per me appunto era uno strumento per rendere quel tipo di movimento lì, ma di per sé non aveva. Riuscire a renderlo, come mi ha dato una mano lui nella parte di scrittura, quindi a ridargli quella centralità, ha consentito anche allo spettacolo di rendere questa stessa cosa qua, e quindi questo stesso di movimento, di avvicinamento, di impatto forte di quella che è il mondo delle passioni, delle passioni delle persone, delle aspirazioni delle persone, del desiderio di giustizia, di libertà, di gioia, di benessere dei protagonisti, e il mondo reale, che invece questo desiderio glielo uccide in qualche modo, proprio non sbattere contro il mondo reale, no, anche il nostro mondo reale, il mondo del capitale, mettiamola così, il mondo dei nemici, che invece questa cosa la reprime.
0: Certo, stavo leggendo di recente un libro che proprio teneva questa tesi, tutte le rivoluzioni che negano l'amore, dalla rivoluzione per esempio iraniana, quella russa, così, hanno poi finito per trasformarsi in una dittatura. Così come tante relazioni che appunto qua si vede, c'è la critica al protagonismo sia in assemblea che all'interno della relazione, se rimane solo una forma di egoismo, così poi si trasforma anche quella in una sorta di dittatura. Ecco, l'ultima domanda che mi ero preparato, poi magari possiamo anche andare avanti. Ecco, questo autunno, se non sbaglio, quest'inverno abbiamo presentato qui a Radio Blackout il libro di Mattioli, 90, che proprio cerca di ricostruire quegli anni, quei movimenti, l'underground che un po' ha vissuto. Esperimento storiografico utile, perché appunto sono anni che sembrano ancora troppo freschi, troppo vicini, si vive un po' di nostalgia lì nelle balere a fare la trash che oltretutto ha rotto anche un po' i coglioni e...
2: ma pure allora li aveva rotti, che era insopportabile.
0: Ecco, e invece appunto questo scritto in maniera un po' appunto partendo da una storia d'amore, però anche questo è un piccolo tesoro, un raccontare queste storie, e secondo me è importante per due motivi. Uno, perché appunto loro, c'è la controparte, il capitale cerca di eliminare tutto quello che è la storia del movimento, quindi eliminando gli spazi, ma anche per esempio lo vediamo con la persecuzione di tutti i libri, gli opuscoli e le idee che ci sono, che diventano appunto un apparato terroristico, e continuano anche gli arresti per questo, l'abbiamo visto nell'ultima inchiesta di giugno. E d'altra parte è la capacità di creare un archivio storico dal basso, quindi non doversi per forza sempre affidare alla questura di base, che è la grande memoria storica, però
2: riuscire, la grande archivista,
0: esatto, prima c'era la questura e la chiesa, almeno una ce la siamo levata dalle balle, però riuscire insomma a creare dal basso quello che è un archivio, ma anche delle storie che possono riuscire a raccontare. Quindi è una domanda sul ruolo dello storico, chiamiamola così.
2: Tanto 90, io l'ho letto, purtroppo non sono riuscito a venire alla presentazione perché io poi non abito più a Torino fisso, quindi capitava in un periodo in cui non potevo essere a Torino, dovevo essere invece a casa mia in Toscana, perciò non ero qua. Però l'ho seguito in diretta, nel senso che con Beto, che ha condotto la presentazione, c'eravamo assolutamente confrontati molto su quel libro. L'ho letto, la prima cosa che ho fatto, gliel'ho passato a Niccolò dicendo: se vuoi fare una cosa sugli anni 90 devi leggerlo, ma salta la parte su Torino, perché la parte su Torino invece è forse è una mancanza clamorosa su quel romanzo, nel senso che ci ho riflettuto parecchio con altri compagni di allora, parlando che hanno letto, che sono queste cose. Forse il problema di quel libro è che racconta quegli anni dal punto di vista della controproduzione, racconta dal punto di vista della controcultura, cioè dal punto di vista della produzione controculturale, e dal punto di vista di tutto ciò che ha in qualche modo che è stato creato dal movimento e che ha rotto e condotto il mainstreaming, cioè ha superato il mainstreaming, è diventato in qualche modo al posto che farsi guidare dal mainstreaming, è diventato la guida, cioè il mainstreaming ha dovuto inseguirlo, che ci sta. Ma Torino è importante proprio perché a Torino del mainstreaming non gliene fotteva un cazzo nessuno. Cioè l'identità torinese era proprio quella per dire, cioè, anche solo se hai voluto, se la Fiat ti ha chiesto di suonare, cioè sei andato a suonare per la Fiat, tu non suonerai mai più in uno dei nostri posti. Cioè il dire la maniera di protagonismo delle cose. E questa cosa era molto viva nell'area degli squad, nell'area anarchica, eccetera, ma così viva che anche nell'altra area è sconfinata. E anche là dove comunque ragionamenti rispetto a anche il gruppo di punta in certi momenti ci serve, c'erano, anche secondo me, anche giustamente. Cioè, nel senso che io poi sempre stato un cane sciolto su queste cose qua. Cioè, però sono state molto contaminate da queste cose qua. E quindi Torino appare come una cosa quasi residuale su quel libro, mentre invece ha avuto, per chiunque, ma lui stesso poi lo dice tra le righe, un ruolo centrale.
0: Certo, sicuramente tra tantissime robe.
2: Come fare le domande, io ti rispondo sempre con altro, perché poi
0: rap, punk, techno, insomma, direi.
2: Però
0: che
2: il ruolo della storia, tornando alla tua domanda, il ruolo di quei libri come questi è fondamentale, cioè, assolutamente.
0: Va bene, prima di concludere direi che ci ascoltiamo questo pezzone che sta andando e poi tiriamo le fila.

0: Eccoci qui, tagliamo le ali al buon Daniele Silvestri, che salutiamo, magari lo ritroveremo al Festival d'Alta Felicità fra un po'.
1: Ci starà ascoltando sicuramente.
0: Sicuramente, non penso che ci abbia di meglio da fare. E, benissimo, siamo arrivati alla conclusione, prima di rilanciare abbiamo qualcosa da aggiungere?
1: Allora, no, se entriamo un attimino solo sulla parte logistica rispetto allo spettacolo, martedì e mercoledì ci sono ancora posti, ma non tanti posti, vi assicuro, perché le prenotazioni stanno abbastanza galoppando. Come dice il buon Pacco Alberto, che ci sta dando una mano su tutta la parte tecnica, luci e tutto quanto, dice: il teatro ha bisogno di oscurità e non sarà facile farla, e di silenzio, e quindi c'è bisogno che non ci sia troppa gente in piedi in sala, messa in posizioni dove non vede bene, che si sposta, fa casino, eccetera. Per questo, se non si rientra nel numero, ci sarà anche il rischio che le persone non possano, che ci sono le persone che non possono entrare. Quindi io invito davvero a mandarci una mail a unacittaperfetta@canaglie.net, in modo che abbiamo anche chiaro quante persone ci sono, è chiaro per noi, è più facile per noi organizzare, è più facile per le persone non rischiare di rimanere fuori, perché purtroppo non si può fare come un concerto che si stipa e poi sti cazzi. Tra l'altro anche la messa in scena avrà bisogno di spostarsi in mezzo al pubblico in dei punti, quindi non possiamo avere la sala completamente piena, dobbiamo avere degli spazi liberi. Per la conformazione della sala ci sono degli angoli dove di fatto si perde metà palco, quindi non si vede metà palco, quindi non è che si può mettere sedie dappertutto, perché quindi abbiamo tenuto 50 posti per ora come standard per le prenotazioni, e quindi l'invito è a prenotare e ci vediamo martedì 28 o mercoledì 29.
2: Perfetto. Alle 21:30.
0: Puntualissimi. Va bene, se no ve la vedete col pacco e direi che sono proprio cazzi vostri. Io vi ringrazio, questi poi dettagli li aggiungeremo anche nel podcast, in modo che chi non è potuto essere ascolto e se l'ascolterà può prenotare. E dai, allora, come si dice in questi casi, tanta merda.
2: Merda.
1: Merda. Grazie. E grazie a te. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao a te.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
1: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
2: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
3: Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
4: I marchigini che non sono qui con noi stanno bloccando
5: dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
3: Radio Maddalena Libera sul 1836.
6: Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
5: La solidarietà si estende in tutta Italia.
2: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas. Che guida il magnifico Petrozzi, quello dei suicidi di Stato Sole Baleno.

Ed eccoci qua, buongiorno a tutti e a tutti. Siamo su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Giovedì 23 luglio, sono le 13.04. E siamo a pochi giorni dal Festival Alta Felicità, ormai è arrivata la 10ª edizione e oggi magari ascolteremo alcuni brani proprio dei gruppi che suoneranno il festival, partendo dagli Asian Dub Foundation che suoneranno sabato sera all'arena del festival. Questa è Rebel Warrior.

Eccoci qua sui microfoni di Radio Notav in diretta sulle frequenze di Radio Blackout e iniziamo subito la puntata di oggi leggendovi una lettera aperta scritta da Ermelinda, attualmente ai domiciliari, a cui mandiamo un grandissimo saluto da tutta la redazione di Radio Notav, pubblicata proprio oggi sul sito di Notav Info. A 3 mesi esatti dall'inizio della mia detenzione domiciliare scrivo per un saluto e qualche pensiero. Comincio ringraziando le persone che mi sono vicine e mi aiutano anche economicamente a sostenermi in questi mesi. Essendo la mia una pena punitiva, non mi è permesso lavorare presso la credenza, non posso incontrare propriamente la mia famiglia di vita e piena di pregiudicati, tra parentesi, la mia famiglia di vita è piena di pregiudicati. Non posso uscire da Bussoleno, frequentare bar o esercizi pubblici nelle 2 ore al mattino che la dottoressa Elena Bonu, giudice di sorveglianza, mi ha concesso. Per portare fuori i miei 3 cani, mi è altresì concesso mezz'ora dalle 20 alle 20 e 30. Una misera mezz'ora che non utilizzo perché non ho il tempo neanche di arrivare in una zona non trafficata. Posso fare visite mediche quando necessitano, avvisando i cici di Susa all'uscita di casa e al rientro. I carabinieri di Susa che non lesinano la vigilanza, arrivando a volte a passare 2 o 3 volte in piena notte. A parte ciò, sto bene. Ho la fortuna di vivere in un bel posto con un grande giardino che mi aiuta a non avvilirmi. Faccio l'orto, mi occupo di me, della mia salute, delle mie care bestiole e delle piante. Certo, non mi faccio schiacciare. Controllano i nostri corpi, ma la testa e il cuore appartengono a noi

cerchiamo di farne buon uso. Non potendo partecipare, leggo come ci sia tanto da fare per mantenere vivo il nostro movimento Notav, che, forte delle proprie ragioni, resiste alla devastazione del nostro territorio, mentre le ragioni di chi impone l'opera si svelano come miserabili menzogne. Teniamo duro, andiamo avanti nelle nostre pratiche di denuncia, disturbo, pressioni. A breve ci sarà il Festival Alta Felicità, un evento sociale che solo una comunità come la nostra poteva concepire e praticare. Un'occasione di incontro e confronto fertile per costruire percorsi di liberazione, per sostenere le tante lotte diffuse e la resistenza palestinese, per dire no alla guerra e al fascismo, per dire che la Valsusa grida forte. Grazie alle eroiche soggettività che danno il loro contributo per la realizzazione di questa 10ª edizione, di cui purtroppo non potrò gioire in presenza. Buona vita a tutte. Un pensiero per chi muore per mano poliziotta. Un pensiero a Carlo, a Kafir e a tutte le vittime della violenza di Stato. Ecco, si chiude così la lettera aperta di Ermelinda, pubblicata su Notavinfo. Mandiamo un caro abbraccio, un grande pensiero a Ermelinda se ci sta ascoltando in questo momento. E andiamo avanti, mandiamo un brano.

Eccoci qua di nuovo in onda su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout, e veniamo un po' ai fatti di cronaca, o meglio un aggiornamento dalla Francia, visto che c'è comunque questa situazione intorno ai cantieri Telt nella Val Maurienne, che continua ad andare avanti da diverse settimane. Ricordiamo comunque quello che era successo, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo da questa parte, con ben due articoli che erano usciti su Le Monde, che sollevavano tutta una serie di interrogativi rispetto a come stavano andando i lavori sulla Torino-Lione in Val Maurienne. Dopodiché, a stretto giro, dopo la pubblicazione del secondo articolo, c'è stata una visita portata avanti da due parlamentari italiani e due parlamentari francesi, che sono andati a fare visita a Telt, insomma, a chiedere un po' conto su come stanno andando i lavori. In sintesi, mentre Telt afferma tutta una serie di cose rispetto a sì, alcuni ritardi, ma niente sostanzialmente di imprevisto, sarebbero usciti delle soffiate, dei documenti interni condivisi in forma anonima con le redazioni di Le Monde e di altre testate tipo Le Progrès, che in realtà sollevano un sacco di dubbi, soprattutto sul fatto che in questo momento la talpa viviana è fondamentalmente impantanata in mezzo alla montagna, ferma da mesi, e per andare avanti sono obbligati a fare delle iniezioni di schiume, che non si capisce bene cosa ci siano dentro queste schiume, sicuramente PFAS, in modo da poter andare avanti, ma comunque stanno trovando molto lungo. Settimana scorsa Telt ha reagito un po' a questa situazione pubblicando sul proprio sito un trafiletto brevissimo in cui fondamentalmente ammetteva che i lavori stavano andando a rilento proprio perché erano arrivati in una faglia particolarmente sensibile. Adesso, ieri, c'è stato un nuovo sviluppo, nel senso che Jean-François Coulomb, il deputato di LFI, la France Insoumise, insieme ad altri due deputati, sono andati di nuovo al cantiere di Saint-Martin-la-Porte a trovare Telt, pretendendo, diciamo, nel loro ruolo istituzionale in quanto deputati, di avere pieno accesso ai lavori, perché nell'ultima visita che avevano fatto non gli era stato fatto vedere niente, praticamente un po' come quando si va a fare turisti in Corea del Nord, ti portano in giro ma non ti fanno vedere un bel niente. Coulomb è andato lì al cantiere, ha bussato alla porta, ma non gli è stato permesso di entrare, e infatti oggi è uscito questo articolo sullo Dauphiné Libéré, di cui vi leggiamo qualche trafiletto. L'articolo inizia: buongiorno signore, siamo due deputati francesi e un italiano, e vorremmo, come previsto dalla Costituzione, visitare il cantiere. Questa è la domanda ferma fatta da Jean-François Coulomb all'agente di sicurezza all'entrata del cantiere Telt a Saint-Martin-la-Porte mercoledì 22 luglio. L'agente di sicurezza era visibilmente al corrente della situazione e nonostante una richiesta a incontrare un responsabile del cantiere, nessuno è venuto a incontrargli alla porta. Questo non ricevimento non è stata veramente una sorpresa, visto che Telt aveva già risposto la sera prima di non essere disponibile a organizzare una visita al cantiere. Un primo incontro nelle gallerie si era già tenuto il 2 luglio, il giorno dopo la pubblicazione di un articolo su Le Monde, e Telt, il proponente dell'opera, non nega i rallentamenti, spiega che la talpa sta attraversando una zona difficile, la stessa zona che l'altra talpa, Federica, aveva dovuto percorrere 10 anni fa. E, in questa occasione, nell'ultima occasione, i visitatori avevano diciamo, nell'ultimo incontro del 2 luglio, i deputati avevano praticamente denunciato una passeggiata in mezzo a gallerie vuote e avevano espresso rimorso che nessuno era stato in grado di rispondere alle loro domande, soprattutto in merito ai vari impatti ambientali e ai costi lievitanti del cantiere. Il cantiere, che doveva inizialmente costare 8,4 miliardi di euro, adesso ne costa 11,7, cioè quindi più di 14 miliardi se contiamo il cambio l'inflazione e altri cambi, dice Coulomb. Con la calcolatrice alla mano stima che il costo totale del cantiere sarebbe di più di 20 miliardi di euro e afferma che le spese sono già intorno ai 5 miliardi di euro per appena 20% degli scavi fatti. Secondo Telt sarebbero 25%, ma in realtà siamo alla cifra più bassa.
Dopo più di un'ora lì sul luogo, senza poter incontrare nessun responsabile del cantiere, gli eletti se ne sono andati, i deputati se ne sono andati e sono andati a visitare altre site, ad esempio la fabbrica di conci di La Chapelle, che a questo punto è arrivato già alla sua grandezza massima. E afferma: se vinceremo le prossime elezioni metteremo un fine a questo progetto che non ha alcuna giustificazione, non una moratoria come lo chiedono altri partiti, ma una fine vera e propria, dice Jean-François Coulomb. Quindi parole molto ottimiste, parole molto incoraggianti. Tel sicuramente sta vivendo un momento non facile in Francia in questo momento. Ricordiamo che ovviamente anche i 5 Stelle, no? Un decennio fa avevano fatto campagna elettorale su questo tema e poi non è andata proprio così, quindi staremo a vedere. Detto questo, evidentemente qualcosa di molto forte si sta muovendo, no? intorno a Telt, che deve un po' correre ai ripari, quindi terremo d'occhio la situazione. Ovviamente quando ci saranno sviluppi ne parleremo sui nostri microfoni.

altro argomento, a Genova c'è stata una manifestazione importante per i 25 anni del G8 a Genova, che ricordiamo fu connotato da un omicidio, ma anche da un massacro dei manifestanti forze dell'ordine, sia in piazza nella giornata di sia nella giornata di domenica, con scontri feroci che sono continuati tutta la giornata, ma soprattutto un'enorme pestaggio da parte. Dite se c'è qualche problema col microfono, perché sembra che ogni tanto i volumi vadano giù. Allora, la manifestazione è stata bella, è stata ricca di presenze, direi 10.000 persone hanno percorso la parte del percorso che già era stato percorso 25 anni fa, e poi sono entrate in quella che allora invece era la zona rossa, raggiungendo la stazione di Brignole, poi via 20 settembre, piazza De Ferrari, quindi proprio il centro, il cuore di Genova. C'era naturalmente c'erano tanti della generazione che era andata a Genova, ma c'erano tantissimi giovani e giovanissimi che sicuramente a quel tempo non erano neanche nati, però erano lì a manifestare, e proprio un nutrito gruppo di giovani dietro uno striscione con anche un riferimento ben chiaro all'antifascismo. Questo quindi è stato una buona giornata di lotta, una manifestazione pacifica, non ci sono stati problemi, le forze dell'ordine non si sono fatte neanche vedere. E poi però nella sera a Bologna c'è stato l'omicidio di un signore che aveva dei problemi di carattere psichico quando è stato avvicinato dalle forze dell'ordine, che lo hanno messo per terra con il ginocchio sul collo e l'hanno spruzzato di spray urticante fino a quando è morto. Ecco, questa è una notizia che ci pare in sintonia, no? Genova, 25 anni fa, 25 anni dopo, succedono le stesse vaccate sempre da parte delle forze dell'ordine. E questo è il clima che oramai si respira in Italia. Vi lasciamo a un brano musicale e poi riprendiamo la diretta.

Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 13:36, vi ricordiamo che abbiamo il numero di telefono, qui ci potete scrivere, mandare un messaggio, un sms o scrivere su WhatsApp, il 377-086-2441. E, questo è il numero a cui ci potete scrivere, e continuiamo magari con alcune notizie sempre dalla valle, sempre robe relative al progetto Torino-Lione. Un articolo di qualche giorno fa sul sito di Notavinfo: Torino-Lione, 50 milioni per le opere di accompagnamento, il territorio al centro della strategia del consenso. Ecco, infatti, perché le compensazioni, le famose compensazioni, per cui ricordiamo anche Salvini aveva chiesto scusa in Parlamento per i ritardi, adesso sarebbero arrivati questi soldi. 52? No, 50,2 milioni di euro, e questa è la cifra annunciata nei giorni scorsi da Regione Piemonte e Osservatorio Torino-Lione per finanziare le cosiddette opere di accompagnamento legate alla nuova linea ferroviaria. Un pacchetto di risorse destinato a 32 interventi distribuiti in 11 comuni del territorio, fate voi i conti di quanti soldi vengono per ogni territorio, con una programmazione prevista tra il 2026 e il 2030. Tra i comuni coinvolti ci sono Chiomonte, Salber, Transusa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa. Tra i territori interessati figura anche Torrazza Piemonte, comune che negli ultimi anni è stato coinvolto nel percorso legato alla nuova linea ferroviaria e alle opere collegate, in particolare perché a Torrazza ci deve essere il deposito finale dello smarino. Anche qui le risorse vengono presentate come un'opportunità per rafforzare servizi e interventi pubblici. I fondi autorizzati nell'ambito del decreto infrastrutture dovranno ora seguire l'iter amministrativo previsto, il passaggio al CIPES, l'accordo tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Piemonte e successivamente le convenzioni con le singole amministrazioni comunali. A rivendicare il risultato sono stati gli amministratori regionali e i rappresentanti dell'Osservatorio Torino-Lione, che parlano di un passaggio necessario per rafforzare il percorso condiviso con i territori e accompagnare la realizzazione dell'infrastruttura con interventi destinati ai comuni coinvolti. Da anni, attorno alla Torino-Lione, una parte importante della discussione pubblica ruota attorno alle cosiddette opere compensative, un meccanismo che prevede l'erogazione di risorse ai territori interessati dai lavori con l'obiettivo dichiarato di mitigare gli impatti dell'infrastruttura e sostenere gli enti locali. Nel corso degli anni il linguaggio è cambiato. Oggi si parla soprattutto di opere di accompagnamento, una definizione che inserisce questi interventi direttamente nel percorso di realizzazione dell'opera e nella costruzione del rapporto tra istituzioni e amministrazioni locali. Il nodo centrale rimane però, quello già sollevato più volte: le risorse destinate ai comuni non modificano la valutazione complessiva sul territorio di Torino-Lione né cancellano le criticità legate a un progetto che da oltre 30 anni viene contestato da una parte significativa della popolazione della valle. Le compensazioni non sono mai state soltanto una questione tecnica legata alla realizzazione di opere pubbliche locali, sono state anche uno degli strumenti attraverso cui i promotori della Torino-Lione hanno cercato di costruire consenso attorno al progetto. La logica, infatti, è quella di legare la disponibilità di risorse e finanziamenti al territorio, all'accettazione dell'opera, trasformando una grande infrastruttura contestata in un'occasione di finanziamento per i comuni coinvolti. Un meccanismo che sposta completamente il confronto dal merito dell'opera, la sua utilità, i suoi costi, il suo impatto, alla possibilità per le amministrazioni locali di ottenere risorse economiche. Il tema non è quindi la singola opera finanziata in un comune o la possibilità per un'amministrazione di ottenere risorse per interventi locali, ma il modello attraverso cui una grande infrastruttura viene fatta avanzare anche attraverso la distribuzione di fondi sul territorio. La storia della Torino-Lione ha infatti mostrato più volte come il consenso attorno all'opera sia stato ricercato anche attraverso promesse di investimenti, accordi territoriali, strumenti economici destinati a renderne più accettabile la realizzazione. Una dinamica da sempre contestata in Val di Susa, dove le comunità locali hanno rivendicato la possibilità di discutere del proprio futuro senza che finanziamenti legati a una grande opera potessero diventare il metro con cui misurare il rapporto tra istituzioni e territorio. La posta in gioco resta però un'altra: quali siano le priorità per una valle che da anni vede concentrare una grande quantità di risorse pubbliche attorno alla realizzazione della Torino-Lione, mentre molti bisogni ordinari dei territori continuano a faticare a trovare risposte. I 50,2 milioni annunciati rappresentano dunque un nuovo capitolo della lunga storia della Torino-Lione, un passaggio amministrativo che per i promotori dell'opera segna un avanzamento del progetto, ma che per il momento Notav continua a essere parte di una strategia più ampia finalizzata a rendere accettabile un'opera da sempre al centro del conflitto. Ecco, sì, infatti, perché
Se comunque per qualsiasi opera infrastrutturale un certo disagio è previsto e quindi le compensazioni effettivamente in un'ottica di mitigazione possono anche essere giustificate, il passaggio fondamentale che spiega bene questo articolo è che nel caso della Torino-Lione non è più una questione di mitigazione ma di accompagnamento, cioè per i territori le compensazioni diventano praticamente un volano, no, per rilanciare l'economia, per permettere a comuni che ormai non hanno più né industrie, c'è una situazione lavorativa molto difficile in valle, e meno male che ci sono i soldi delle compensazioni, così almeno possono tirare a campare ancora per qualche tempo. Ecco, questa è la situazione, insomma, parecchio deprimente. L'altra faccia della medaglia, no, dei cantieri che avanzano sono le compensazioni e il ricatto che viene da questa cosa. Ora noi vi lasciamo un altro brano musicale e riprendiamo poi la diretta.

0: return to sender.
1: Che poi, insomma, stavamo riflettendo a microfoni spenti che 50 milioni diviso i 7-8 comuni che ne saranno poi beneficiari vuol dire poco più di 5 milioni, 6 milioni e quindi sono veramente bruscolini, insomma, sapendo quanto costano i lavori pubblici, sicuramente sono dei soldi, ma non sono abbastanza per fare tutte le opere, neanche quelle che in teoria sarebbero da mettere in sicurezza per il territorio, per frane, alluvioni, eccetera, eccetera. E quindi questo è una delle prime osservazioni. La seconda è che comunque questi soldi non ci sono ancora. Arriveranno dopo ulteriori momenti di consiglio, eccetera, eccetera, registrazioni, tutta una trafila burocratica che farà sì che questi soldi in realtà i comuni chissà quando li vedranno, e così magari dei lavori li dovranno fare adesso a credito, diciamo, naturalmente pagando poi gli interessi. Funziona così in generale, quindi ci sembrava il caso di fare un commento su l'articolo.

E veniamo a un altro articolo sempre da nota.info che riguarda l'altra tratta, quella italiana, la Avigliano-Orbassano. Ne abbiamo già parlato tante volte perché ci sembra un'opera assurda, visto che una linea ferroviaria già c'è e collega Orbassano ad Avigliana e viene utilizzata, quindi non ha senso perforare la montagna per risparmiare qualche chilometro, visto che c'è già e che funziona. Comunque, diamo lettura dell'articolo. A poche settimane dalla richiesta di ritirare il progetto della tratta nazionale Avigliano-Orbassano, l'Unione Montana Valle Susa torna a chiedere che governo, Regione Piemonte e RFI prendano atto della realtà. Una presa di posizione che arriva in risposta alle dichiarazioni del commissario straordinario Calogero Mauceri, intenzionato ad accelerare i tempi dell'opera nonostante la Francia continui a collocare al 2045 l'entrata in esercizio della propria tratta di accesso. Non si tratta dunque di una presa di posizione isolata. Dopo le richieste già avanzate nelle scorse settimane, gli amministratori della valle tornano a sostenere che l'Avigliano-Orbassano debba essere ritirata, ritenendo l'infrastruttura priva di utilità nelle condizioni attuali e chiedendo che le risorse già impegnate vengano destinate al trasporto pubblico locale. Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata alla Repubblica di Torino, il commissario straordinario di governo Calogero Mauceri ha ribadito la volontà di procedere rapidamente con la realizzazione della tratta nazionale, sostenendo che l'Italia non possa attendere i tempi della Francia e indicando il 2033 come obiettivo per la conclusione dell'opera. Lo stesso commissario ha inoltre parlato della necessità di avviare il confronto sulle cosiddette opere di accompagnamento, rilanciando di fatto il percorso dell'Avigliano-Orbassano. A queste dichiarazioni ha risposto con un duro comunicato l'Unione Montana Valle Susa insieme ai comuni di Avigliana, Caselletta e Sant'Ambrogio di Torino, chiedendo formalmente al governo, Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana un incontro tecnico e istituzionale sulle affermazioni del commissario. Il punto centrale riguarda proprio il calendario dell'opera. Durante la conferenza intergovernativa di giugno a Chambéry, la capo delegazione francese Jean Beau ha confermato che la Francia prevede l'avvio dei cantieri della propria tratta di accesso non prima del 2038 e l'entrata in esercizio nel 2045, mentre nel frattempo intende concentrare gli investimenti sul potenziamento della rete ferroviaria esistente. Di fronte a questo scenario, l'Unione Montana definisce irrazionale la scelta di anticipare la Avigliano-Orbassano 2033. Significherebbe infatti investire oltre 3 miliardi di euro, di cui più di 800 milioni già impegnati, in un'infrastruttura destinata, nelle stesse ipotesi più ottimistiche, a rimanere inutilizzata per almeno 12 anni. Nel comunicato viene inoltre ricordato come il progetto definitivo depositato da RFI nel dicembre 2025 sia tutt'altro che concluso. Lo scorso 22 giugno, durante l'incontro convocato dalla Regione Piemonte, la stessa RFI avrebbe confermato la necessità di una profonda rielaborazione del progetto alla luce delle numerose criticità evidenziate dal Ministero dell'Ambiente nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, anche sulla base delle osservazioni presentate dall'Unione Montana e rilanciate dalla Regione. Il progetto, sottolineano gli amministratori, non è quindi approvato e deve ancora affrontare l'intero iter autorizzativo. Ebbene, poi parla delle compensazioni, ma qui insomma ne abbiamo già parlato prima e è importante, insomma, poi andatevelo a leggere tutto perché è ancora molto lungo su nota.info se volete. Il titolo è Avigliano-Orbassano, si rafforza la richiesta di ritirare il progetto, ma il commissario insiste sull'accelerazione. Quello che ci sembra importante è sottolineare questo aspetto, cioè tu vuoi finire un'opera nel 2033 quando i francesi dall'altra parte ti dicono che fino al 2045 non verrà attivato l'accesso dalla parte francese, quindi si tratta ancora di buoni 20 anni da adesso e tu vuoi preparare una parte di ferrovia quando sai che l'altra sarà pronta, se va bene, 12 anni dopo.

E riprendiamo quindi la nostra rassegna stampa qui sui microfoni di Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout, portandovi un altro articolo uscito oggi sul sito infoalternative.it, firmato da Angelo Tartaglia. Angelo Tartaglia, storico ingegnere da sempre tra i tecnici che si sono opposti alla Torino-Lione, che restituisce un po' una sintesi di che cosa sta succedendo. Quindi vi leggiamo un po' questo articolo che ci dà una visione abbastanza d'insieme del momento attuale. TAV in Val Susa, stato dell'arte di un'opera inutile. La vicenda del TAV in Val di Susa, o se preferite del nuovo collegamento alta velocità, alta capacità Torino-Lione-Parigi, si trascina ormai da più di 35 anni. Non male, per un'opera presentata fin dall'inizio come vitale per il territorio piemontese, indispensabile e urgente. A che punto siamo ora? Si può rispondere che le cose procedono in stile agonico anno dopo anno. TELT dichiara che sono stati scavati 19,2 km su 118,8 totali, mettendo insieme il tunnel, due canne da 57 km l'una e l'interconnessione. La talpa viviana, che opera in Francia, non è ancora a regime e avanza piano piano, anche per via dei problemi geologici che incontra. Sul lato Italia, la superfresa che dovrà scavare il tunnel di base è stata costruita e ufficialmente consegnata in Germania, ma non è ancora arrivata a Chiomonte e dovrebbe cominciare a lavorare l'anno prossimo. Quello che è già stato fatto è la discenderia della Maddalena, 7,5 km a Chiomonte. Aggiungiamo tra parentesi che di discenderie ne dovranno fare due, siccome adesso è stato annunciato anche il tunnel geognostico Maddalena 2. Poi ci sono una quantità di problemi aperti e di ipotesi progettuali che vanno e vengono. La stazione internazionale a Susa o a Bussoleno, il deposito temporaneo dei materiali di scavo a Susa, il sito di valorizzazione, come lo chiama TELT, dei materiali di scavo di Chiomonte, in corrispondenza del deposito abusivo di scarti amiantiferi di Salbertrand da bonificare, gli accessi mancanti allo svincolo autostradale di Chiomonte, dedicato ai mezzi pesanti in entrata e uscita del futuro cantiere del tunnel di base, lato Italia. Per la tratta nazionale c'è il contestatissimo progetto della tratta Vigliano-Orbassano, con i suoi pesanti impatti territoriali sulla colina morenica, sulle risorse idriche e sulle aree agricole. Parallelamente alle questioni materiali, si dipana la vicenda delle compensazioni, con cui il governo mira ad ammorbidire le amministrazioni comunali della Val di Susa, premendo sul tasto della ineluttabilità dell'opera. Il 26 giugno di quest'anno il Consiglio dei Ministri, come dicevamo prima, ha stanziato 50,2 milioni di euro per 11 comuni, 10 in Val Susa più Terrazza Piemonte, che dovrebbe ospitare materiali di scavo non valorizzati in valle. Naturalmente lo stanziamento non comporta l'immediato trasferimento del denaro ed è più che legittimo chiedersi se tutto questo non vada ad interferire col finanziamento di altre opere più che urgenti, come il completamento della linea 1 della metropolitana torinese verso Collegno, nonché l'avvio della linea 2. Le tempistiche complessive potrebbero definirsi tragicomiche per un'opera urgente, strategica, vitale, eccetera, eccetera. Dopo una lunga lista di preannunci ormai alle spalle, a oggi l'inizio dell'esercizio della tratta transfrontaliera è annunciato per il 31-12-2033. Va però ricordato che perché il supertunnel possa fornire il preannunciato volume di traffico, posto che ci sia, non è sufficiente lo stesso tunnel, ma occorre che contestualmente siano pronte le tratte nazionali della linea. E al riguardo, nella recente conferenza intergovernativa svoltasi a Chambéry il 17 giugno scorso, la Francia ha ribadito che i lavori per la sua tratta non cominceranno prima del 2038 e l'entrata in esercizio non potrebbe essere prima del 2045. Che in Francia ci siano da sempre parecchi dubbi e remore non è una novità. Ci sono altre priorità di spesa come il Grand Paris Express, nuova grande circonvallazione ferroviaria di Parigi, e il potenziamento delle linee esistenti. Nel corso dei decenni i costi non hanno fatto altro che crescere e i finanziamenti al momento previsti sarebbero di per sé insufficienti. Il costo ufficiale della tratta trasfrontaliera è arrivato a 14,7 miliardi di euro, mentre quello dell'intera linea

Una domanda assolutamente legittima è chiedersi come mai la vicenda ha continuato a trascinarsi per tutto questo tempo. Non per via delle contestazioni dei Notav, ma perché il progetto non ha senso né economico né trasportistico e meno che mai ambientale. Varie analisi costi-benefici hanno chiaramente detto che il rientro degli investimenti è quantomeno indeterminato, ma tanto sono soldi pubblici, e inoltre la gestione del supertunnel sarebbe con estrema probabilità in perdita, ma tanto sono soldi pubblici, perché i flussi di traffico usati per i conti sono irrealistici. Nella narrazione a favore dell'opera si è sentito di tutto, dalla crescita dell'economia alla lotta contro i cambiamenti climatici grazie al trasferimento delle merci dalla ruota alla rotaia. C'è stata e c'è anche una motivazione militare in questi tempi di guerra, in quanto si tratterebbe di un asse essenziale per spostare rapidamente truppe e carri armati. La realtà è molto diversa. Le previsioni di traffico sono molto al di sotto di quanto sarebbe richiesto per coprire i costi dell'opera. Il trasferimento dalla strada alla rotaia non ha riscontri. Non è empiricamente vero che una nuova grande infrastruttura porta con sé il trasferimento modale. Non è stato così per i due grandi trafori alpini svizzeri dell'Hochberg e del San Gottardo, anche se in Svizzera la percentuale di merci portate in ferrovia è dell'ordine del 70%. Tra parentesi, in Italia è il 7,9%. Che non è cresciuto dopo l'apertura dei nuovi tunnel. Non è stato così nemmeno per l'Eurotunnel sotto il canale della Manica, per il quale i camion salgono sulla ferrovia per il solo attraversamento sottomarino e per il resto rimangono sulla strada. Perso il filo. La realtà tutt'al più indica che un'opera aggiuntiva può portare ad un aumento del volume complessivo dei trasporti, non a un miglioramento del riparto modale. Insomma, in più, non invece. Per modificare il riparto modale occorre una politica che si pone come obiettivo il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia, smettendo di agevolare il trasporto stradale e incentivando quello ferroviario. Ma di una tale politica non ci sono tracce, né in Italia né in Europa. In definitiva, in carenza di motivazioni fattuali, ciò che sta dietro il TAV, potremmo dire il modello TAV, è una pesante copertura ideologica a difesa del fisicamente insostenibile sempre di più. Una forma ingenua di tale copertura si poteva trovare nell'affermazione dell'allora sindaco di Torino, Chiamparino, secondo cui il TAV era l'emblema della modernità. Se mettiamo da parte coloro che semplicemente hanno interessi materiali diretti nella gestione di cantieri finanziati con denaro pubblico, a prescindere dalla loro utilità, e in realtà costoro hanno un peso notevole, resta, come ho già scritto, l'ideologia di chi si rifiuta di vedere la realtà. E poi il fatto che non si può perdere la faccia, costi quel che costi. Insomma, cose da ponte sullo stretto. Razionalmente la cosa più sensata sarebbe semplicemente abbandonare il TAV e destinare altrove le risorse essenziali oggi per la transizione energetica e per sostenere la resilienza al mutamento climatico, da tempo preannunciato ma istericamente rifiutato da chi è disposto a cambiare tutto purché nulla cambi. Un estremista magari proporrebbe di chiedere anche i danni per i soldi già sprecati a coloro che contro ogni evidenza hanno insistito per quelle pese, ma non esageriamo, ma magari noi ci possiamo anche permettere di esagerare, se mai questa storia dovesse finire ci sarebbe anche forse qualche risarcimento da fare, pensando anche semplicemente a tutti gli anni passati in carcere da parte di chi è stato condannato per essersi opposto al TAV, ma comunque vi mandiamo un brano musicale e poi riprendiamo la diretta.

E allora passiamo all'appuntamento di questo weekend, al Festival dell'Alta Felicità, che inizia domani e durerà fino a domenica. È il 10° anno di musica, socialità, cultura e resistenza. È stato, insomma, sono stati 10 anni veramente intensi da qui in valle per il festival. E vi leggiamo un invito a partecipare a un crowdfunding. È partita la campagna di crowdfunding del Festival Alta Felicità 2026. L'Alta Felicità non è solo un festival, è uno spazio che si apre da 10 anni a questa parte in Valsusa, fatto di incontri, musica, comunità, resistenza, e costruito da chi lo attraversa e lo rende possibile. Anche quest'estate vogliamo continuare a farlo vivere così, gratuito, accessibile, sostenibile e aperto a tutte e a tutti. Organizzare il Festival Alta Felicità significa sostenere costi reali, palchi, impianti, logistica, accoglienza, gestione degli spazi e supporto tecnico per artisti e attività. E tutto questo senza biglietti, senza sponsor che decidono contenuti, senza compromessi. Per questo crowdfunding non è un di più, ma è necessario per poter continuare. Sostenere significa scegliere che la cultura può essere accessibile, che la musica può essere libera e che migliaia di persone possono incontrarsi senza essere clienti. Per riuscirci, però, serve il contributo di ognuno di voi. Sostieni qui al link in bio e nelle stories. Ecco, poi andate a cercarvi su Instagram il post e quindi nella pagina proprio di Instagram sull'Alta Felicità, si chiama Festival Alta Felicità, tutto attaccato, e lo trovate tra le immagini sotto, tra i link sotto, e quindi vi trovate anche poi il link. E mandiamo un pezzo musicale. Thank you.

0: E siamo a 10 minuti dalla fine della trasmissione, quindi in vista del Festival Alte Felicità che inizierà domani mattina, vi facciamo un po' una presentazione perlomeno dei momenti di dibattito che ci saranno durante questa 3 giorni molto attesa. Come ogni anno c'è l'area dibattiti sotto questo grande tendone e poi di fianco uno spazio più piccolo che è lo spazio autogestito. E vi leggiamo un po' gli appuntamenti come vengono riportati sul sito dell'Alta Felicità. Partendo dagli appuntamenti di domani, alle ore 11 allo spazio autogestito ci sarà un incontro sulle mobilitazioni in corso in Albania contro il governo, contro la guerra e per la difesa dei territori. Alle 11.30 all'area dibattiti, storie di mondi artificiali che diventano reali, la tecnologia, la guerra e la politica nell'era del capitalismo selvaggio. Alle 13 del 24 luglio, sempre all'area dibattiti, chi ha paura dell'antifascismo? Mentre sempre alle ore 13 nello spazio autogestito ci sarà un laboratorio di primo soccorso e cura di piazza. Poi al pomeriggio nello spazio autogestito si parlerà di psicoterapia e cambiamento sociale con la presentazione di un libro su un'esperienza tra cura e lotta nella salute mentale. Alle ore 15 nell'area dibattiti invece un incontro su antispecismo e implicazioni sociali dal titolo La carne del capitale. L'ultimo incontro allo spazio autogestito è la presentazione di un libro prima dell'Apocalisse, I codici della speranza, pubblicato da editore Castelvecchi di Gianluca Solera. E, passando invece alla giornata di sabato, aspettate un attimo, eccoci qua. Ecco, l'unico appuntamento della mattinata del sabato, visto che al pomeriggio ci sarà anzi, ci sono 2 appuntamenti, entrambi alle 10, all'area dibattiti l'Assemblea delle Realtà. L'altro appuntamento, sempre alle ore 10, Assemblea Nazionale per il Diritto all'Abitare. Questi 2 appuntamenti finiranno alle 11.30, dopodiché la giornata di sabato sarà impegnata con il corteo e poi alla sera ovviamente tutti i concerti, tra cui i 99 Posse, gli Assalti Frontali e gli Agent Dub Foundation. Passando poi all'ultima giornata, quella della domenica, giornata piena di incontri, partendo dall'incontro alle ore 10 della domenica all'area dibattiti su Beltrame, Seveso e Ilva, quindi sul lavoro, c'è lavoro e lavoro, il titolo. Alle 11.30 nell'area dibattiti, disabilitiamo le barriere e le guerre. Alle 11.30 nello spazio autogestito l'Internazionale della Terra, cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione di Giuseppe De Marzo. Alle ore 13 di domenica 26 ci sarà un incontro Red Regional de Familias Migrantes a cura di Carovane Migranti. E sempre alle ore 13 un dibattito resistente della Val di Susa alla Palestina con il titolo Resisti mio popolo, resisti, tra cui segnaliamo anche l'intervento in collegamento di Francesca Albanese. Al pomeriggio della domenica alle ore 14.30 presso lo spazio autogestito ci sarà la presentazione del libro Solo il socialismo ci può salvare, pubblicato per Mimesis, e alle ore 15 nell'area dibattiti La guerra che sconvolge il mondo, crisi energetica, imperialismo e riarmo. L'ultimo incontro allo spazio autogestito è uno spettacolo della compagnia teatrale L'interezza non è il mio forte, dal titolo Banda discordanti. Per il resto, sempre alla sera della domenica, ci saranno tutta una serie di altri concerti che potete andare a vedere sui social e sul sito dell'Alta Felicità. Bene, noi siamo quasi in chiusura di questa trasmissione. Ci auguriamo di vedervi tutte e tutte al Festival Alta Felicità questo weekend e noi in ogni caso ci sentiamo sempre ai microfoni di Radio Notav sulle libere frequenze di Radio Blackout giovedì prossimo dalle 13 alle 14.30. Un caro saluto dalla redazione.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAV. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco.

0: vecchio monte la saltiamo, sabotando insieme la TAV. Salder Trump, Bullard, e arriverà a Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida
1: forte la valzina. E ovviamente lasciamo la linea a Rolling in the Deep qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Restate in onda.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

14 e 34 in punto e qualche secondo, scusate ma con un arrivo un po' rocambolesco in studio di... siamo giovedì 23 luglio, cavolo come vola il tempo, inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep.

Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere dagli studi di Via Cecchi 21 Barraio. Sono Stefano, questo è Rolling in the Deep, il programma che ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 usa la musica per raccontare la società, come musica e i fatti che avvengono nella società si influenzano in maniera reciproca, quindi attraverso la musica leggiamo le cose, lo zeitgeist potremmo dire di un periodo, e allo stesso tempo attraverso la società e la storia della società vediamo un po' che impatti ha anche sulla musica. Allora, che dire, ci arrivano già messaggi al 346-667-3263, ci arriva una fantastica foto di una bellissima birretta al fresco in un fiume, così a occhio e croce mi sembra che la montagna che sta di fronte è quella che sovrasta Venaus, quindi mandiamo magari un saluto, un caloroso, anche se forse non è proprio il periodo ideale, però un caloroso saluto a chi sta montando su il Festival Alta Felicità. Io vi ricordo che già da stasera, quindi 23, 24, 25 e 26 luglio, Festival Alta Felicità, 10 anni di festival, e come gli ultimi anni ci hanno abituato, sarà presente Radio Blackout con la distro e soprattutto con lo studio mobile. Allora, peraltro ne avremo anche un po' possibilità magari di parlarne in maniera un attimino più compiuta nel corso della trasmissione, perché devo dire che vi devo ammettere che purtroppo questa qui sarà una puntata un po' filler rispetto alle classiche puntate di Rolling a cui vi ho abituati, perché sono settimane in cui sono pieno di cose, lavoro, e quindi è un attimo un po' un casino, è stato, non ho avuto tempo di preparare la puntata di oggi. Quindi adesso vi spiego un po', anche perché stiamo preparando tutte le cose della radio per andare su in valle, e mi sono detto no, visto che ci sono un po' di assenze nel palinsesto blackoutiano, perché sono iniziate anche un po' le ferie dei vari DJs e non solo, e mi sono detto no, preferisco andare, trasmettere, essere lì presente, interagire un po', mettiamo un po' di musica, però sì, sarà un po' così, spirito un po' improvvisato, ecco. Allora, che dire, facciamo un po' come le solite volte, ci mettiamo un album intero, ce lo ascoltiamo dalla prima fino all'ultima canzone, io nel mentre magari ci mettiamo lì, facciamo qualche chiacchiera così molto, molto in freestyle, e vi parlo anche un po' meglio del palinsesto dei prossimi giorni, magari anche un po' del festival, perché insomma c'è una ricorrenza abbastanza importante, e magari anche un po' delle cose che sono successe negli ultimi giorni, visto che purtroppo l'info è andata in vacanza. Allora, nelle ultime due settimane cosa abbiamo fatto? Nelle ultime due settimane abbiamo ascoltato il Matic di Nas e abbiamo raccontato come quell'album raccontasse un pezzo dell'esperienza della New York degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, soprattutto dal punto di vista di un ragazzo nato e cresciuto nelle Queensbridge Houses, ad oggi il più grosso public project, gli housing pubblici, case popolari, il più grosso complesso di case popolari del Nord America. Fino alla fine degli anni 90 era un altro, erano i grossi complessi del South Side of Chicago, poi abbattuti, peraltro con non poche polemiche, e quindi ad oggi Queensbridge sono il complesso più grosso, peraltro si trova in una zona anche molto vicina, diciamo alla parte centrale, anche dove sono più dove c'è la più alta numero presenza di grattacieli a New York. Siamo sulle sponde dell'East River, di fronte a Roosevelt Island, e dall'altro lato, sull'isola, la penisola di Manhattan, c'è il grattacielo dell'ONU e l'Upper
East Side, l'Upper East Side, quindi insomma anche una delle zone più ricche di New York. Ecco, quindi Nas raccontava la New York di allora dal punto di vista delle Queensbridge. Oggi torniamo sempre alle Queensbridge, li abbiamo già citati, ma è un tipo di racconto... se diciamo Nas cercava anche di elevare anche rispetto allo sguardo, oggi invece torniamo su uno sguardo che è proprio intriso di purtroppo asfalto, proiettili e l'epidemia di crack di quel decennio lì. Sto parlando ovviamente di Mobb Deep, un racconto di una New York, di una Queens e di un Queens molto ancora più crudi di Nas. Ovviamente Mobb Deep, che album potevamo mettere se non The Infamous, il primo album dei Mobb Deep, l'album con cui di fatto hanno spaccato la scena newyorkese e in cui è ovviamente contenuta una dei pezzi forse più celebri loro, che è Shock Ones Part 2, peraltro che poi ha avuto dei vari remix bellissimi e niente. Dunque, allora io direi iniziamo, ci mettiamo questo album e io ogni tanto insomma farò qualche intermezzo. Intanto, se volete farci sentire un po' la vostra presenza, qualche saluto, anche qualche commento, 346-667-3263, telefono cellulare, oppure affisso 011-249-5669. Io vi ricordo, come sempre, che se volete potete fare una donazione a Blackout alla voce Chi Siamo sul sito di radioblackout.org. Al fondo trovate l'IBAN, che fa sempre piacere. Sono in vista delle novità a livello proprio di infrastruttura di trasmissione, insomma non vi voglio annunciare niente, però dopo lunghi anni di gestazione forse siamo giunti un po' a delle svolte in questo senso, ovviamente svolte in positivo per migliorare il segnale e portare la libera frequenza blackoutiana ancora più in là. Dunque, mettiamo subito Mobb Deep, The Infamous, The Start of Your Ending. Louis.

0: Yeah. Hold the fuck up. We gonna take this little intermission and listen what the fuck I got to say, you know? I've been doing this shit for years, holding heat, selling, using, abusing all kinds of drugs, robbing niggas, running up in niggas' cribs, you know the whole shit. So don't ever in your life get me confused with some of them other niggas that you might see on TV or hear on the radio and such. You know what I'm saying? I mean, this is me, P. I'm speaking for my fucking self. When you see me at a show, on stage, or on the street, I definitely got the get on me, you know what I'm saying? You know what I mean? And it ain't like I'm trying to be a tough guy or trying to make people think I'm crazy by saying all this shit. What it is that I know how niggas gets down. I used to be in the clubs, the Muse, the Tunnel, whatever the fuck. Niggas get their little drink on, having fun with their little crew, you know what I'm saying? Start cutting, shooting, whatever, things like that. A lot of these so-called rap niggas ain't never seen no parts of that shit, you know what I'm saying? Dig where I'm coming from? Word up, yo. And I know a lot of y'all niggas, matter of fact, all y'all niggas right now listen to this shit, like, yeah, we gonna see the Mobb Deep niggas. We gonna see what they about, you know what I'm saying? Test the niggas, see what level they head is at. So, yo, I let y'all niggas know right now, you know what I'm saying? You ain't gotta waste your time or your money on your hospital bills. That if you steps me on a personal level, I don't back down easy, you know what I'm saying? There's a good chance your ass even gonna get shot, stabbed, or knuckled down, one out of the three. So don't gamble with your life, dude. Word up, and believe me, I know very well I can get shot, stabbed, or fucked up too, whatever. I ain't super nigga, I'm a little skinny motherfucker. It's all about who gets who first though, you know what I'm saying? So therefore, say no more to all my niggas, get the money, front niggas get the seats. And oh yeah, to all them rap ass niggas with your half ass rhymes, talk about how much you get high, how much weed you smoke, and that crazy space shit that don't even make no sense. Don't ever speak to me when you see me, you know what I'm saying? Word, I'm about to get on some old high school shit, start punching niggas in their faces for living. Yo, I'm finished when I had to say. Y'all can continue on.
1: E dunque, The Infamous, Mobb Deep, 1995, stesso anno di Nas, di Illmatic, ma sicuramente tutta un'altra crudezza anche nei testi e anche, diciamo, anche alle stesse biografie del duo Mobb Deep. Era molto diverso da molto, nemmeno così tanto, però sicuramente molto più legato alle dinamiche di gang che c'erano a Queensbridge. Dunque, vi dicevo, mentre ci siamo oggi parliamo un po' degli appuntamenti di questo fine settimana, parliamo un po' dell'Alta Felicità, parliamo un po' del fatto che io vi ripeto di nuovo saremo lì al festival, trasmetteremo dal festival con lo studio mobile, ci stiamo immaginando tutto un palinsesto ad hoc. In particolare vi dico già che domani mattina faremo l'info di Blackout, di fatto in una formazione, anche formula alternativa, si trasferisce su a Venhouse, al presidio di Venhouse. Sarà anche un po' l'occasione, diciamo, che da un lato faremo rassegna stampa, ma dall'altro cercheremo anche un po' magari di tirare in mezzo e sentire, intervistare le ospiti e gli ospiti che saranno su al festival. C'è un programma di tutto rispetto, quindi l'invito è quello di andarvelo a vedere sul sito del festival Alta Felicità. Io vi ricordo che, e questa forse è la data più importante di questo fine settimana, ovvero sabato 25 luglio, ci sarà una grossa mobilitazione del movimento, un po' come ci ha abituato il movimento No Tav negli ultimi anni al festival, ma quest'anno c'è una grossa novità, ovvero ci sarà anche una carovana No Tav in tutta la valle. Il ritrovo è quindi alle ore 11 dal parcheggio dell'Assa a Susa. Sto leggendo qui dalla locandina: carovana No Tav, carica più No Tav possibili sul tuo mezzo di trasporto e unisciti alla carovana, porta con te bandiere, clacson, autoradio ad alto volume, ovviamente mandate in onda Blackout. vi consiglio il segnale DAB, il segnale digitale, che è più stabile e prende meglio, o se no agganciate il vostro fantastico smartphone alla vostra radio moderna e ascoltatela in streaming. E insomma, faremo risuonare le voci No Tav in tutta la valle. E poi invece, appuntamento un'ora dopo, ore 12, al Festival Alta Velocità a presidio di No Tav, sì, No Tav di Venhouse, marcia. La marcia che ci ha abituato negli ultimi anni del festival, ovviamente per raggiungere luoghi della devastazione, scarpe comode, foulard No Tav, borraccia, e si parte. Io aggiungo anche bandiere, occhiali da sole e un bel po' di crema solare, visto insomma il caldo. Altro che visto il caldo, portatevi assolutamente l'acqua e borracce e tanta presa bene. Ovviamente se volete andarvi a prendere il programma di sabato per la mobilitazione, io vi consiglio il sito notav.info, già lo sapete, che peraltro in una veste grafica nuova apposta per questo festival decennale. Sono già passati 10 anni, che dire, fa effetto, fa specie. Bene, allora, dopo questo intermezzo The Infamous Prelude, io insomma, come un po' vi ho abituati, a me piace tenere anche gli intermezzi, i bridge parlati di questi album, anche perché erano parte integrante, no? Di come venivano concepiti questi lavori, e anche di qui anche un po' il senso di ascoltarli dalla prima traccia all'ultima, perché diciamo c'è tutto un viaggio dietro. Allora, dunque, continuiamo. Survival of the fittest. Yeah, sending this one out to my man Killer B. Questa la riconoscete subito, per forza.

0: survival of the fittest and A for AI, your beefiest minds, featuring Nas, Raekwon, The Chef. Siamo qui, Mobb Deep, The Infamous 1995. Per chi si fosse appena sintonizzato sui 105-250, oggi una puntata un po' filler di Rolling in the Deep, perché non ho avuto purtroppo il tempo di preparare bene anche, diciamo, tutti gli approfondimenti che parlano di questa musica, che raccontano questa musica, la sua connessione. Però mi sono detto, vabbè, le scorse puntate abbiamo ascoltato e parlato della New York di Nas, non possiamo non mettere che nello stesso periodo un album stava raccontando una realtà ancora più dal di dentro, diciamo, dello sporcarsi le mani con un certo spaccato, ovvero i Mobb Deep e in particolare The Infamous album. Dicevo anche che, insomma, ce lo ascoltiamo e poi nel mentre io vi do anche un po' di info su questo fine settimana molto denso di appuntamenti, perché a parte l'Alta Felicità ci sono anche altri eventi in città e non solo. Oggi giovedì 23 luglio dalle 8:30 fino a mezzanotte c'è un evento organizzato in Lucento contro la probabile, anzi quasi sicura installazione di un data center in quartiere, e peraltro locandina che si aggancia proprio a quello che sta avvenendo in città negli ultimi tempi. Fa caldo, vero? E pensa che stanno per costruire un data center in quartiere che non solo avrà bisogno di enormi quantità di energia e acqua, ma produrrà rumore, inquinamento e calore. Ovviamente sto leggendolo alla locandina. Sono state organizzate due proiezioni che parlano di questo tema. Una è stata il 16 di luglio, vivere vicino ad un data center, video inchieste e testimonianze sull'abitare vicino ai data center, e l'altra, quella di oggi, giovedì 23 luglio, dentro le AI, proiezioni di documentari sul lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale, dalle ore 23:30 ai giardini Frassati, via Petrocossa 280. Se ce l'avete, portatevi un telo o una sedia da casa. Se vi interessa peraltro questa mobilitazione su Lucento, il consiglio è anche di andare sul sito nodatacenterlucento.noblocks.org. Dunque, allora, continuiamo con il nostro album e continuiamo. Abbiamo un prelude, abbiamo un altro intermezzo, quindi abbiamo anche un po' di parlato, e quindi questo ci serve per calarci un po' nei blocconi a mattoni rossi di Queensbridge, guardando dall'altro lato i grattacieli della finanza newyorkese.
1: Yo, son, word is born, done. Sometimes I wish I had three different faces. I'm going to court for three cases in three places. One in Queens, Manhattan, one in Brooklyn. The way things is looking, I'ma see since you bookings. Facing 3 3-9s is mad time. After rent concurrent for assaulting 2 9s, I gotta maintain. Cause stress on the brain can lead to a motherfucking suicide thing. And plus my probation, a L violation. How the fuck did I get in this tight situation? I'm going all out, you know moves I never fake. And fuck the Jake, they can catch me at my wake. And if I die, burn a bag of blade. Put the lie in the air, sometimes I just don't care.
2: Son, I got plans, power movements, get on some rules shit. I keep living like this, I might lose it. My man's coming home from doing long ass bids. What up, Kiko? I ain't seen your ass since we was kids, it's all strange. My niggas locked down, thinking long range. And see their names in the daily news third page. It sent a kite to my nigga killer. It only took one sword to put 7 holes in a squiller. A 3-9 spending most of his time inside the Bing, recline, and still came home with his shines.
3: Word up, man, you know what I'm saying? So I'll be telling these niggas, man, shit in the game, man. Shit
4: tell them
3: real,
4: done, man.
3: Kid.
4: Let them niggas know, man.
0: E nel mentre mandiamo un saluto a chi ci scrive al 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Per il servizio Cisti Viaggiare Informati, occhio, perché ci sono diversi blocchi. Posti di blocco per salire su in valle, in particolare all'ingresso di Susa, quindi uscita dall'autostrada, ingresso di Susa al distributore della Tamoil.

E per chi sta già salendo in valle, magari per l'apertura del festival questa sera dalle ore 9, per il servizio Cisti Viaggiare Informati, Cisti all'uscita dalla tangenziale di Torino, Casello per direzione, diciamo, Valle di Susa, quindi autostrada Torino-Bardonecchia.

E mentre scorre questo fantastico album The Infamous Mobb Deep qui sui 105-250, abbiamo ascoltato prima Give Up The Goods, Just Tip featuring Big Noid. Big Noid, grande, qui davvero abbiamo la creme della creme degli anni 90 del rap newyorkese. E poi invece questa Temperature Rising featuring Crystal.

Io sfrutto un po' questo momento invece per parlarvi anche un po' di qualche notizia delle cose che si stanno succedendo questi giorni a Torino e non solo, ma soprattutto a Bologna, visto che non c'è stata l'info, visto che l'info è andata in vacanza questa settimana.

E dunque iniziamo da Bologna, dopo l'uccisione, l'assassinio di Abderrahim Fakir avvenuto domenica nel quartiere Pilastro. That's why they wanna see you either dead or in jail. By the time you hear this rhyme, you probably be locked up. Dopo la grande mobilitazione che c'è stata lunedì sera sotto la prefettura di Bologna e anche la grandi e importanti e diffusi momenti di lotta che ci sono stati poi per tutto il centro di Bologna, e dunque ieri c'è stata un'assemblea cittadina, ma più che altro molto incentrata sul quartiere Pilastro dove è avvenuto l'assassinio di Abderrahim Fakir. Assemblea molto, davvero tanto partecipata, in maniera trasversale, da tutte le abitanti, gli abitanti del quartiere Pilastro, che peraltro subito, insomma, i giornali hanno tenuto a ricordare anche il rapporto, che definire complesso dir poco, con le forze dell'ordine, tra cui anche i famigerati casi della Uno Bianca. Beh, direi con questo album sotto parlare di stigma di quartieri, segregazione urbana, direi che insomma calza a pennello, e qui diciamo che da domenica stiamo assistendo a tutto l'armamentario, diciamo, di propaganda e misinformazione, che anche razzista, soprattutto razzista di classe, che si può scatenare.

tornare su Abderrahim Fakir prima di tutto, ma poi anche e soprattutto sugli abitanti di quel quartiere. Tante le testimonianze proprio da parte di tanti giovani e non giovani proprio sugli atteggiamenti, sulla violenza poliziesca quotidiana al pilastro, ma insomma esperienza comune non soltanto in questo quartiere di Bologna, ma in tanti quartieri popolari delle città italiane e non solo. E dunque, dopo questa partecipata, molto molto partecipata, partecipatissima assemblea di ieri, è stata lanciata una nuova data, corteo domenica 26 luglio in quartiere, proprio nel quartiere Pilastro. E poi successivamente è stata lanciata un'ulteriore data, il 12 settembre, con un'assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione per Fakir. Sto leggendo qui direttamente da Radio Onda d'Urto, che aveva dei redattori direttamente presenti all'assemblea.

Per la rubrica invece crisi climatica, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche colpite da grandinate e nubifragi, invece grave siccità in Piemonte. Negli ultimi giorni infatti si sono rincorse le dichiarazioni delle istituzioni torinesi ma anche regionali in merito proprio alla crisi di siccità in corso in Piemonte dopo questa fortissima ondata di calore. Ondate di calore che hanno causato già lo scioglimento di tutto, diciamo, il bacino di neve che era caduta nel periodo invernale sulle Alpi.

Il riflesso di tutto questo, di questa crisi climatica, di questa profonda siccità, cos'è essenzialmente? Un'agricoltura che attualmente è devastata e sicuramente un altissimo livello di disagio per chi vive nei grossi centri urbani, per chi vive proprio qui in città a Torino. Non avere specchi d'acqua è un grossissimo problema, oltre al fatto che chiaramente entrare in un stato di siccità e di crisi idrica comporta anche dei problemi all'acquedotto di Torino, ma in generale ai sistemi degli acquedotti piemontesi, ancora non toccati da queste ondate di calore. Finora è stata per lo più la rete elettrica. Ricordiamo che non è il primo anno che avvengono questi eventi climatici estremi, erano già avvenuti sicuramente gli scorsi anni, ma sicuramente l'intensità e anche la costanza con cui sono avvenuti nell'ultimo periodo sicuramente riporta al centro del dibattito, al centro dell'attualità, la grossa crisi climatica che sembrava, per le urgenze delle agende politiche eccetera, questo grande rimosso dopo, diciamo, il 2020. I got no shoulder to lean on but my own, all alone in this danger zone. Peraltro qui mi viene a dire, a proposito di tutti i deliri nuclearisti che stiamo sentendo nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, proprio qui a Torino in particolare ci sono istituzioni, rappresentanti del Politecnico che strillano tutto il tempo e parlano del nucleare come la panacea che ci salverà. La domanda che forse dobbiamo fare a questi super sostenitori del nucleare: ma con cosa li raffreddiamo sti reattori se tanto l'acqua non c'è?

0: life.
1: Peraltro, a proposito di questo, di siccità e reattori nucleari, la Francia proprio nelle ultime settimane ha sospeso e ha addirittura spento alcuni di questi reattori, proprio quelli lungo i fiumi. E questo perché ovviamente l'acqua era troppo calda e quindi da un lato non avrebbe avuto la stessa efficienza nel raffreddare i noccioli dei reattori. E dall'altro non avevano sistemi di raffreddamento che avrebbero potuto rimettere una reimmissione dell'acqua nello stesso fiume, che quindi sarebbe stata un'acqua ancora più calda, avrebbe scaldato ulteriormente il corso d'acqua con chiaramente tutti i danni ambientali che può comportare questa.

Torna quindi di estrema attualità tematiche che sono state rimosse, diciamo, in maniera sicuramente politica, no? In nome di questa economia di guerra, e anche visto che si parla, no, di una Torino che deve andare tutta in una direzione di produzione di armi, ecco, invece il mondo ci riporta con i piedi per terra e ci mette all'ordine del giorno una crisi climatica che le istituzioni politiche di fatto, se non a parole, perlomeno nei fatti, stanno sistematicamente continuando a negare.

Try Life, Infamous, The Infamous, Mob Deep. Ci stiamo avviando verso la conclusione, diciamo, di questa puntata un po' così, un po' diversa dalle solite di Rolling, però sempre un pochino con questo marchio di fabbrica di questa selecta in cui mettiamo le canzoni di un album intero. Che altro dire? Purtroppo giovedì pomeriggio un po' diverso da quelli classici, perché dopo di me non ci saranno Imballate e non ci sarà neanche Cosmic Mamba, quindi per questo motivo direi che, insomma, posso rimanere anche un po' ancora qui in compagnia, tenervi un po' di compagnia con questi grandi Mob Deep. E nel mentre io intanto cerco qualche notizia, qualcosa di cui giusto rilanciare, visto che, insomma, come dicevo, non c'è stata l'info. Io vi ricordo che poi le trasmissioni di fatto tornano in full performance da domani. For protection and scuffles, throwing my blows with doubles. I'm coming from Queens, motherfucker carrying guns. Domani mattina, ore 9, mi raccomando, sintonizzatevi sui 105-250. Trasmetteremo con lo studio mobile l'info dal Festival Alta Felicità. Info, tanti contributi, cercheremo, insomma, di portare anche tante trasmissioni, trasmetteranno da su. Ovviamente nel pomeriggio i vostri appuntamenti abituali con Aria e Arraga, che invece trasmetteranno per ovvi motivi qui dagli studi di Via Cecchi 21/

Domani sera dalle 7, ormai un appuntamento che è diventato annuale, Spot vi terrà compagnia con un aperitivo di cazzeggio direttamente dallo studio mobile e dal distro di Blackout al festival.

Ricordiamo infine sabato 25, la giornata più importante, ore 10, ritrovo a Susa con la carovana Notav che partirà per girare in lungo e largo i cantieri che devastano la valle. A lifetime of street living. Throughout the beef I've accumulated, many slugs have been given. E poi ore 12 invece concentramento per la marcia popolare Notav dal presidio di Venaus.

Rimanete ovviamente sintonizzate, sintonizzati sui 105-250. Faremo ovviamente dirette dai cortei con anche aggiornamenti e contributi. Per aggiornamenti più tempestivi, l'invito è come anche per gli scorsi mesi di mobilitazione qui in città e dintorni, di entrare nel canale Telegram di Radio Blackout. E ovviamente il canale Telegram del movimento NoTav, e in particolare del sito di informazione di movimento notav.info, e anche di lì potete andare a recuperare dal sito NoTav.info ovviamente le informazioni sul corteo e sulla carovana di sabato.

Invece, per quanto riguarda dibattiti e line-up del festival, sito del Festival Alta Felicità e ovviamente dei canali social.

Right Back at You, featuring Ghostface Killah, Rick Ron, The Chef e Big Noid. Qui ovviamente su The Infamous Mobb Deep. Continuiamo un po' con gli appuntamenti invece dei prossimi giorni, da ovviamente gancio.cisti.org.

Cena Benefit, operazione 16 giugno alla piazza contadina di Pinerolo, ore 17 mercato contadino, ore 19 aggiornamenti sull'ennesima operazione repressiva con accuse di terrorismo nei confronti di anarchiche e anarchici. A seguire ovviamente Cena Benefit, venerdì 24 luglio.

Venerdì 24 luglio invece ore 19 al Barocchio, ovviamente cena Bella Vita, maledetta vegana. E porta ciò che vorresti, ovviamente trovare, distruggi ogni gabbia. Strada del Barocchio 27, Grugliasco. Anche questo un appuntamento importante, visti gli ultimi sviluppi, come le ascoltatrici e gli ascoltatori sapranno, ma per sicurezza ve lo ricordiamo, Barocchio che si trova attualmente sotto rischio sgombero, quindi sarà importante, insomma, proprio in questi giorni, in queste settimane, portare tutta la solidarietà possibile.

fortuna che il pubblico blackoutiano ci ascolta ed è attentissimo, grazie che ci scrivete al 346-667-3263 quando diciamo evidentemente un po' di cazzate anche da questi microfoni. Ho detto una cavolata, il Mezcal, mi raccomando, il Mezcal, quindi tutta la nostra solidarietà al Mezcal e ovviamente mi raccomando rimanete aggiornati sui 105-250, ripetiamo che sono in questi giorni, in particolare proprio queste le prossime due settimane che sono quelle in cui bisognerà stare più attente, attenti e portare la nostra solidarietà. Grazie che ci avete corretti immediatamente.

0: Yes, that's it.
1: Don't worry about me, sir. Don't worry about me, man. Worry about look. Get annoyed, man.
2: Yes,
1: look,
2: sir. Give me the gap.
1: Hold his head.
3: Hold his head, son.
1: Yo, open your fucking eyes, man. Don't fucking fall asleep.
3: Don't
1: fall asleep.
3: Fucking head, son.
1: Yo, don't fall asleep on me, man.
3: Chill, son. Don't say nothing, man. Be quiet, man. Chill, man.
1: Son, you ain't gonna die on me, son. You're not gonna fucking die on me, man.
4: Hurry the fuck up, yo. Hurry the fuck up, man.
5: 15:34 e 34 secondi qui sui 105-250, sono ancora di Rolling in the Deep in questo formato molto particolare di oggi, un po' filler, scusate, ma davvero gli impegni dell'ultimo periodo sono stati belli tosti e di venire qui e fare una mezza puntata non mi andava, e quindi ho detto vabbè dai, facciamo una puntata in cui diamo qualche info, notizie insomma di cose che sono avvenute negli ultimi giorni in città e a Bologna in particolare, e poi soprattutto parlavi anche un po' nel palinsesto dei prossimi giorni. Nel mentre stiamo ascoltando The Infamous, l'album Mobb Deep 1995, Cradle to the Grave, che è la canzone che state sentendo. Dead on the floor, kid, I swore that our crew would live forever. I guess I was wrong, no, until we meet again, hold your head and stay strong, yo, got my mind. Stiamo ascoltando tutto quest'album fantastico che è davvero fatto scuola, dopo che nelle ultime settimane abbiamo ascoltato un altro grandissimo album, ovvero Illmatic di Nas, e abbiamo raccontato un po' la New York che raccontava quell'album. Io vi stavo dando un po' di appuntamenti per il fine settimana, ovviamente oltre al festival con cui saremo presenti con Distro e Studio Mobile, e eravamo arrivati a sabato 25 luglio ore 20 all'Host Barriera via Pietracqua 9. Pasta asciutta antifascista con le orecchiette di Rina. Contattate per prenotare e trovate tutte le info ovviamente su gancio.cisti.org e ovviamente sui canali di informazione social di Host Barriera.

Prima vi stavo parlando del rischio sgombero del Mezcal Squat e di come saranno importanti le prossime due settimane. E dunque, in martedì 28 luglio, dalle ore 18 fino a tarda serata, spettacolo teatrale Una città perfetta, dal romanzo di Yuri di Molfetta e Apericena Bella Vita. Organizzato da Collettivo Teatrale del Pesto. Se non potete il 28 luglio, ci sarà anche la replica il 29 luglio, ore 21:30, Mezcal Squat, Corso Pastrengo 40, Collegno.

Visto che ci attende anche un weekend di lotta in Val di Susa, ma anche tutta un'estate di lotta, il giovedì 30 luglio alle ore 9 fino dalle ore 9 poi fino a domenica 2 agosto, un campeggio itinerante nei terreni liberati della Piana di Susa. Campeggio della Piana. Piana di Susa, ovviamente stiamo parlando del presidio del Movimento No TAV San Giuliano e invece del presidio a Tra Due Rivi, uno dei nuovi dei cantieri installati recentemente negli ultimi anni in valle.

Nel mentre, un ultimo appuntamento per questa lunga e calda estate torinese. 20 anni di Mezcal occupato, 4 giorni di festa, lavoratori, musica e autogestione. 5, 6, 7 agosto.

Quattro giorni di festa e autogestione, concerti, karaoke, punk, sartoria, grandi magnate, 2000 vibes, serigrafia, giochi senza frontiere, autoproduzioni and so much more. Parco della Certosa, Collegno.

Nel mentre, qualche informazione internazionale: continuano le operazioni dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, esercito d'occupazione israeliano che ha esteso il suo controllo oltre la linea gialla. Linea tracciata in maniera unilaterale dallo Stato di Israele e dal suo esercito con la fine delle ostilità, diciamo, dirette. Continua, come ci ha abituato, diciamo, la forza di occupazione israeliana nella West Bank ma anche al sud del Libano, questa pressione attraverso le demolizioni e le avanzate dei carri armati, quindi questo furto delle terre palestinesi.

Nel mentre continuano anche le provocazioni a Gerusalemme, oltre 2300 coloni hanno preso d'assalto la moschea Al-Aqsa, guidati dal ormai noto anche al di fuori dello Stato di Israele ministro fascista e sionista Ben Gur. Tutto questo sempre con la scusa di una ricorrenza parareligiosa, ovvero la distruzione del Tempio di Gerusalemme.

Su questo base iconica, 15:49, 6 secondi, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata particolare di Rolling, anche perché siamo andati anche molto lunghi, ma come vi dicevo, purtroppo oggi non ci saranno imballate e non ci sarà nemmeno Cosmic Mamba. Noi vi terremo comunque compagnia sulle libere frequenze con una bella selecta musicale. Per chi si fosse appena sintonizzato sulle libere frequenze, ci sti a salire in valle tanti tanti posti di blocco.

Siamo giunti alla fine di questa selezione musicale The Infamous Mobb Deep, anzi niente selezione musicale perché ci siamo ascoltati tutto l'album. Canzone di chiusura che chiude con Party Over featuring Big Noid. Grazie per essere state e stati qui con me sulle libere frequenze. Noi ci vediamo giovedì prossimo 105-250. Come sempre dalle 2:30 alle 3:30. L'invito è di venirci a trovare allo stand della distro della radio al Festival Alta Felicità a Venaus. Birrette, belle chiacchiere e ovviamente tanta buona musica e tante belle trasmissioni direttamente dal presidio con lo studio mobile. Ci vediamo la prossima settimana. One Station Against the Nation.

A proposito di crisi climatica, ci arriva un ultimo messaggio qui al 346-667-3263. Incendio nell'aria compreso tra via San Luigi e via La Torre a Orbassano, colonna di fumo visibile da distante. Questo magari non è un incendio direttamente causato dalla siccità in corso, perché volevo darvelo anche perché ci sono invece incendi in corso in tutto l'arco alpino, in particolare in quello compreso qui in Piemonte. Continuate a rimanere sintonizzati su 105 250. Buon ascolto.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti...

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti.

attivista all'interno dell'occupazione Osa Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta la

0: Multitox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multitox è bellissimo.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Radio Mandragora, sorveglianza digitale. Puntata andata in onda il 23 maggio 2026 su Radio Eustachio.

0: Bentornate e bentornate
1: su Radio Mandragora,
0: sulle frequenze di Radio Eustachio, che potete ascoltare in modulazione di ampiezza l'1359 MHz. Se volete scriverci potete farlo al numero 353-4908-452 o via email a eustachio@indivia.net.
1: E quindi seconda puntata di Radio Mandragora, nuovo programma che vuole insomma parlare di tecnologie, indagando di volta in volta appunto un tema differente, e lo vuole fare insomma in una prospettiva vagliandone un po' l'influenza che queste tecnologie hanno sui corpi che ne fanno uso. Ecco. L'ultima volta abbiamo parlato un po' di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato mettendo in campo l'ipotesi di farne anche un utilizzo personale. Emergono. Ma vabbè, comunque provando a vagliare questa ipotesi, ecco, della tecnologia, cioè dell'intelligenza artificiale come tecnologia, ecco, che vediamo sempre più presente nel nostro quotidiano. Oggi vedremo appunto un aspetto che utilizza ampiamente l'intelligenza artificiale, che è quella della sorveglianza digitale negli spazi urbani. Proveremo a farlo come al solito, non solo grazie alle nostre
0: limitate competenze,
1: ma grazie a ospiti e così testimonianze dall'esterno. Sentiremo prima un compagno da Venezia e una compagna che invece è situata al momento in Olanda, e niente, appunto, come al solito cercheremo un po' di raccogliere esperienze e pratiche differenti per arricchire un po' la nostra cassettina degli attrezzi di autodifesa digitale. Quindi direi
0: prima di iniziare con il primo contributo metterei una canzoncina.
1: Direi proprio di sì.
0: Prendiamoci un po' di tempo.
1: A dopo.

0: tendenza urbanistica è sicuramente Venezia, che nel 2020 inaugura la cosiddetta Smart Control Room. A questo proposito, credo sia datato 2023, è stato pubblicato un interessantissimo contributo dal collettivo Sumud di Venezia, dal titolo Un organo che tutto controlla, un controllo che tutto organizza, in cui viene fatto veramente un prezioso lavoro di indagine su tutti gli aspetti di questa nuova operazione. Quindi siamo in collegamento con Andrea, se ci senti batti un colpo, riprova, ci senti? Riproviamo.
1: Ciao.
2: Oh, sì.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Non so se hai sentito, abbiamo un po' introdotto insomma le tematiche di cui parla un organo che tutto controlla.
1: Ok.
0: E quindi entriamo un po' subito nel vivo chiedendo a te in cosa consiste la Smart Control Room a Venezia e come funziona.
1: Va bene. Vabbè, ciao a tutte e a tutti, grazie per l'ospitalità. Vabbè, molto brevemente, la Smart Control Room è una stanza, come si evince dal nome, che si trova nella sede della polizia locale che sta a Venezia. È una stanza il cui ruolo è banalmente quello di aggregare, di centralizzare tutte le funzioni di controllo digitale della città, nel senso che la Smart Control Room è una stanza in cui sono presenti i monitor che riportano in tempo reale tutte le informazioni, tutti i dati che i dispositivi di controllo sono, cioè i dispositivi di controllo diciamo diffusi sul territorio raccolgono e appunto mandano alla Smart Control Room. Quando parliamo di questi dispositivi di controllo, che noi chiamiamo anche apparati di cattura dei dati, ci riferiamo a tre dispositivi in particolare. Uno sono le banalissime telecamere di sorveglianza che ci sono in tutte le città. Il secondo dispositivo, diciamo, che raccoglie dati sono le celle telefoniche, nel senso che quando arrivi in città la tua SIM, il tuo telefono si collega automaticamente a una cella telefonica. E in più a Venezia c'è anche la particolarità che ci sono i dispositivi contapersone, che sono delle scatolette che si trovano nelle calli di Venezia, che in pratica raccolgono tramite un raggio a infrarossi il numero di persone che passano sotto quel dispositivo contapersone in un determinato momento. Questo appunto, questi tre apparati che appunto servono a guardare chi c'è in città, a capire dove si muovono le persone e anche a capire chi c'è in città proprio da un punto di vista anche digitale, legandosi, no, alla SIM del telefono, mandano poi tutte le informazioni raccolte in città a questa Smart Control Room, che quindi di base è un organo il cui ruolo è quello di più che controllare chi fa cosa, di capire come e dove si muovono i flussi di persone e quindi gestirli, perché ovviamente Venezia, essendo una città molto particolare, necessita di una gestione di questi flussi di persone. Questo ovviamente è quello un po' che ci vogliono vendere ha promosso questo tipo di progetto, che è stato attivato mi pare nel 2020 o 21, ma diciamo che l'obiettivo vero e proprio della Smart Control Room è quello di avere il ruolo di gestire il ticket d'accesso. Cioè la Smart Control Room è stata costruita proprio in vista dell'attivazione del ticket d'accesso, che è una misura, diciamo, che equivale più o meno alla tassa di soggiorno per chi viene a Venezia in giornata, nel senso che i turisti che vengono a visitare Venezia senza fermarsi a dormire dovrebbero essere obbligati, diciamo, a pagare una tassa d'ingresso che costa dai 5 ai 10 euro e ovviamente pagarla sul sito del comune o anche in presenza quando si arriva a Venezia. E anche questa è una forma comunque di raccolta dati, perché ovviamente per dimostrare che tu sei a Venezia per dimostrare che puoi pagare, cioè che devi pagare o che puoi non pagare, devi caricare i tuoi dati sul sito,

0: su questo portale, appunto, sul sito del Comune di Venezia, che appunto è legato alla Smart Control Room. Quindi tutto questo un po' per, cioè, dare un quadro generale su cos'è la Smart Control Room e qual è la sua funzione, che appunto un po' per come l'abbiamo provata a leggere noi, più che essere, diciamo, adibita al controllo sociale, che è quello comunque in ogni città ci sono le telecamere e tutti questi insiemi di dispositivi, la Smart Control Room fa un passo in avanti, perché appunto a partire da questa rete di dispositivi dislocati sul territorio veneziano riesce ad avere un costante accesso a informazioni, a dati, che poi possono anche essere utilizzati per appunto organizzare la città, nel senso che i dati raccolti tramite appunto telecamere, celle telefoniche e dispositivi con tre persone possono anche essere venduti dai privati, che appunto magari devono decidere dove aprire un negozio o che tipo di negozio aprire in una determinata zona, e in base appunto a chi traffica di più in quella zona apriranno un determinato tipo di negozio. Questo è un esempio banale, però per far capire quanto questo apparato, diciamo, tecnologico, banalmente, ha un ruolo proprio nell'organizzazione della vita, più che nel suo controllo, perché comunque appunto è molto più legato a questo aspetto di avere una capacità di estrarre dati, che appunto proprio, diciamo, in questa fase di capitalismo cibernetico il dato ha un valore, cioè è come se fosse un nuovo tipo di oro che deve essere appunto estratto costantemente, messo in circolo nella rete e appunto reso, diciamo, economicamente profittabile. Non so se è un termine italiano, però penso si capisca, insomma, questo più o meno.
1: Quindi praticamente ci sarebbe un apparato da un certo punto di vista che raccoglie dati anonimi, penso alle telecamere, però poi magari al ticket d'accesso, adesso non so come funziona esattamente, però immagino che invece quello sia necessario dare alcune generalità personali.
0: Esatto, sì esatto, cioè mentre la raccolta dei dati è ancora, diciamo, anonimizzata, cioè la raccolta dati tramite la Smart Control Room è ancora anonima, anche se può essere disanonimizzata dal sindaco o dal capo della polizia locale, il ticket d'accesso è un passo ulteriore, perché prima di tutto è un qualcosa che si fa volontariamente, cioè che la gente che decide di pagarlo lo fa volontariamente, e appunto in più si lega molto anche a una disanonimizzazione dei dati, perché ad esempio noi che studiamo a Venezia non dovremmo pagare il ticket d'accesso, però per ricevere l'esenzione dal pagamento dovremmo caricare sul sito del comune, su questo portale del comune, i dati di chi siamo noi, dove studiamo, cosa studiamo, che per quanto sia già un qualcosa che circola nel mondo digitale è appunto un passaggio ulteriore di raccolta dati e categorizzazione. Quindi il ticket d'accesso, anche in questo caso, ha un po' questo ruolo di continuare è un dispositivo anche questo, il cui ruolo è quello di continuare ad estrarre dati dalle persone che attraversano Venezia, che ci vivono, che ci lavorano, proprio perché appunto, almeno secondo noi, il dato, cioè il dato che si produce stando sui social network, anche banalmente attraversando una città, studiando a Venezia, è un dato che genera un profitto sia al Comune di Venezia in questo caso, perché comunque i soldi vanno al Comune di Venezia, che alle aziende private che stanno dietro, perché ovviamente c'è tutta una gestione privata dei server, degli apparati di controllo in persona di chi fa il ticket, cioè di chi dovrebbe appunto controllare il ticket d'accesso, che quindi appunto tutto parte da un'estrazione dei dati, e appunto il ticket d'accesso è un passaggio, diciamo, volontario e disanonimo, quindi c'è un gradino in più.
1: Sì, è una mappatura vera e propria di chi attraversa la città. Cioè,
2: ticket d'accesso sì, che non c'era ancora quando è stato scritto l'opuscolo, ma che, diciamo, è stato implementato più tardi.
0: Esatto, sì. Il ticket d'accesso. Cioè noi quando abbiamo scritto l'opuscolo il ticket d'accesso non era ancora in vigore, è entrato in vigore l'anno dopo, quindi vabbè, adesso non mi ricordo quando abbiamo scritto l'opuscolo, però comunque è entrato in vigore, però in forma sperimentale, nel senso che è da 3 anni che dal 25 aprile indicativamente fino a agosto, quindi diciamo i mesi primaverili estivi, il ticket d'accesso si attiva in forma sperimentale, quindi appunto non definitiva e non tutti i giorni, solo in determinati giorni, tipo tutti i weekend e magari le feste, viene attivato questo ticket d'accesso, che appunto è una tassa di soggiorno per chi non soggiorna a Venezia, diciamo banalmente. Il primo anno costava 5 euro, ma era una misura molto blanda, nel senso che non c'è, cioè, perché vabbè, il ticket d'accesso a Venezia funziona perché i punti d'accesso a Venezia sono due, che sono la stazione dove arrivano la stazione dei treni e dove arrivano gli autobus, e quindi diciamo che lì si mettono delle persone che controllano a campione chi ha o chi non ha il ticket d'accesso. Però diciamo che il primo anno e il secondo anno era una misura potentemente evadibile, nel senso che i controlli erano molto blandi, tanto che non ha funzionato per nulla. Quest'anno noi abbiamo notato una differenza molto evidente, che i controlli sono diventati molto più serrati, oltre alle persone che controllano il ticket d'accesso, che sono appunto delle persone diciamo che hanno una pettorina ma che non sono in divisa, che non hanno un ruolo, che non fanno parte delle forze dell'ordine. Quest'anno appunto abbiamo visto molta più presenza di polizia locale e militari, polizia e carabinieri, quindi quest'anno si nota una differenza, che diciamo la maglia si sta facendo un po' più stringente. Se i primi due anni era una misura che ti accorgevi solo se avevi un occhio un po' attento rispetto a quello che ti circonda, quest'anno è molto difficile da evadere come apparato di cattura, perché proprio appunto è più pressante, quindi diciamo che notiamo delle differenze. Dopodiché c'è anche da dire che per chi aveva proposto il ticket d'accesso inizialmente deve essere sperimentato una volta e messo definitivamente l'anno dopo. Questo non è successo, nel senso che è stato detto la prima volta essere sperimentale, e poi questa sperimentazione si sta protraendo nel tempo, nel senso che appunto da sperimentare una volta a definitivo subito adesso è tre volte che è sperimentale. Quindi questo secondo noi dimostra anche una grande incapacità da parte sia tecnica che tecnologica, ma anche di gestione, da parte del comune o di chi promuove queste misure, perché appunto stanno posticipando l'entrata in vigore definitiva di questo ticket d'accesso, e quindi vuol dire che probabilmente hanno fatto il passo un po' più lungo della gamba.
1: Sì, anche perché per gestire una mole di dati del genere, insomma, bisogna essere ben allenati o comunque avere degli strumenti, mica da ridere. Sì, no, stavo pensando, tu hai fatto un po' l'esempio anche un po' più sul lato commerciale, cosa possono servire, come possono essere, quale può essere la fruizione di questi dati, però allo stesso tempo questo rende anche un po' più familiare ai cittadini, ecco, l'utilizzo di alcune tecnologie, nel senso fa un po' breccia magari anche su resistenze verso alcuni tipi di processo di controllo nel quotidiano o così. E un po' questo aspetto stavo pensando, e poi anche l'utilizzo che se ne può fare in caso di necessità per combattere crimine o insomma da parte degli sbirri, sostanzialmente.
0: Sì, cioè sicuramente, come dici te, è anche molto un processo di normalizzazione, nel senso che comunque questi tipi di dispositivi, sia la smart control room che il ticket d'accesso, hanno un ruolo di normalizzare la vita, la gestione della vita individuale e collettiva tramite dispositivi tecnologici, cioè un po' come è stato ovviamente il Green Pass, più di tutto hanno un ruolo di rendere normale il fatto che tu devi sempre avere un telefono appresso, perché appunto per noi che studiamo, appunto il pericolo è che se per un giorno abbiamo il telefono scarico o non l'abbiamo con noi e non possiamo mostrare il nostro QR code che dimostra la nostra legittimità di stare a Venezia in quanto persone che non devono pagare, allora riceviamo una multa, e questo rende il rapporto con la città estremamente diverso, perché ti fa sentire sempre un ospite e soprattutto sempre legato a un dispositivo tecnologico, quale il telefono in questo caso, che appunto se per un giorno te lo dimentichi, cosa che è abbastanza legale e legittima, rischi di incorrere in una multa da qualche centinaia di euro, no? E questo appunto è un processo di normalizzazione di una vita gestita e organizzata tramite l'estrazione di dati e di dispositivi, cioè dei dati tramite dispositivi, ed è quello per noi il dato forse un po' più interessante, che appunto c'è questo processo di normalizzazione della gestione della vita e della sua organizzazione, che passa tramite queste misure, e anche sicuramente sul controllo, sulla repressione. noi facciamo fatica a dirlo perché non abbiamo, diciamo, dati empirici, perché insomma, cioè, comunque le telecamere vengono sempre usate sia per, cioè, per controllare, diciamo, anche le attività criminali, quindi non sappiamo se la presenza della smart control room rende più semplice, però sicuramente in certi casi, in certi contesti, è un modo, è un dispositivo di controllo in più che magari, appunto, nel momento in cui bisogna controllare chi arriva a Venezia, perché magari c'è una manifestazione, c'è un evento sportivo, sì, che è d'accesso, è quel dispositivo in più che tu puoi mettere in campo, che può essere, diciamo, appunto, sì, un argine in più per contenere l'illegalità che si può dare in certi contesti, insomma.
2: Ma quindi, scusami, attualmente nel senso, viene richiesto ogni giorno o è ancora soltanto weekend?
0: No. No, okay, adesso
2: o
0: appunto
2: non
0: sì, allora sicuramente tutti i weekend, dopodiché ci sono magari delle settimane, tipo, non so, mi pare che la settimana del 25 aprile al 1 maggio, visto che è una settimana estremamente turistica, mm-hmm, lì allora giorni, dipende molto, magari nei periodi tanto turistici viene implementato tutti i giorni, se no viene tenuto solo i weekend, okay, più o meno, poi appunto non, cioè io non è che mi ricordo tutti i giorni, però più o meno sì, così, questo è il ratio.
2: Va bene.
1: Sì, trovo abbastanza inquietante che si debba avere sempre appresso una appendice tecnologica per abitare uno spazio, ma altrettanto inquietante è anche qualcosa che è successo a uno di voi di recente. Cioè, non so se vuoi condividere un po' con noi l'attacco spyware che avete subito.
0: Certo, no, l'ultima cosa, sì, rispetto, certo, al ticket d'accesso, cioè che almeno nella nostra visione anche cioè va proprio a modificare da un punto di vista, cioè, vorrei dire quasi psicologico, il rapporto con la città, cioè noi che siamo degli studenti e studentesse che lavoriamo a Venezia, dobbiamo sentirci sempre in una posizione di dover giustificare la nostra presenza, cioè che se ci ferma neanche una guardia ma una persona con una pettorina ci chiede di dimostrare perché noi siamo lì, cioè questo ti cambia il rapporto con la città, cioè a livello di proprio rapporto con gli spazi che noi attraversiamo, questo dispositivo lo stravolge questo rapporto, ed è una cosa cioè anche proprio a livello di come si attraversano gli spazi, di come si attraversano le città, molto interessante nel senso negativo, perché, cioè, comunque dovete sentire sempre in dovere di giustificare chi si è, perché si è giustificati a non pagare o perché bisogna pagare, cambia appunto il tuo rapporto con la città, e la questione della tecnologia è anche un po' questo, cioè nel senso, oltre che farti sentire più controllato, più attenzionato, che quelle, però già la presenza delle telecamere, che ormai è una presenza decennale, o comunque da un po', questa questione del ticket d'accesso è un passo ulteriore proprio che va a minare il rapporto con la città e l'attraversamento della città.
1: Sì.
0: Ad aggiungere anche questo che non l'ho detto prima.
1: Sì, mi viene da fare un parallelo un po' col ticket d'accesso e le zone rosse, di cui magari accenneremo dopo qualcosina, perché è sempre creare comunque strumenti intorno a determinati spazi in cui va bene, guarda, se sei a posto poi se rendi conto comunque della tua presenza puoi starci, però sono tutti strumenti che appena potrebbero tranquillamente cambiare i criteri, i parametri ed ecco che hai già uno strumento in mano fatto per insomma allontanare o criminalizzare insomma
0: Sì. No, invece sì, per quanto riguarda l'altra questione che chiedevate, appunto, banalmente a una persona del nostro collettivo, ormai a fine febbraio, è successo che dal nulla il telefono di questa persona ha smesso totalmente di funzionare, nel senso che non si accendevano più i dati, quindi non funzionava più internet, non andavano più le chiamate e non funzionavano più i messaggi. Questo è successo a una persona al ritorno da un viaggio che aveva fatto fuori dall'Italia. Dopo qualche ora che questa persona si accorge di questo problema, senza far nulla per provare a risolverlo, viene contattata da una persona tramite il telefono che si presenta come il servizio assistenza del gestore telefonico del telefono della persona, quindi Wind, Fastweb, Vodafone, e invita questa persona a scaricare un'applicazione, perché con la scusa che, cioè, l'operatore telefonico che ha contattato il nostro compagno, la nostra compagna, dice di essersi accorta di un malfunzionamento legato al dispositivo della compagna, e quindi dice: per risolvere questo dispositivo devi scaricare un'applicazione, perché così tramite questa applicazione possiamo risolvere il problema da remoto. La persona, appunto, diciamo, interessata da questo problema, si prende del tempo dall'appuntamento a questo finto gestore telefonico al giorno seguente, e nel mentre, appunto, legge un po' di testi, perché, appunto, avendo già letto dei testi rispetto a questi tipi di attacchi, sembrava uno di quelli in cui, appunto, ti tolgono il servizio, le chiamate, e ti fanno installare un'applicazione che poi è di base uno spyware. Quindi all'appuntamento telefonico con questo gestore telefonico, appunto, il pseudo finto gestore telefonico invita a scaricare questa applicazione tramite link che porta, appunto, ad un'applicazione chiamata servizio clienti che si trova sul Play Store, però, appunto, visto che la persona del nostro giro sapeva già, ha messo giù senza scaricare l'applicazione. Noi ci teniamo a condividere, perché, appunto, più persone sanno come funziona questo tipo di attacchi, meno iniziano a funzionare, perché, appunto, se qualche persona si accorge che dal nulla le chiamate smettono di funzionare, i messaggi non vanno più e i dati non vanno più, e si ricevono dei contatti, delle chiamate da parte di un pseudo servizio clienti, allora è probabile, non sicuro ovviamente, che vogliono installare uno spyware. Questo spyware ha il ruolo di trasformare il telefono della persona attaccata in una spia, banalmente, in una spia che può accedere alle chiamate, cioè al registro telefonico, ai contatti, può accendere la localizzazione, il microfono, accedere alle chat. Quindi, diciamo che il telefono diventa un'antenna mobile di chi ha installato questa applicazione, insomma. Quindi diventa pericoloso sia per la persona che per tutta la rete di contatti, per tutte le persone, insomma. Questo ovviamente non è il primo caso in Italia, è già successo, e quindi sì, più o meno questo. Per concludere, poi, quando la persona del nostro collettivo non ha installato l'applicazione, quindi non ha fatto quello che gli era stato richiesto per risolvere il problema, dopo circa 2 o 3 ore tutto è tornato a funzionare normalmente, nel senso che senza far nulla il telefono è tornato a funzionare. E noi pensiamo che sia per farci credere che era stato davvero un malfunzionamento e non un tentativo di installare questo spyware. Però, appunto, più o meno il funzionamento è questo.
1: Ok, questo è molto importante, appunto, diffondere questo tipo di esperienze, senza dubbio. Dopo ne parleremo ancora un po', parlando di arachidi, che immagino conosciate bene. Dopo cercheremo di affrontare anche questo tema. E niente, in realtà, appunto, tra le pagine del vostro opuscolo ci sono un sacco di parti interessanti anche sulla polizia predittiva, che mi sa che purtroppo oggi merita uno spazio a sé, quindi magari dedicheremo una puntata a parte a questo, e fa l'esempio anche di altre città che magari nomineremo poi. Però nel frattempo ti ringrazierei molto, e non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere.
0: No. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
1: Sei stato esauriente, quantomeno. Moltissimo. E poi magari, appunto, cioè, insomma, l'idea anche poi di rimanere in aggiornamento. Ok, quindi
2: dai. Grazie mille.
1: Grazie ancora.
0: Grazie mille a voi.
2: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: E niente, proseguiamo. Mettiamo una musichina.
1: Sì, dai.
2: Per tagliare un po' l'aria.
1: Sì, dai.
2: Allora, adesso speriamo il congegno con A Social Network.

0: Ed eccoci ritornati su Radio Mandragora, ha iniziato a far caldo e abbiamo appunto parlato col compagno di Venezia dell'opuscolo del collettivo Sumu, di cui ripetiamo il titolo, che è un organo che tutto controlla, un controllo che tutto organizza. E che lo potete trovare insomma sull'internet, e come abbiamo già detto è un lavoro prezioso, molto completo, sicuramente insomma gli aggiornamenti sono sempre da rincorrere, poiché appunto le stesse tecnologie corrono molto. Si fanno anche gli esempi di un paio di città, tra le altre in Italia, dove sono state fatte altre sperimentazioni di questo tipo, ma qualcuna che per ora in realtà sono progetti che sono stati un attimo stoppati, almeno messi in pausa. È l'esempio di Trento, parliamo del progetto Marvel, che stava all'interno di Horizon 2020, che è questo programma europeo, appunto, di agenda digitale europeo, dove è stata finanziata l'installazione di 600 telecamere e microfoni per la videosorveglianza audiovisiva e sensori georeferenziati dei cellulari. Questo su tutto il territorio della città, che ha avuto inizio nel 2021, ma che è stata bloccata appunto dal garante della privacy perché è evidentemente troppo invasiva. Il tipo di comunicazione è stato, cioè, i dati in questione, ovvero sorgenti audio e video necessari per l'allenamento degli algoritmi di intelligenza artificiale, sono comunicati a Fondazione Bruno Kessler e possono essere tra l'altro comunicati sia a soggetti pubblici che privati. Quindi praticamente abbiamo telecamere e microfoni sparsi per la città, un po' come abbiamo fatto il discorso prima per familiarizzare i cittadini alle tecnologie e allo stesso tempo per controllare appunto possibili atti di contro il decoro pubblico, ecco. Però appunto per ora è ancora in fase di pausa.
1: Ci sono anche altri esempi, sempre in Italia, rimaniamo in Italia, tipo quello di a Milano, del Milano Innovation District, che diciamo anche lì è un distretto urbano che si regge dove c'era, nella stessa area dove c'era stata l'Expo nel 2015, che tuttavia è ancora, cioè sono già passati 10 anni, diciamo è molto ancora in via di sviluppo. Ora non penso ci siano magari installata una parte dell'Università di Milano, però comunque è ancora, diciamo, sono ancora molto in ritardo rispetto al programma che avevano. Quindi sì, è un distretto chiamato urbano cibernetico umano, dove in teoria vorrebbero integrare completamente la vita umana con la tecnologia. Sembra una cosa distopica, diciamo, e è sempre gestita da TIM, che diciamo è una dei partner che sta dietro alla Smart Control Room di Venezia. E quindi ecco, sì, diciamo non è un progetto, non sono dei progetti, anzi diciamo sono molto più diffusi di quello che si vuole credere, ecco, in tutto il territorio.
0: Sì, diciamo che nonostante appunto, cioè come abbiamo detto prima, che è emerso anche prima, l'enorme mole di dati, comunque non è così automatico gestirli da parte di delle persone o anche delle istituzioni, delle amministrazioni. Occorre creare una formazione ad hoc che evidentemente è un po' per i tempi italiani, un po' per perché ancora anche esiste ancora, forse mettiamola così, uno stato di diritto, pensando alla, appunto alla, alla sentenza della, del garante della privacy a Trento, che ha multato anche il comune per questo tipo di progetto. Diciamo che però intanto la sperimentazione e la messa in campo di alcune tecnologie, diciamo che diciamo fa da apripista a, alla possibilità comunque che queste tecnologie prendano campo. Se vanno di pari passo, cioè se penso ai vari DDL sicurezza che ne escono ogni 3 mesi aggiornando reati, inasprendo pene, ok, e mettendo sullo stesso piano appunto questo tipo di familiarità di corsa alla sicurezza, anche che viene propagandata anche soprattutto all'interno della popolazione, mi viene da dire ok, una volta che abbiamo sfondato la, il muro di legittimità, mettiamola così, di alcune tecnologie, ecco che queste sono già pronte e hanno magari già superato la fase sperimentale. Dobbiamo per forza quindi parlare un po' del, del locale, esatto, rispetto a questo discorso.
1: Ci attaccheremo, giusto anche perché hai nominato il decreto sicurezza, abbiamo una notizia che forse in molte già sanno, appunto locale, che la prefettura di Verona ha istituito delle nuove zone ad alta sorveglianza con un'ordinanza della settimana scorsa, del 14 maggio, per cui più o meno sì. E queste nuove zone rosse, le diciamo già che ci siamo, sono Piazza Prada Val, la stazione di Porta Nuova e tutta l'adiacente piazzale 25 aprile e tutta la zona di Porta Vescovo. Quindi più o meno per sintetizzare un po', diciamo che quindi in queste zone si può essere allontanato dalle forze di polizia chi ha dei precedenti specifici che hanno deciso loro probabilmente, e niente, queste zone rosse hanno una durata per il momento di 6 mesi. Comunque Verona le ha già viste come tante altre città, questa diciamo implementazione non ci giunge nuova, e comunque sì, dicevo durata di 6 mesi, e però che sono anche prorogabili fino a un massimo di 18. E vabbè, dunque, prima di per spostarci un po' dal locale, magari cercare di andare a vedere anche cosa succede da altre parti del mondo, prima anzi facciamo di ascoltare il secondo contributo di questa puntata, facciamo un'altra pausa perché devo prendere una boccata d'aria e quindi ascoltiamo gli 115 Riot con Quasi Quasi.
2: Questa la dedico a quei pezzi di merda che hanno mirato e sparato. Prima o poi arriva anche per voi.

0: Eccoci ancora qui con Radio Mandragora e niente, quindi abbiamo parlato un po' di Venezia, di città comunque vicine e anche di situazioni locali, quindi Verona. Però siccome è un po' l'obiettivo della trasmissione è un po' quello di ampliare la nostra cassettina di buone pratiche, strumentini, andiamo avanti e sfondiamo le frontiere nazionali per parlare appunto del nostro prossimo ospite.
1: Prossimo contributo che è di Elisa, che è autrice di Tutta la nostra città, prospettive transfemministe queer per sovvertire lo spazio urbano, libro che tra l'altro è uscito per Asterisco Edizioni, che è una casa editrice indipendente LGBTQ che attualmente sta attraversando un periodo di crisi e per cui c'è un c'è attivo un crowdfunding su produzioni dal basso. E per cui se qualcuno si sente di poter contribuire e dare una mano, se lo cercate lo trovate, ecco.
0: Caccia dei bici.
1: Niente, facciamo partire, è un audio quello che abbiamo di Elisa, a cui avevamo chiesto un po' in linea generale di darci un'idea di un po' come funziona la sorveglianza nello spazio urbano, anche diciamo, beh, dove lei sta attualmente, che è ad Amsterdam e che.
0: E quali esperienze magari di collettivi vengono messe un po' in atto per contrastarla, hackerarla, aggirarla, così vediamo cosa ci dice.
1: Preciso.
2: Ciao, grazie, mi fa super piacere prendere parte a questa puntata di Mandragora. Mi aggancerei subito al discorso della control room sperimentata a Venezia per dire quanto questa questione del fatto di essere consapevoli del fatto che i dispositivi di sorveglianza digitale siano incorporati ormai nel dispositivo urbano, nello spazio pubblico, in modo sempre più pervasivo, capillare, normalizzato, uniforme anche se sottile e pienamente visibile, accanto poi al ritorno, direi, in modo appunto brutalmente visibile di altre forme di gestione biopolitica delle popolazioni, di normalizzazione e normatività degli individui, pensa a quanto sta succedendo in Palestina da parte dello Stato di Israele, a quanto vediamo appunto accadere sotto i nostri occhi tutti i giorni, ma anche al susseguirsi dei vari decreti di sicurezza, rilanci in qualche modo sempre la domanda del come guardiamo le tecnologie e se possiamo di nuovo e sempre guardarle come degli oggetti contesi, per riprendere la famosa formulazione di Walter Bryce-Gallee, un filosofo scozzese del 1956, ovvero come degli oggetti che sono per definizione mutanti, mutevoli, a seconda degli usi e dei significati che vengono immessi nella realtà. E se questo da una parte significa essere consapevoli del fatto che non ci si possa sottrarre mai pienamente a questo discorso, allo stesso tempo rilancia un piccolo spazio di microresistenza, delle possibilità di mettere delle strategie appunto di risignificazione e di rilancio degli usi delle tecnologie stesse. Mi fa piacere in questo contesto provare a portare un'esperienza, una piccola esperienza. In questo momento sto abitando ad Amsterdam e di recente ho preso parte a un laboratorio organizzato da Queer Feminist Informatics Network, che è una rete di studiosi e ricercatrici e ricercatori afferenti appunto al Dipartimento di Informatica dell'UVA, dell'Università di Amsterdam, dal titolo Face Off, che interrogava le possibilità che il trucco drag, il trucco queer, possa essere usato in maniera avversariale per in qualche modo hackerare temporaneamente i dispositivi di videosorveglianza. Il laboratorio partiva da un presupposto, e cioè dal fatto che da quest'era della cattura, e cioè dal fatto che i dispositivi di sorveglianza digitale ormai siano pienamente diffusi nello spazio pubblico, nello spazio urbano e non soltanto nei luoghi canonici a quelli quali siamo stati abituati a pensare, cioè nei parchi pubblici, nei grandi centri commerciali, nei luoghi appunto, nelle piazze, nei luoghi di protesta, di marcia politica, dell'antagonismo classico, ma anche appunto nei piccoli negozi di quartiere, nei nostri stessi dispositivi, dalle app social ai sistemi di Face ID. Quindi da questa idea della cattura, se non ne possiamo scappare, allora forse va cambiato l'interrogativo e va ripreso un po' la domanda del come possiamo resistervi temporaneamente, localmente. E, il laboratorio aveva una parte di sperimentazione pratica che si richiamava in realtà a un vecchio progetto di Adam Harvey, che è un artista, un tecnologo statunitense che tra il 2010 e il 2012 progetta questo progetto Civi-Dazzle, che faceva uso del camouflage come tecnica appunto di trucco, che riproduceva delle forme geometriche sul viso, in qualche modo ribaltando il modo in cui il trucco viene canonicamente usato, e questo anche in riferimento agli stereotipi di genere, per provare appunto ad hackerare i sistemi di riconoscimento facciale, e nello specifico andando ad alterare le forme di luminosità e contrasto del viso, e quindi per esempio andando a oscurare le guance o le labbra, dando più risalto attraverso anche delle tecniche di contouring agli occhi o al naso, per renderli più grandi o più piccoli, per appunto andare a ingannare le tecnologie stesse. Il progetto di Adam Harvey risulta ormai obsoleto, le tecnologie cambiano in fretta e gli algoritmi allora utilizzati dalle agenzie internazionali per la sicurezza Viola Jones non sono più usati da anni, ma resta valido come forma di sperimentazione che può insomma continuare a essere aggiornata. E in particolare il workshop tenuto ad Amsterdam era interessante perché non soltanto si richiamava a una cultura drag, che dell'uso del trucco per andare a riscrivere i tratti del viso, quelli che adesso sono i dati biometrici, è sempre esistita, ma perché in qualche modo tornava indietro. E questo perché dal Covid in poi, nonostante poi le tecnologie siano avanzate, sappiamo che appunto dai semafori appunto ai dispositivi di CCTV rincorporati nello spazio urbano vanno ormai ad analizzare anche le movenze del corpo, le posizioni gesturali, i modi di camminare, continuano tuttavia a concentrarsi sul viso e in particolare sulla parte alta del viso, sugli occhi. In questo senso il laboratorio faceva uso del classico cerone drag, che va a oscurare le sopracciglia, a riscrivere una maschera che poi viene a sua volta riscritta per ingannare appunto i dispositivi. E poi va tutta una parte pratica in cui si è provato ad accedere ai vari siti online che si trovano per appunto sperimentare e vedere se la fotografia immessa, le nostre fotografie immesse hanno delle corrispondenze tratte dai social media, ma anche dagli articoli di giornale. Qua in Olanda ce ne sono molti, per esempio tratte dalle proteste per la Palestina, avessero delle corrispondenze. Questo comunque apre il grande interrogativo del poi se noi però immettiamo questi dati, vanno comunque ad alimentare una piattaforma che non si ferma mai, ma la trovo interessante per appunto riportarci un po' a come possiamo continuare a provare a guardare alle tecnologie senza insomma rinunciarci, ma sapendo che appunto è un lavoro continuo che non può mai essere definitivo, a provare a utilizzarle in modo avversariale temporaneamente, a che era.

Ed eccoci ritornati. Ritornate. Sì, per forza, ritornate. E niente, quindi ringraziamo Elisa per il contributo. E ricordiamo infatti che, cioè, ci sono un po' di esempi in realtà e vogliamo raccoglierne il più possibile, anche se il pubblico può contribuire, ben venga. Questo è un po' l'obiettivo anche nelle prossime puntate, di dare insomma più strumenti possibili per capire come surfare in questa tecnopalude. E niente, quindi abbiamo capito un po' quello, ci rifacciamo un po' al trucco drag per appunto aggirare il riconoscimento facciale, ma non solo insomma, non solo le drag queen se ne sono occupate, o comunque collettivi di compagni, anzi anche nel mondo artistico e un po' più mainstream ci sono esempi di sperimentazioni in questo senso. Leggeremo qualche piccolo passaggio di questo articolo di Internazionale del 27 novembre, che si intitola Sfuggire al riconoscimento facciale, giusto per fare altri un paio di esempi a questo proposito. E infatti è nel 2019 che il designer olandese Jip van Leeuwenstein ha progettato una maschera trasparente che distorce i lineamenti del viso. Si chiama Surveillance Exclusion, e invece di coprire il volto come farebbe un passamontagna, lo trasforma mantenendolo visibile. In pratica è uno schermo curvo modellato da varie lenti che deviano la luce. Per un essere umano la persona rimane riconoscibile e le espressioni facciali leggibili, nonostante la maschera sia un po' strana, ma un'intelligenza artificiale di riconoscimento facciale potrebbe invece essere ignorata. I software di riconoscimento facciale infatti non vedono come noi, anche se simulano il modo in cui mediamente riconosciamo gli altri. Mediamente perché non funziona per tutti allo stesso modo. E poi esistono anche persone che soffrono a vari livelli di prosopagnosia, cioè dell'incapacità di riconoscere i volti. Quindi questo in realtà è più un progetto, non è in commercio, però è più un progetto sperimentale. Altri invece esempi, progetti, sono per esempio Hyperface, di design speculativo, o Capable, commerciale e con prodotti molto costosi, che propongono motivi decorativi su tessuti, felpe, maglioni, magliette, pantaloni e altri abiti o accessori progettati espressamente per ingannare gli algoritmi di riconoscimento. In alcuni casi sono stati prodotti foulard con molti volti iperrealistici stampati per confondere le telecamere e impedirgli di capire dove si trova effettivamente il volto che dovrebbe riconoscere. In altri casi, pantaloni con fantasie maculate che fanno pensare agli algoritmi di avere di fronte un cane o altri animali. Si chiamano decorazioni antagoniste. Lo stilista polacca Eva Nowak ha creato un gioiello facciale in ottone, una specie di circuito decorativo da portare sulla fronte e sulle guance. Ecco qua ancora la parte alta del volto, che confonde le telecamere. Mentre il collettivo Dazzle Club di Londra ha organizzato passeggiate pubbliche con volti truccati appositamente per disturbare il riconoscimento facciale. Ecco quindi che insomma qualcosa si sta muovendo in vari, svariati ambiti, ecco, sicuramente per non farsi riconoscere, ma poi sappiamo bene che insomma le maglie della tecnologia sono sempre più strette, però vabbè, sono secondo noi insomma esempi abbastanza interessanti.

Eccoci ancora qua, vogliamo invece un attimo, poi concludiamo, basta parole, vogliamo un po' tornare sulla vicenda dello spyware di cui ci ha parlato il compagno di Venezia, citando un po' il testo su cui anche, anche i ragazzi e le ragazze di Venezia si sono basati per un po' per riconoscere questo... questa possibile invadenza dello spazio personale, e ci riferiamo infatti a un opuscolo che si chiama Occhi Indiscreti ed è una relazione sulle modalità e gli strumenti di repressione digitale, è stato prodotto dal collettivo Arachidi, e vi leggo un secondo giusto l'intro per vedere gli intenti

controllo all'avanguardia sia aumentato. Per questo motivo e per molti altri abbiamo deciso di scrivere questo testo che raccogliesse un po' di informazioni in modo schematico su ciò che abbiamo visto o letto avvenire in questi ultimi anni. Quindi non è un testo pensato per far nascere paranoia, ma una forma di collettivizzazione. E, insomma, diciamo che fa passare in rassegna un po' tutte alcune esperienze e alcuni mette insieme appunto in maniera super schematica alcune dati utilizzati in operazioni in indagini, per esempio l'operazione Diana, l'operazione Scintilla, l'operazione Sismi, il carnevale No Ponte. Quindi insomma mette insieme, ecco, un po' di queste cosine e proviamo a leggerne un pezzetto anche che può essere utile anche a noi per riutilizzarlo.

0: Sì, appunto, leggiamo un altro trafiletto, anche perché volevamo, cioè, tipo, un po' format di questa puntata, di tutte queste puntate è di dare alla fine un attimo di diciamo, un po' di speranza, ma anche degli strumenti effettivi, un po' per cercare di, diciamo, arginare, se si può dire, o a poterci effettivamente fare qualcosa. Non so più cosa sto dicendo, quindi leggo. Come facciamo a capire se un telefono è infetto? L'applicazione può essere nascosta o fingersi altro, ma probabilmente userà tantissima batteria. E come detto sopra la installeremo di nostra volontà. Quindi basterà ricordarsi se siamo state guidate ad installare una qualche applicazione. In caso dovessi notare qualche segno di tentativi di infezione o se il telefono è stato sequestrato dalla polizia, esiste una rete di persone che ha l'interesse nell'analizzare telefoni che potrebbero essere stati compromessi, che puoi contattare tramite l'email cispiano@anche.no. Quindi ecco, vi lasciamo con questa informazione.
1: Quindi ricordiamo gli autori che li potete trovare sul blog, cioè insomma se volete trovare tutte le informazioni, arachidi.noblogs.org e arachidi.noblogs.org e basta, vi abbiamo già detto troppo per oggi, speriamo di essere state vagamente esaustive,
0: Mettiamo
1: ma...
0: l'ultima canzoncina e andiamocene.
1: Sì, dai, cosa facciamo? Salutiamo dopo?
0: Salutiamo dopo.
1: Va bene.
0: Questa è JJ and the A's and Affirmative Denial.

0: E magari ringraziamo di nuovo chi ci ha fornito i contributi oggi,
1: Tantissimo.
0: moltissimo. E niente.
1: Ci lasciamo con un tipo pezzettino.
0: Ma sì, dai.
1: Anguas.
0: Anguas, delle Alvilda.
1: Ciao a tutti.

18:31, buonasera. Dalla vostra dottoressa Antonomasia. Giovedì 23 luglio 2026, Radio Blackout che non va in vacanza. Sto preparando qualcosa da mettere su per l'entrée di questa sera, perché l'appuntamento 18:30 e 20 è con Risso Radio International. Anzi, 18:30 e 19:47. Fuori programma questa sera, l'ultimissima puntata prima della pausa estiva di Delicatessen.

spegnete quindi condizionatori, ventilatori e tutto quello che vi rinfresca, perché adesso ci pensiamo noi qui da Blackout con i nostri 32 gradi di freschezza negli studios di via Antonio Cecchi 21/A Torino.

ed è una delle poche volte nell'ultimo periodo che non ho voglia di annullare, abbassare il volume di Miss Bobina, quindi ci godiamo ancora questa traccia. Poi la prima, l'apertura di Risto Radio International sarà appunto una traccia di transizione verso Etta James, ispirata alle sonorità rap pop che stiamo ascoltando ora fortunatamente. Poteva venire fuori i Banane Lamponi.

0: to it?
1: It's a trip. It's got a funky beat, and I can bug out to it.

ora da ballare. Beh, almeno qualche accenno di anca, anche se siete in spiaggia. Ebbene sì, perché in questo giovedì 23 luglio 2026 abbiamo anche il nostro pubblico sparpagliato in varie località turistiche o non turistiche. Comunque, fuori da Torino. Bene, godetevela, spassatevela, fa sempre bene stare lontano dall'angusta Taurinorum. And I can tell by the way you walk. Soprattutto dai livelli di inquinamento dell'aria che sono presenti. E beh, la repressione, poi quella ce l'abbiamo, un prodotto tipico di tutta l'Italia e non solo. 011 24 95 669 346 66 73 263 263. Fate sentire che ci siete.

Musica Negra in the Americas, due bei CD, un bel cofanetto di quelli che una volta si trovavano, adesso sono delle rarità, meno male che l'ho intercettato in quel di Amsterdam. Gruppo vocale Desandan.

0: from Haiti e Cuba. Ma ogni traccia di questo doppio CD arriva da un paese del centro Sud America e quindi sarà un bel viaggio.
1: Adios, adios, che me voy caramba.

questa di oggi, la penultima puntata di Risto Radio International. Poi ad agosto vi lascio in compagnia di un sacco di succulenti black hole. Chissà che riesca anch'io a mantenere le promesse millantate già l'anno scorso. E che non riesca a fare qualche black hole culinario con un po' di ricette, anche se, ripeto, sempre la solita filastrocca. C'è poca fame con questo caldo. Non so voi, fatemi sapere, però la sottoscritta non ha nemmeno voglia di mettersi ai fornelli, figuriamoci di mangiare, figuriamoci anche di dare ricette, già solo immaginare. Comunque, lo spettacolo culinario deve andare avanti e quindi di qualche ricetta parleremo anche in questo giovedì. Intanto alle 16.02 ci arrivava un Cisti Finanza con cani in stazione a Susa. Beh, niente di più prevedibile, visto quello che succederà in questo lungo weekend ad alta felicità. Quindi fate Cisti con i trasporti eccezionali.

prima di iniziare con le ricette, ho un po' di notizie così random che ho collezionato in questa settimana. Per esempio, un articolo di cui voglio solo, insomma, citarvi qualcosa, perché poi siamo nell'ambito di territori che non ci appartengono e non vogliamo neanche che ci appartengano, nel senso che c'è stata un'intervista a uno chef palestinese che sarà protagonista del padiglione del Qatar alla Biennale di Venezia, quindi appunto. E che però, perché chiaramente il padiglione della Palestina non c'è, come non ci sono pezzi, reperti archeologici palestinesi neanche al British Museum, perché la Palestina oramai non esiste e fanno di tutto. Per cercare di continuare a cancellarla. Comunque, durante la Biennale di Venezia ci sarà lui che racconta il suo progetto gastronomico, che mi pare interessante nonostante il contorno appunto ultra fighetto. Un progetto in cui esplora il rapporto tra arte e cucina, e in cui parla però e ha il coraggio di parlare, cosa che in tantissime e tantissime non fanno, della situazione in Palestina e del fatto che secondo lui il cibo è sempre più politico. Non lo dire a noi di Ristoradio, guarda, caro Fadi Kattan, chef palestinese di Betlemme e anima gastronomica del padiglione del Qatar, vabbè, alla Biennale di Venezia. Questo, c'è due ristoranti, uno a Toronto. Eder, vallo a provare, ma non, eventualmente facci sapere, facci una recensione. E un altro a Londra, quindi, cioè, voglio dire, non è che stiamo parlando proprio di un uno che gestisce delle piole. Però mi ha colpito il coraggio di questo chef, appunto, pluristellato, che ha dichiarato e soprattutto ha posto l'attenzione su quello che è uno delle problematiche della Palestina, cioè il fatto che anche la sua cucina tende a scomparire, a essere fatta scomparire dallo scenario globale. Lui infatti dice: a parte l'hummus non si conosce quasi niente della cucina palestinese, si pensa a questa cucina come medio orientale, ma medio orientale non significa nulla, è come dire cucina europea, africana o asiatica. E quindi ha deciso che non preparerà l'hummus durante appunto la Biennale di Venezia. Ma preparerà tutta una serie appunto di piatti che ricordano i profumi, i sapori, le tradizioni e soprattutto cibo di strada.

Addirittura si è fatto trasportare 80 kg di sale e spezie da Betlemme fino a Venezia, appunto, per fare in modo che i sapori dei suoi piatti siano il più vicino possibile a quelli che sono i sapori dei cibi che una volta si consumavano in quei territori occupati, violentati, distrutti. E dice che si è fatto spedire questo sale del Mar Morto perché ha un valore simbolico. Anche quella è una regione sottratta ai palestinesi da Israele e oggi c'è una sola famiglia che vive ancora lì e produce sale da cucina, il sale normale e il sale grezzo che fanno solo per questo chef e che usa appunto nei suoi ristoranti e nei suoi eventi. Cioè abbiamo capito il livello di

chiaramente poi parla anche della, della situazione che c'è in Cisgiordania, a Betlemme, che è la sua appunto città natale. E mi sembrava interessante perlomeno darvene notizia, citarlo, perché davvero in tempi come questi in cui abbiamo sentito, visto, io no, ma voi di sicuro sì, no, i video del, dell'omicidio di Abderrahim domenica a Bologna, con l'indifferenza delle, del 118, della Croce Rossa, che sembrava così cristallizzata. Quindi in un mondo davvero governato dall'indifferenza, ma anche, come diceva qualcuno commentando questo, questo evento drammatico, che purtroppo non è il primo e non sarà sicuramente neanche l'ultimo, perché l'Italia ha grandi, ha una grande tradizione di omicidi di Stato. Forse non c'è neanche più indifferenza, adesso c'è proprio la volontà di opporsi a tutta una serie di persone che sono antagonisti, che sono in difficoltà, che non sono normotipiche, insomma non c'è più indifferenza, ma c'è proprio violenza e aggressione nei confronti di chi non viene incasellato e non ci sta in quelle caselle della normalità, delle istituzioni, del potere. E mi sembrava quindi almeno citare questo articolo e questo Fadi Kattan, mi sembrava doveroso.

è puntuale come un topping di pan grattato sulla pasta e cavolfiore. Scusate questo déjà vu invernale. Arriva Meneghetti che dice: Totò diceva, a proposito di politica, è rimasto qualcosa da mangiare? Meneghetti, vieni in trasmissione per favore, ti invito ufficialmente dai microfoni di Blackout, se non ora.

come doveroso è aprire anche in questo giovedì 23 luglio 2026 qui a Ristoradio International il nostro libro Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese. Fida Ya Abu Midia e Silvia Chiarantini. Questa sera ce ne andiamo a Jenin, che è l'ultima tappa del viaggio di queste due fanciulle.

ma Pablito, certo che puoi venire anche tu, ma facciamo una puntata tutte insieme. Tra l'altro è uno dei miei sogni quello di avere qui un po' di ascoltatori e ascoltatrici, condividere la trasmissione, anzi sarebbe bello cucinare insieme, trasmettere intanto insieme. Tanto. Rimandiamo tutto a settembre.

anche noi non daremo la ricetta dell'hummus, perché come dice Digiuno, l'hummus e pasta fredda, i benefit ci sono sempre, quindi direi che possiamo superare questo impasse culinario. Onbashi è il cuoco, Onbashi vuol dire il comandante.

Onbashi è il locale di Mohamed. E il locale prende il nome dal suo fondatore, che appunto era un comandante nell'esercito inglese durante l'occupazione britannica della Palestina a metà del secolo scorso. Qui le fanciulle dicono che hanno assaggiato i falafel più buoni di tutto questo viaggio.

E anche se i falafel, anche qui la nostra Olga, quanti ne ha fatti, quanti ne ha impastati, quanti falafel, quante polpette di ceci ha fatto e ha fritto per noi, per questa radio.

Comunque, anche i falafel sono un classico. Vero è che la maggior parte di voi, perché io non li compro, o me li faccio o non li mangio. Però insomma spesso i falafel si mangiano, si comprano nei ristoranti arabi. Diciamo che la maggior parte dei prodotti che ingurgitate sono congelati, quindi tutto un altro sapore rispetto invece a questa ricetta che adesso vado a darvi. Ma solo dopo aver letto questa intro.

legumi sono un ingrediente di molte ricette della cucina araba. D'altronde, come ci dicono i cuochi di Onbashi, sono 8.000 anni che si coltivano legumi. Siamo specializzati. Ceci, lenticchie, fagioli e fave, alimenti ad alto contenuto proteico, si sono rivelati di fondamentale importanza nei periodi di carestia e povertà. Tra l'altro, scusate, piccolo inciso, ma anche in Puglia c'è la stessa coltivazione di legumi, forse i fagioli non si coltivano, ma tutto il resto sì. L'ingrediente principe di questa ricetta, le polpette di ceci, meglio note come i falafel, sono i ceci, anche se in alcuni paesi come in Egitto i falafel si fanno con le fave, che però sono molto più difficili da lavorare per via della loro consistenza particolarmente dura. E qui vi regaliamo un'immagine, una fotografia. Ahmed fuori dal ristorante Onbashi che frigge falafel senza sosta. I suoi movimenti nel riempire lo stampo sono velocissimi, nelle strade palestinesi è facile vedere uomini intenti a riempire l'apposito stampino e lanciare queste magiche polpettine di ceci nell'olio bollente. Ci si incanta nel guardare l'incredibile rapidità dei loro movimenti. Se si accorgono di essere osservati, vanno ancora più veloci, sorridono e cominciano a parlare, a fare domande, spesso in arabo, ma talvolta anche in inglese. Ti guardano e continuano a friggere senza neanche volgere lo sguardo a quanto stanno facendo. Conoscono a memoria la distanza tra la bacinella in cui riempire lo stampo e la pentola dell'olio. Queste deliziose polpettine si trovano sia nei menù di eleganti ristoranti che dai venditori di strada. L'originale cibo di strada palestinese è la pita ripiena di falafel appena fritti, hummus, pomodori, cetrioli e salsa di tahine. Da Onbashi si preparano anche i falafel speciali, ovvero ripieni di un morbido trito di cipolla carabellata.

19:13, Risso Radio International. Dunque, andiamo con la ricetta appunto tradizionale di queste polpette di ceci, meglio note come i falafel. Special dedication appunto a Olga e tutti quelle e quelli che ne hanno fritti un bel po' nelle varie feste della radio, nelle scorse edizioni. Si utilizzano ceci secchi perché è da qui che si parte per arrivare poi alla bontà del prodotto finito. Quindi servono 1 chilogrammo di ceci secchi, 1 mazzo di prezzemolo, 1 cucchiaio di semi di coriandolo. Io, lo sapete come la penso, amo il coriandolo, ve lo consiglio fresco, perché i semi di coriandolo sanno di cimice. Avete presente quando schiacciate la cimice che lei, poverina, per difendersi sprigiona quell'odore? Ecco, i semi di coriandolo hanno quell'odore lì, quindi mi sa che meglio mettere quello fresco. Secondo me poi c'è libertà, Risto Radio International. 1 cucchiaio di cumino, 1 cipolla, 2 spicchi d'aglio, olio di semi e sale. Ingredienti per il ripieno del falafel speciali: 2 cipolle rosse, olio d'oliva e sommacco.

dunque lasciamo i ceci in ammollo per almeno una giornata e questo si sa. Poi li scoliamo e a crudo li passiamo nel frullatore con aglio, cipolla, prezzemolo, cumino, coriandolo e se necessario, per aiutare il lavoro del mixer, ovvero del frullatore, aggiungiamo con moderazione qualche cucchiaio d'acqua. Chiaramente questo una volta si faceva a mano pestandolo. E si arrivava anche lì con la forza delle braccia ad ottenere un composto finemente triturato che con molta probabilità bisogna poi ripassare una seconda volta sia a mano libera che nel frullatore, facendo attenzione però a non ridurre il tutto a una poltiglia. Poi si toglie l'impasto dal frullatore, lo si lavora un po' con le mani e lo si lascia riposare in frigo per qualche ora. Non saltate questi passaggi perché poi noi di Ristoradio International non vogliamo responsabilità se si disfano durante la frittura. Procediamo formando delle polpettine, avendo cura di stringerle bene tra le mani perché altrimenti potrebbero sbriciolarsi durante la frittura. Se si vogliono preparare i falafel speciali, mettiamo all'interno un trito molto fine di cipolle rosse appassite nell'olio e nel sommacco. E poi si friggono i falafel in abbondante olio di semi ben caldo. E si mangiano immediatamente, insomma, non immediatamente perché sono da ustione. Insomma, appena scolate dall'olio, appena sono commestibili, cioè mangiabili senza ricorrere al centro grandi ustionati. Certo, si possono anche preparare in anticipo, ma non con troppo anticipo perché tendono a seccarsi e a perdere friabilità. Si può però congelare il composto, come Fidacia aveva mostrato a Hebron, che ne teneva in quantità conservato in un sacchetto nel surgelatore, poiché, come ci insegna la tradizione palestinese, è buona abitudine avere del cibo sempre pronto da servire per la visita di ospiti inattesi. La prima volta che ci si cimenta in questa ricetta è bene provare a friggere un solo falafel per verificare che la consistenza sia giusta. Nel caso il composto non tenga e i falafel si sfaldino durante la frittura, significa che l'impasto non è stato sufficientemente lavorato o che è troppo umido. E in via del tutto eccezionale, senza farvi vedere da nessuno, potete aggiungere un cucchiaio di fecola di patate. E si rimescola tutto. Ma non esagerate. In Palestina si usa il lancia falafel, uno strumento di metallo che consente di fare una gran quantità di polpette in poco tempo. Si tratta di uno stampo posizionato su manico, con il pollice si dovrà tenere abbassata una levetta a molla sul manico per far rientrare la base dello stampo, riempirlo con l'impasto di ceci aiutandosi con un cucchiaio e poi lasciando andare la levetta. E così il lancia falafel va in azione lanciando il falafel nell'olio bollente.

0: E andiamo avanti con una bella insalata araba con tahine.
1: Anoche te vieron en un vacilo. Y tú que decías que...
0: Un'insalata preparata con verdure fresche tagliate a piccoli dadini, un vero tocca sana per sopportare la calda estate palestinese, direi anche quella torinese. Fidaci spiega che i pomodori aiutano ad abbassare la temperatura corporea, i cetrioli contengono potassio, il limone rinfresca e la tahine aiuta l'assorbimento del calcio.
1: Con lo che le gusta.
0: Per le proprietà dei suoi ingredienti, questa insalata viene servita anche durante il periodo del Ramadan, in cui è importante ripristinare sali e liquidi dopo una giornata di digiuno. Chiaramente questa insalata va ad accompagnare i falafel, l'hummus, spiedini di carne arrostita, quello che volete. Oppure ve la mangiate così ed è una botta di vita. Le verdure devono essere chiaramente freschissime, sane e croccanti. Non si deve preparare l'insalata con troppo anticipo, altrimenti perde di sapore, consistenza e proprietà nutritive. Ci servono 4 pomodori, 2 cetrioli, un limone spremuto, 3 cucchiai di tahine, un cucchiaio di olio d'oliva, qualche foglia di menta fresca, qualche ciuffetto di prezzemolo e sale. Adesso io lo so che Meneghetti e tutti i pugliesi, le pugliesi, all'ascolto stanno dicendo: vabbè, ma la facciamo pure noi questa, senza la tahine, senza il limone spremuto, mettendo il basilico al posto della menta e aggiungendo della bella cipuddazza rossa e via. E vabbè, ma il Mediterraneo quello è. Laviamo bene le verdure, le asciughiamo con cura, spremiamo un limone, mescoliamo il succo con 3 cucchiai di tahine e l'olio d'oliva, tagliamo la verdura a quadratini molto piccoli. Ecco, in questo forse sta la differenza con la nostra insalata estiva di pomodoro e cetriolo. La verdura deve essere tagliata appunto a quadratini molto piccoli, servendosi di un coltello ben affilato e lavorando su un tagliere. E in una ciotola da portata si mescola la verdura con il condimento, un trito di foglie di menta e prezzemolo.
1: Mettendole al ron. Anoche te vieron. Vaya,

0: Ma io lo sapevo, Meneghetti, oramai siamo in connessione culinaria pugliese e non solo, perché come giustamente tu dicevi, i confini servono soltanto ai potenti del mondo per spartirsi le torte.
1: Tranquilla.
0: Ho visto qualche tempo fa, forse ce l'abbiamo ancora in distro, una carta bellissima che rappresentava il mar Mediterraneo come mare liberum, il mare nostrum liberum, però senza confini.

poi chiaramente la Palestina non la faccio sul Mediterraneo, ma la latitudine è quella, il clima è quello. Una rosa y un clavel, prueba poco de... La distruzione che stanno subendo è una distruzione che nel Mediterraneo attualmente non c'è, ma insomma, beh, ci sono i migranti che muoiono. Nel Mare Nostrum, senza nemmeno che oramai si è perso il conto, il conteggio, perché non sono corpi importanti, non bisogna andare a ripescare. Anyway, non apriamo quella porta perché poi davvero mi cambia la... Latinoamerica e il mondo. Mi cambia l'energia, invece voglio continuare questa puntata di Risto Radio con un'energia positiva, nonostante stiamo parlando di un territorio che è devastato e massacrato e in cui è molto difficile, immagino, cucinare e anche coltivare. Adesso non ce l'abbiate con me, è solo un consiglio, qui si immagina e poi non c'è alcun obbligo di cucinare, chiaramente le portate che io vi servo radiofonicamente parlando al giovedì. Però io adoro i dolci, adoro i biscotti e i biscottini di sesamo sono una roba meravigliosa. Barazek, non so se la pronuncia è giusta, di sicuro no. Comunque, appena arrivati a Jenin, Fida e Silvia vedono in una vetrina dei biscottini ricoperti di pistacchi e sesamo. E Fida ci racconta che proprio in queste terre del nord della Palestina si coltiva molto sesamo, con cui si prepara anche la tahin. E qui, come sarei voluta esserci anch'io, entrano le due fanciulle, senza pensarci due volte, con la scusa di prendere solo un caffè, si siedono e iniziano a fare la spola tra il loro tavolino e il signore al banco per prendere un vassoietto di biscotti uno dietro l'altro. E poi chiaramente il pacchetto da portare via da asporto, che viene presentato in un'elegante scatola di latta, non quei cartoni, quelle plastiche che poi vabbè si possono riusare, perché appunto, signora mia, non si butta via niente, però... Scatole di latta o barattoli di vetro, tra l'altro per i biscotti sono il massimo che potete trovare in quanto a conservazione. Ecco, io per esempio una di queste sere mi metterò a farli, perché sono meravigliosi questi biscotti. Ingredienti: 250 g di farina zero,

0: mentre è partita la cumbia pa oriente.
1: Esta es la cumbia pa oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa oriente.
0: Perfetta con i biscottini di sesamo palestinesi, abbiamo detto 250 grammi di farina zero, 125 grammi di burro, o meglio burro chiarificato, un quarto di cucchiaino di lievito per dolci, mezzo cucchiaio di anice macinato, mezzo cucchiaio di finocchio macinato, 75 grammi di zucchero, 50 grammi di acqua. Per guarnire 25 grammi di zucchero, 50 grammi di miele, 250 grammi di sesamo e 50 grammi di pistacchi tagliati a metà. Dicevamo, io sono un integralista, chi mi conosce lo sa, direi anche una bella scassa, vabbè, scassa organi riproduttivi, però i pistacchi quando li acquistate controllate l'origine. Poi se fate bella vita, ovviamente si scelgono sempre quelli più cari, i migliori. Ma fate attenzione, perché io vedo e sento cose nei supermercati inquietanti, tipo i pinoli siberiani. Ma come si fa a fare un pesto con i pinoli siberiani?
1: Presente, perché Colombia è la cuna.
0: Poniamo immediatamente il quesito ad Adriano di Bastioni di Orione, che è forse l'unico che ha le competenze anche geopolitiche per risponderci.
2: No, sarebbero più i genovesi. In effetti c'era un video di un genovese che entrava in un posto e chiedeva dei pinoli. E ce l'ho finiti, abbiamo solo delle noci, vuoi farli con le noci? E come faccio a fare il pesto con le noci? Non è possibile.
0: E l'hanno mandato in Siberia, dove ha impiantato una coltivazione.
2: Quello che non aveva più
0: pinoli.
2: Sì.
0: Buonasera Adriano, che bello averti qui. A sorpresa, tra l'altro, hanno detto chiudiamo tutto, basta, ciao delicatesse, guardate i film. E invece, ma di noi non ci si può fidare.
2: Infatti, dismanciamo le baricule.
0: Bene, ti do le mie. Tanto si sa, tra gente di una certa età ci si capisce e ci si sostiene. Allora, fammi finire di leggere la ricetta con gli occhiali e poi te li passo. È bello invecchiare insieme qui a Blackout. Dunque, in una ciotola mescoliamo la farina con il lievito, l'anice, il finocchio, il burro ammorbidito. Diluiamo lo zucchero nell'acqua e lo aggiungiamo piano piano all'impasto. Impasto che dovremmo lasciare riposare per 15 minuti. Se li preparate in questa stagione è meglio mettere la ciotola in frigo. E come passiamo questi 15 minuti d'attesa? Vi versate un aperitivo? Vi fate una sigaretta dell'amore? No! Perché il tempo in cucina non si può perdere così, e quindi nell'attesa mescoliamo il miele con lo zucchero e un cucchiaio di acqua in una coppetta e disponiamo il sesamo e i pistacchi su di un piatto. Riprendiamo l'impasto e formiamo delle palline grandi poco più di una noce. Le passiamo nell'intingolo di miele e zucchero su un lato, premendo leggermente per ottenere la forma tonda dei baraquets, e poi dall'altro lato le passiamo sui pistacchi e il sesamo.

0: mari naveganti.
1: Adesso mi ricorda un po' il procedimento qui, se c'è Barone all'ascolto se lo ricorderà bene anche lui. Forse no, perché stavamo molto confundidi all'epoca. L'agricolo, no? La famosa fetta di arancia che era mezza pucciata nel cacao e mezza o nel caffè o nello zucchero. Quindi qui prendiamo queste palline poco più grandi di una noce, le passiamo nell'intingolo di miele e zucchero su un lato e l'altro lato, dopo aver premuto leggermente, lo infarciamo, diciamo, lo impaniamo nei pistacchi e nel sesamo. Appoggiamo i biscotti su una teglia coperta con carta da forno e cuociamo a 170 gradi per 12 minuti. Dai, ce la si può fare nonostante il caldo. Fatelo dopo le 22. Va bene, Adriano, che ha una dignità, io lo so, rifiuta i miei occhiali, quindi adesso voglio vedere come li decifriamo questi due fogli con cui si è presentato per la puntata di questo giovedì di Delicatessen, che all'inizio non volevamo fare, però poi abbiamo visto questo film. Adriano mi ha consigliato, oramai il mio mentore.
2: Siamo in anticipo, però.
1: Sì, no, ma infatti aspetta, sto solo facendo l'annuncio. Sto tessendo le tue lodi, sto dicendo che, guarda, mi sei quasi a pari merito con il professor, l'illustrissimo professor Ditti, anche perché lui non lo sento e non mi consiglia film, invece tu lo fai, e quindi valeva la pena parlare di questo film, di cui vi sveleremo il titolo a breve.
2: Ma l'avevi già svelato domenica.
1: L'ho svelato l'altra volta. Ah, domenica. Ma domenica è stata una puntata drammatica. Io non ho dormito gran parte della notte per la notizia di merda che abbiamo ricevuto. Poi, insomma, è molto bello fare le dirette in radio, ma emotivamente è sempre più difficile gestirle.
2: Che poi per Floyd negli Stati Uniti avevano messo a ferro e fuoco, avevano bruciato commissariati, avevano distrutto
1: e nessuno aveva detto niente, perché cioè, voglio dire, no? E invece qui la Meloni è riuscita a dire: noi condanniamo la violenza, ma se abbiamo la polizia che fa violenza gratuita, ce l'ha nel suo mandato, cioè quando firmano il contratto firmano fai violenza, mi raccomando, almeno 7 ore
2: sei
1: al giorno delle
2: quello.
1: Ore ma è incredibile,
3: la barbara enorme
1: incredibile.
3: Il treccio glassi.
1: E quindi Continental 25 è un film che ha dei collegamenti con sicuramente con quello che è successo e con tutta una serie di brutture a cui assistiamo quotidianamente.
2: Distretto 13 era il film a cui fare riferimento, perché era uno
1: allora,
2: dei primi film di Carpenter. C'era una folla inferocita che dava davvero a ferro e fuoco, metteva a ferro e fuoco un commissariato che veniva serragliato, era assediato. Era uno dei primissimi film di Carpenter, mi pare.
1: Sono bei momenti quelli. Bene, quindi vi lascio ancora in compagnia del CD1, perché a questo punto il CD2 mi sa che lo ascolteremo la prossima settimana, e noi intanto ci prepariamo. Io mi trasformo da cuoca a cinefila e ad alunna del nostro buon Adriano, che detiene il sapere.
2: Non è vero.
1: Sì, ma mi sento di doverti veramente anche pubblicamente ringraziare, perché mi hai dato una botta di vita cinematografica in questi quanti mesi? 6, 3. Ce l'avevo, però ero un po', come dire, un po' trattenuta. E invece tu, ciao, mi hai dato il là.
2: Gli studi, anni e anni di università.
1: Studio in Italia e all'estero, fingendo di essere all'estero. Vabbè, ma questa è un'altra storia.

0: con un paio di occhiali in due cerchiamo di farcela. Allora, ci scrivono un cisti, due cisti forse. Ingresso Susa sul lato della statale 25, presidiato da ogni tipo di polizia. Fermano tutti e controllano tutti, soprattutto ragazzi e ragazze. Consigliabile passare sulla SS24 già a Borgone. Grazie, fondamentali.
1: Ai caramba, Dios, adios que me voy, caramba.
0: Ecco, e qualcuno scrive, così.
1: Caramba.
0: Dio fa, mi hai fatto venire il dubbio, scrivono, ci ho guardato e Dio stronzo, c'ho i pinoli della Siberia.
1: Speranza.
0: E e magari li hai anche pagati un occhio della testa, perché costano nei pinoli.
1: De vera niños naciendo. De vera niños naciendo en medio de la indigencia, en medio.
0: Allora, qua il tempo stringe e Adriano ha già messo la sigla di Bastioni, non so perché. Dici.
2: Perché?
0: Disfunzione perché professionale.
2: Alle 20:15
0: sì,
2: parte una bobina.
0: Guarda, noi assolutamente molliamo.
2: Bellissima, perché tra l'altro è molto bella ed è complementare con una serie di dirette che abbiamo fatto durante il 2026. Viene dal Messico, da un redattore di Radio Blackout, Francesco.
0: Sì, Francesco, un abbraccio.
2: E lui con i suoi compagni del Nodo Solidale hanno fatto un bellissimo podcast in cui è onnicomprensivo e che spiega perfettamente come funziona il narcotraffico, la necropolitica.
0: Straordinario, questo ve lo consigliamo di ascoltare mentre vi dirigete verso i Giardini Frassati questa sera, via Pietro Cossa 280, perché dalle 20:30 ci sarà, 20:30 o giù di là, la
3: trattabili
0: dentro l'IA, proiezione di documentari sul lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale. Quindi ci vediamo là più tardi, la questione è molto molto importante, ne abbiamo parlato anche domenica fino all'ultimo respiro, insomma se ne parla. nodatacenterlucento.noblogs.org per informazioni varie.
2: Cosa capita?

0: 19:56, il tempo stringe, quindi purtroppo facciamo una cosa che è poco radiofonica, lasciamo sfumare questo brano e entriamo nel territorio in bianco e nero, ma a volte anche a colori, di Delicatessen.
1: Io cerco che ho meglio. Rendeltessék meg a tenned, bocsáss meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezők.
2: Na csász pacit, háj zicsici meg a madamna.
3: Háj, szesztasz elem ele nézse.
1: Uiteți, sumație, ce veche e. V-am lăsat cât am putut și oricum toamna iarna nu se prea fac evacuări.
4: Nu ai voie nici să te consider mai vinovată decât ești.
5: Taci, taci că te-ai împun la mine de când. Pleacă de aici.
1: Uite, ce m-a ajutat pe mine a fost să fiu un ONG ăsta care se ocupă cu romii de la Pata. Trimit 2 euro pentru UNICEF, 2 euro pentru refugiații din Ucraina, pentru Women Life Freedom, pentru Gaza.
6: Dar nu poți să fii mama răniților, acum nu. Parcă ești în lista lui Schindler când plânge ăla. Uite, vezi acul ăsta de cravată, dacă îl vindeam, mai salvam un jidănel.
1: Și că de ce nu vor românii să joace în Star Wars?
2: De ce?
1: Ca să nu muncească nici în viitor.
0: Questo è il trailer che doveva essere in italiano, in realtà era in rumeno, quindi chi ci ascolta e conosce la lingua ha capito che questo era il trailer di Continental 25. Mettiamo un fondino, ti metto un fondino, un soffrittino. Che ci tiene un po' svegli. Dunque, questo era il trailer appunto di Continental 25 con Adriano.
7: Che iniziava con un Padre Nostro che è un po' diverso. Aggiungono un pezzo, una strofa.
0: Sì, che sono quelle strofe che hanno portato un sacco di persone a morire, sai, esatto. Anche per il credo nella Chiesa. Vabbè. Questo film che è in programmazione attualmente a Torino e vi consigliamo di andarlo a vedere, se riuscite fatevi scroccate insomma l'ingresso a qualcuno, è un film drammatico ma anche divertente. Devo dire, nel trailer si racchiudono molte parti divertenti.
7: Molto divertente, grottesco, a tratti surreale,
0: sì,
7: però drammatico.
0: Drammatico, però io l'ho trovato in alcune parti molto divertenti. Per esempio, la protagonista fa un indovinello al suo giovane amico rumeno e gli chiede, sai perché nessun rumeno vuole un ruolo in Star Wars? E lui dice, no, perché tutto ubriaco, non vogliono lavorare nel futuro.
7: E questo è il termine di uno spezzone, di un pezzo del film, che forse è quello un pochino più debole, perché il rapporto tra lei e il suo studente.
0: Ma perché lei deve dimenticare. Allora, Adriano, facciamo un passo indietro, anche due. Di cosa parla il film? Il film, tra l'altro, apre con un momento che appunto è il più drammatico.
7: È un documentario fatto con un iPhone 15,
0: sì,
7: come tutto il film, che è una genialata.
0: Sì, assolutamente.
7: Perché Radu Jeddu, evidentemente, è uno delle componenti, delle varie componenti della città, che si chiama Cluj, ma praticamente è come se fosse, nasceva come Castrum Cluj, quindi Castrum Clusium era la città chiusa dalle valli, e così via, è sempre chiusa. Ed è chiusa anche nella mentalità. Ma una mentalità, perché è sempre stata attraversata da tutto il mondo, dagli armeni, dai giudei, da ungheresi, romeni, e quindi è un crogiolo di differenti comunità e stirpi che si odiano tra di loro, esattamente come l'Europa.
0: Però la Romania ci ha messo il cappello, quello è territorio
7: dal 18.
0: Suo. Questa è una delle diatribe che si snocciolano nel film,
7: a
0: no?
7: Parte tra il 40 e il 44, dove
0: c'è
7: invece
0: stata
7: i nazisti avevano fatto cadere gli ungheresi, che erano amici,
0: la Transilvania, e quindi c'è molto questo conflitto, no, tra queste due etnie incarnate dalla protagonista
7: ungherese
0: e dalla madre che tifa invece Romania e dice ma sì, ma guarda, lascia stare, che guarda qui come stiamo bene, tutto quanto super accessoriato, tutto bello gentrificato in realtà è questo territorio. E una delle questioni che viene fuori nel film è proprio
7: la prima.
0: Questa.
7: La prima in assoluto è proprio questo documentario iniziale che segue un senza tetto, sessantenne più o meno, che si è rifugiato all'interno di una caldaia di un grosso comprensorio che è stato rilevato da un immobiliare che vuole ricavarci un albergo
0: di lusso,
7: sì, però dice Continental Boutique,
0: che non si sa bene cosa sia, proprio il simbolo, no, della gentrificazione, anche appunto del dominio europeo.
7: Infatti compare anche dietro appunto la coppia, il ragazzo ex studente di Orsoglia, che stanno prendendo in un bar, dietro c'è il manifesto di Europa 51. Non è casuale, nulla in Radu Jedu è casuale. In questo caso il sistematico rimando a Rossellini, a Godard, che compare più volte nella sua filmografia, a Brecht, è assolutamente voluto. Europa 51, questo si poteva intitolare Continental 51, perché più o meno
0: è la stessa
7: trama, c'è lo stesso problema con la famiglia, con il marito di Ingrid Bergman, che viene in questo caso Orsoglia lo manda in vacanza
0: in Grecia, dove lei non li può raggiungere perché ha da smaltire questo dramma. Perché che cosa è successo?
7: Sti cazzi.
0: È successo un altro omicidio di Stato, perché mentre lei, che fa l'ufficiale giudiziario, poi si pente, poi tutto il film è la storia del suo senso di colpa, e però fai l'ufficiale giudiziario, quello è il tuo lavoro, no? È un po' come dicevamo, gli sbirri, sono sconvolti gli sbirri, ma no, pensa,
7: sono due giovani e sensibili,
0: però ne hanno ammazzato uno di essere umano, e sono sconvolti, e lei è la
7: avevano storia... riempito di botte anche un rapper pochi giorni fa,
0: e il giorno prima avevano messo a terra il ragazzino senza casco sul monopattino. Ritorniamo al film, in cui appunto la prima scena è molto godardiana, le scene in cui si segue anche un po' il segno del leone di Romer, no? Si segue questo personaggio che ravana nel torbido, poi raccoglie plastica, non si capisce perché. Io un po' anche lo faccio così, non sono ancora arrivata a quei sacchettoni che ha lui. Arriva nella sua dimora, lo seguiamo, lo vediamo, e poi il giorno dopo entra in azione loro, l'ufficiale giudiziario, con i ninja, come li chiama lì il fabbro, perché c'è anche il fabbro, è l'altro personaggio degli sgomberi, questa troupe leggera, perché c'è anche lo sbirro che fa le riprese.
7: Ma poi lei qualcosa fa intendere che sia in combutto, o lavori comunque per l'immobiliare. Quindi in qualche modo è un conflitto di interessi quello dell'ufficiale giudiziario che ha qualche interessenza anche con l'immobiliare.
0: Ma io questo non l'ho percepito, però ho percepito e mi ha anche infastidito da un certo punto in poi questa sua umanità, no? Questa sua bontà, il fatto che no, ma io l'ho rimandato, perché lei poi chiaramente si sente in colpa, perché questo tizio, quando gli arrivano in casa, appunto uno degli sbirri con la videocamera, perché devono testimoniare che non ci sono state violenze in quello sgombero, gli dice datemi 20 minuti che faccio su le mie cose, e loro si vanno a prendere il caffè, la macchina da presa, o meglio l'iPhone 15 ci sta, noi stiamo con l'iPhone e con la troupe leggera di sbirraglia ufficiale giudiziario a prendere il caffè e sentire le loro cazzate, mentre il senza tetto, che era un ex atleta tra l'altro, perché non è che i senza tetto non hanno identità, caduto in malora, si uccide in un modo atroce, impiccandosi al termosifone con un fil di ferro, tant'è che lei non può più vedere i termosifoni durante tutto il resto della sua vita, immagino.
7: Come il mio insegnante di tedesco, tra l'altro.
0: Ecco, mi ha un po' infastidito il fatto che lei, cioè sembra quasi che, no, le piombi addosso questo incarico, puoi anche scegliere di non farlo, infatti sul finale del film sembra quasi che lei voglia ritornare a fare la prof.
7: Però è funzionale a quello che interessa a Radu Jedu, infatti un po' tutta la sua filmografia è contro l'ipocrisia di una certa borghesia e contro la storicità romena. In altri film è collocato in epoche storiche differenti, a partire dall'Ottocento, ma anche i Potionkinist sono un'altra storia bellissima, su appunto i marinai della Potionkin, che vedremo magari un'altra volta perché è un po' lunga, Però a lui interessa mostrare questa ipocrisia, questo voler far finta di avere un'umanità che non c'è e che si sa e che i protagonisti sanno perfettamente di non avere. Tanto è vero che lei passa il tempo a confrontarsi con appunto il suo ex studente che poi si scopa.
0: Sì, vabbè, quello è un confronto un po', come dire,
7: È divertentissimo, perché il riferimento del ragazzo sono i monaci zen, però sì, non so. È una filosofia zen veramente ridicola e portata al surrealismo, come è surreale il Pope che propone, propone delle cose che non stanno né in cielo né nel cielo suo, quello del suo Dio, perché proprio è un'interpretazione
0: sì assolutamente personale e poi neanche così appunto calzante. Poi parla con l'amica. Poi tra l'altro sicuramente l'hai notato, perché insomma l'occhio cinefilo anche senza occhiali non perde questi particolari, i dialoghi sono ripresi alla maniera appunto Nouvelle Vague, telecamera fissa, i due personaggi lì che parlano, non c'è nessuno sta
7: uno di fianco all'altro.
0: Esatto, o di fronte o di spalle, perché col Pope sono parzialmente
7: di spalle,
0: invece con la però sua amica
7: prima c'è una carrellata con loro due che camminano nel parco figura intera, mentre normalmente è un primo piano dimezzato, un falso primo piano dove si vedono tutti e due che riempiono la inquadratura, e quindi riesci a cogliere tutte le espressioni, le minime, e l'amica è veramente fantastica.
0: Ma anche le persone che passano, perché poi immagino che non ci siano stati appunto set o cos'altro.
7: Un'altra cosa godardiana questa.
0: E certo, e quindi vedi le persone dietro alla fontana che si fanno i selfie, eccetera, eccetera. Dicevo anche molto, lei cosa fa dopo aver assistito in parte, perché lo trovano morto, provano ad animarlo in tutti i modi, il tipo è morto e non c'è via di scampo,
7: è morto.
0: In qualche modo la sua vita e i suoi programmi nel breve e nel lungo termine cambiano, manda la famiglia in vacanza e lei si dedica a digerire questo dramma in qualche modo, no? A metabolizzare questo dramma, quindi parla con varie persone, con la sua amica si incontra appunto per strada e fa l'elenco, è bellissima questa roba, no? È proprio lo smascheramento dell'ipocrisia borghese, e dice no, ma io nel trailer si sente 2 euro all'Unicef, 2 euro
7: a Gaza,
0: 2 euro alle donne violentate, dice se posso dare 2 euro anche ai Rom, perché l'amica invece placa il suo senso di colpa andando a fare volontariato o beneficenza, meglio.
7: Sì, ma dopo un racconto
0: angosciante,
7: perché
0: un senza tetto che ha collato sotto casa sua che vi lasciamo, questo ve lo lasciamo poi godere in diretta nelle sale cinematografiche o a casa vostra se siete pirati e ve lo scaricate, ve lo guardate proiettato. E con l'amica devo dire è uno dei momenti più divertenti, perché veramente due donne sull'orlo di una crisi di nervi
7: ma che entrambe sanno perfettamente che non possono placare la loro coscienza, che non hanno, in realtà non gliene frega un cazzo di che venga placata questa coscienza, perché non ce l'hanno, in realtà vogliono semplicemente raccontare il loro disagio,
0: vogliono elaborare quella roba lì e ricominciare a vivere,
7: sì,
0: basta.
7: Esatto.
0: Cioè voglio dare 2 euro al mese,
7: passando sopra i cadaveri che si sono lasciati alle
0: spalle, questo che si è impiccato, e tutti gli chiedono e come è morto, e lei tutte le volte fa questo racconto ripetitivo sempre uguale, sempre coerente, e trova i suoi interlocutori sbalorditi.

0: Che lui non si ricorda di noi, il buon vecchio André Bazin.
1: Da un po' che non lo sentiamo.
0: Da un po', sarà in vacanza. Che diceva che la morte e l'amore, che è considerata una piccola morte al cinema, non si possono inquadrare, non si possono rappresentare. Devono rimanere appunto fuori dalla scena, fuori dal visibile, sono momenti troppo forti. Alla protagonista, l'ufficiale giudiziario pentito, invece rimane molto dentro e quindi fa questo racconto e poi va dalla madre, perché in questo la capisco, una dove cerca conforto nella propria madre, ma sbaglia. La madre è una belva.
1: È una razzista sfegatata, che è il contraltare di quello che invece l'amica, che è dispiaciuta perché loro romeni gli avevano sottratto agli ungheresi nel 1918 la città, Cluj appunto, che era ungherese, e invece la madre rivendica questa cosa, che non ha mai, probabilmente non ha mai, sì, avrà vissuto quel periodo in cui l'aveva restituita agli ungheresi, e dice: questi sono dei celtroni, dei
0: bovari,
1: qualcosa del genere.
0: Mandriani, zoticoni. Sì, mentre i rumeni invece fini intellettuali.
1: Tra l'altro è parlato in più lingue, cioè quando parlano tra ungheresi parlano in ungherese, se no in romeno, oppure ci sono delle parti anche in inglese, che è interessante vederlo appunto in lingua originale.
0: Tanto solo così c'è, solo in lingua originale.
1: Sì?
0: No? Sì,
1: non so.
0: Mi sa di sì.
1: Non sono sicuro.
0: Anyway, quindi visita la madre, poi incontra per caso appunto il suo studente, che insomma con cui vive questa liaison divertente dopo che sono bevuti l'impossibile, in un parco pubblico, e quindi riappropriazione degli spazi, perché insomma si può leggere anche questo, nonostante le 10.000 storie di monaci Shaolin veramente buffe, ma molto fragili,
1: irresistibili, perché non c'entrano nulla, sono,
0: esatto,
1: di una assurdità totale.
0: Lei gli dice: non mi mandare messaggi sdolcinati, per favore, insomma giocano un po' su questa roba qui. Però è da lì che viene quest'idea di appunto redenzione, quindi annuncia al marito, che sente per telefono, quasi quasi ricomincio a insegnare e mollo questo lavoro. E credo che finisca così, no? Con lei che va verso...
1: Finisce nella periferia.
0: Ci sono delle bellissime
1: delle cartoline,
0: fermo immagine.
1: Sono delle cartoline perfette sulla città, sui monumenti della città, c'è Matteo Corvino, sono tutti quelli importanti, collocati per qualche secondo, l'immagine fissa, poi un fotogramma fisso, e sono vere e proprie cartoline, come anche il parco di dinosauri, e i dinosauri, di nuovo un'allusione, credo, al continente, all'Europa, che è popolata da vecchi dinosauri incapaci di rinnovarsi.
0: Il parco dei dinosauri, avete sentito i dinosauri appunto che ghermivano con i loro suoni ancestrali nel trailer, perché l'inizio del film è anche lì già subito surreale, perché in mezzo a questi dinosauri meccanici che mettono versi terribili c'è il bestemmiatore folle, l'ex atleta, il senza tetto, che seguiamo appunto per la primissima parte del film, e che poi si uccide perché gli stanno togliendo l'unica roba che gli è rimasta, che è la sua tana. Bene, 20:14, noi dobbiamo chiudere perché appunto l'ultima abbiamo che finire.
1: Un'ora e 10 minuti. Un'ora e 10 minuti di podcast.
0: Orione, messicano. Consigliatissimo questo film, secondo me anche da collegare con appunto i recenti fatti di cronaca tremendi che sono avvenuti, l'ennesimo omicidio di Stato, la ripresa della realtà e poi la manipolazione, no? Le webcam degli sbirri, vorrei proprio vedere, guarda, le immagini delle webcam degli sbirri. Va bene, Adriano,
1: fatti con l'iPhone 15,
0: esatto, ci sentiamo a settembre.
1: Ma sì,
0: ciao.
1: Non ci
0: Grazie.
1: Vuole tanto.
0: No, infatti, ciao.
1: Ciao.

0: Organizzeresti un mondiale in un paese in guerra?
1: Prima di cominciare vogliamo farci una domanda semplice, quasi banale, forse dai tratti provocatori, ma che immediatamente innesca una sorta di cortocircuito. Ti sembrerebbe normale organizzare un mondiale di calcio in Iraq, in Siria, in Sudan, in Ucraina? Probabilmente no. E allora perché ci sembra normale che nel 2026 si giochi un mondiale di calcio in Messico?

0: Il Messico di oggi è un luogo di vacanza, di cultura, di turismo globale. È un paese che affascina, che attira, che seduce, ma allo stesso tempo è un paese attraversato da una violenza quotidiana, normalizzata, addirittura interiorizzata. Una guerra appunto che negli ultimi 20 anni ha prodotto centinaia di migliaia di morti e più di 130.000 persone scomparse. Un paese che molti definiscono una grande fossa comune. Basta semplicemente mettersi a scavare.
1: E allora questo podcast nasce da qui, da questa contraddizione, dal bisogno di raccontare un Messico che non entra nelle cartoline turistiche, né nelle narrazioni mediatiche che riducono tutto alla parola narco, trasformando una tragedia collettiva in uno spettacolo.
2: Siamo parte del Nodo Solidale, un collettivo che da anni lavora, lotta e vive tra Italia e Messico e che sente l'urgenza di offrire una lettura dal basso, di classe e internazionalista di quello che viene chiamato narcotraffico. Cosa ci spinge a fare ciò? L'intenzione e forse la necessità di gridare che il cosiddetto narco non è un'anomalia, non è una deviazione dello Stato, non è un corpo estraneo, è un ingranaggio del capitalismo contemporaneo, un attore di una guerra estesa e pervasiva, che possiamo definire una guerra civile globale.
3: Dal 2006, anno di inizio della cosiddetta mal chiamata guerra alla droga, il Messico ha registrato più di 500.000 omicidi e oltre 130.000 desaparecidos, secondo le fonti ufficiali. Sono numeri che non fotografano solo una crisi di sicurezza, ma che descrivono una guerra non dichiarata, frammentata, intermittente, ma reale. Una guerra così anomala e silenziosa che c'è spazio addirittura per farci sopra un mondiale di calcio e tutti i relativi profitti.
1: E allora questo podcast vuole fare una cosa semplice e difficile allo stesso tempo. Provare a capire, provare a nominare, provare a leggere il Messico non come un paese fallito, ma come un laboratorio avanzato delle forme contemporanee di dominio, accumulazione e violenza.
4: Quando si comincia a parlare di narco e di violenza criminale in Messico?
5: Partiamo dall'inizio. Quando si comincia davvero a parlare di narcotraffico e di violenza criminale in Messico? Quali sono le condizioni storiche, politiche e sociali che permettono a questo fenomeno di radicarsi così profondamente in questo territorio?
1: Io partirei da una cosa fondamentale. Il narcotraffico non nasce dal nulla, non è un incidente nella storia messicana. È il prodotto di una lunga continuità politica, economica e territoriale. Per decenni il Messico è stato governato da un unico partito, il PRI, il Partito Rivoluzionario Istituzionale, nato nel lontano 1929 in epoca post-rivoluzionaria e che ha governato ininterrottamente fino al 2000. 71 anni di cosiddetta, tra virgolette, dittatura perfetta, celata da un'apparente democrazia elettorale e fatta di un dominio politico di fatto assoluto e monopartitico. Ha costruito una forma di gestione del potere molto particolare, centralizzata, autoritaria, profondamente intrecciata con reti clientelari e in molti casi con forme di criminalità organizzata, come per esempio nella gestione dei campi di oppio di marijuana fin dagli anni 50, nel cosiddetto triangolo dorato tra Sinaloa, Durango e Chihuahua, che sono tre stati settentrionali della sterminata geografia messicana. Negli anni 80 e 90, mentre il mercato della cocaina esplodeva e gli Stati Uniti diventavano il principale consumatore mondiale, il Messico si trasformava nella grande autostrada logistica del traffico, approfittando la porosità di 3.000 km di frontiera, condivisa tra i due paesi, facilitata dall'entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio nel 1994, il cosiddetto NAFTA. Questo cambiamento rompe gli equilibri precedenti, di fronte all'esplosione di un business stratosferico, i cosiddetti cartelli, o meglio, i gruppi criminali che operano nell'economia e nell'organizzazione illegale del traffico di droga, che crescono, poi si frammentano, si armano e si territorializzano.
0: Poi c'è un punto di svolta che tutti ricordano, il 2006, l'anno in cui il governo messicano, guidato da Felipe Calderón, dichiara la cosiddetta guerra alla droga, dispiegando fino a 52.000 soldati in tutto il paese, da nord a sud. Una guerra che in teoria doveva colpire appunto i cosiddetti narcotrafficanti o cartelli, ma che in pratica ha avuto come risultato quello di militarizzare il paese, moltiplicare gli attori armati e aprire la porta a una spirale di violenza senza precedenti, di fatto mai terminata sino ad oggi. Da allora, ogni anno, il Messico registra decine di migliaia di omicidi, tra 60 e 90 persone assassinate al giorno, dipendendo dai periodi. Poi comincia a emergere un fenomeno che in qualche modo è ancora più terribile della gerarchia del dolore, che prima era semplicemente più nascosto e meno tristemente celebre: le sparizioni forzate. Ayotzinapa nel 2014 funziona un po' come un vaso di Pandora e diventa il simbolo di questa tragedia, quando 43 studenti dello stato di Guerrero, che viaggiavano su due pullman, vengono sequestrati dalla polizia e fatti sparire nel nulla. Un crimine di stato dove diversi elementi dell'esercito hanno avuto un ruolo chiave. I genitori degli studenti scomparsi si sono organizzati in un movimento sociale, li stanno ancora cercando, ma Ayotzinapa non è un'eccezione. È la punta dell'iceberg di un crimine fatto sistema.

0: shadow falls on the door. Ma bisogna anche ricordare che tutto questo non riguarda solo il Messico. Non si può comprendere né probabilmente capire il cosiddetto narcotraffico senza ricordarsi dell'ingombrante vicino poco più a nord. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un ruolo centrale nella domanda e consumo di droga, nelle politiche di sicurezza, nella cooperazione militare, nella DAA, nei programmi come il Plan Colombia del 2000 o l'iniziativa Mary del 2007. Non è un dettaglio, è parte della struttura stessa del fenomeno. Facciamo qualche salto indietro per cercare di spiegare meglio. Nel 1989 la politologa Walter Morales scrive un articolo fondamentale per comprendere il nuovo ordine mondiale dopo la caduta del muro di Berlino, dal titolo La guerra alla droga, una nuova dottrina per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Teniamola a mente. Molto prima, nel 1947, viene promulgata la legge di sicurezza nazionale, la National Security Act, un meccanismo legale per attuare le strategie di dominio statunitensi nel mondo, e due attori fondamentali, la CIA e appunto la DAA, la Drug Enforcement Administration. Nei decenni successivi, e soprattutto negli anni 70, gli Stati Uniti attuano un'aggressiva politica intervenzionista anticomunista in tutto il continente americano, la cosiddetta Operazione Condor. Ecco, qui arriviamo a un punto chiave da provare a focalizzare. La versione messicana dell'Operazione Condor non è stata l'organizzazione di un golpe o di un programma esplicitamente anticomunista, come è avvenuto in Cile o quasi in tutta Sud America. Forse perché probabilmente non ce n'era bisogno, dato il potere inscalfibile del PRI. Quanto invece la creazione della cosiddetta lotta alla droga. Cioè la ideazione del nemico del narcotrafficante dei cartelli e di tutta la retorica connessa è stato il grimaldello statunitense per dominare, o quantomeno per influire pesantemente, dentro la politica e l'economia messicana, in modo certamente diverso ma continuo dagli anni 70 sino ad oggi. In altre parole, la lezione statunitense ha come fulcro la creazione del nemico dei cartelli della droga come minaccia alla sicurezza nazionale, sia negli USA che in Messico, che di fatto permette di giustificare azioni e programmi politici che altrimenti risulterebbero non sostenibili, illegali o addirittura immorali. La questione delle droghe era trattata come un problema di salute pubblica o di contrabbando al massimo, fino a quando Richard Nixon le ha assegnato l'etichetta di problema di sicurezza nazionale per legittimare l'intervenzionismo USA.
1: La lotta al narcotraffico diventa così una priorità continentale. Come? Per fare due esempi, i già citati Plan Colombia del 1999, una strategia a livello binazionale tra Stati Uniti e Colombia, promossa dal democraticissimo governo di Bill Clinton, e la iniziativa Mérida 2007, anche conosciuta come Plan México, proprio tra i governi di Felipe Calderón e George Bush. Risultato? Militarizzazione e aumento della violenza, dipendenza degli States, e grandi profitti nella vendita di armi, corruzione ai massimi vertici delle autorità messicane, oltre che una striscia di sangue infinita. Lo stesso meccanismo, quindi, proposto da Nixon più di 30 anni prima, viene rimesso sul piatto in salsa piccante messicana da Felipe Calderón nel 2006, appellandosi a una crisi di sicurezza nazionale che ha permesso di iniziare la spirale di violenza della guerra alla droga e di poter plasmare e annichilire territori e resistenze, come vedremo tra poco, con l'arma della militarizzazione. Torniamo quindi all'articolo di Walter Morales per chiudere il cerchio, che nel 1989 prediceva:
2: il malvagio impero della droga ha il potenziale di evocare la paura di un nemico, tanto basilare quanto potente ed efficace. Il pericolo quindi è che un'intera generazione di politica estera degli Stati Uniti sia fondata sull'odio verso un nemico mitico, sulle teorie del complotto, anziché sulla democrazia e su dottrine ideologiche di sicurezza nazionale.
1: Una profezia da far venire la pelle d'oca, pensando agli anni che stiamo vivendo e alle politiche statunitensi attuali. Il narcotraffico non è quindi solo un affare criminale ad appannaggio di qualche ricca sfondata famiglia nortegna sparsa tra Sinaloa, Jalisco e Chihuahua, a cavallo della frontiera, vestiti con sombreros, stivali di pelle a punta e con la passione per i corridos tumbados. Il cosiddetto narcotraffico, che sarebbe meglio definire come quella parte di economia capitalistica, criminale e narcostatale, è assieme un affare geopolitico, un affare economico e quindi soprattutto un affare di Stato.

0: E poi c'è un altro elemento, la geografia del Messico. Un paese enorme, circa 7,5 volte più grande dell'Italia, ambientalmente e culturalmente diverso, con territori rurali dove lo Stato è stato storicamente assente in termini di Stato sociale e presente spesso solo in forma militare. In questi spazi, negli ultimi 30 anni, si sono sviluppate due risposte che potremmo definire diametralmente opposte. Da una parte, le autonomie comunitarie, le resistenze indigene, le forme di autogoverno, con radici in realtà antiche e in conflitto con lo Stato messicano fin dai tempi dell'indipendenza. Dall'altra, il radicamento del crimine organizzato, spesso uno specchio per le allodole, come un'alternativa immediata alla povertà estrema e alla marginazione. Sono appunto territori marginalizzati, ma anche territori ricchi di risorse, di culture, di organizzazione sociale. Ed è, guarda caso, proprio lì che la violenza diventa più estrema, più invisibilizzata, più quotidiana. Perché come iniziamo a focalizzare passo dopo passo, il sistema di terrore legato alla violenza criminale ha un proposito specifico, quello di rompere legami comunitari, di spopolare territori immensi, ricchi in idrocarburi, minerali strategici, georisorse e ovviamente di acqua. Bene preziosissimo in un paese dove quasi ogni anno si registra un record di siccità ulteriore e dove praticamente non esiste acqua potabile pubblica.
1: Ma quindi quando si comincia a parlare di narco in Messico? Se vogliamo limitarci ad un resoconto storico, il commercio di stupefacenti ha radici antiche. Da fine 800 contadini, soprattutto nel nord del paese, come nello stato di Sinaloa, coltivavano e commerciavano in maniera individuale o familiare marijuana e oppio per essere venduti legalmente in farmacia o usati come rimedi a basso costo, oppure per essere trafficati oltre il confine a seguito dei divieti imposti dal governo messicano nel corso del Novecento. Ma la svolta avviene negli anni 80, approfittando della distruzione di centinaia se non migliaia di ettari di coltivazioni di marijuana da parte delle autorità messicane ai danni di contadini storicamente marginati e poi sfollati dai loro territori, il cosiddetto triangolo d'oro tra Sinaloa, Chihuahua e Durango, si impone un notorio gruppo di trafficanti e gestori della produzione e trasporto prima di marijuana e poi di cocaina dalla Colombia, gestita in grande scala con la formazione della Federación di Miguel Ángel Félix Gallardo, ribattezzata come il cartello di Guadalajara. Con l'omicidio del 1985 dell'agente della DEA Enrique Kiki Camarena esplode mediaticamente il tema e il Messico si accorge di essere un paese di narco, secondo le descrizioni dei telegiornali statunitensi e dei periodici messicani. Ma lasciando la successione meramente storica degli eventi, si inizia a parlare di narco e di narcotraffico in Messico quando ormai diventa impossibile ignorare che non si tratta di un fenomeno isolato, ma di una struttura a larga scala. Una struttura che si intreccia con lo Stato, con il mercato, con la storia politica del paese. Una struttura che non si limita a trasportare droga, ma governa territori, produce violenza, riorganizza lo spazio sociale.
2: Cosa significa oggi narcostato?

0: abuelo contigo.
1: Entriamo nel cuore del discorso. La parola narcostato è ovunque, nei giornali, nei documentari, nelle analisi politiche. Ma cosa significa davvero? E soprattutto, è una categoria utile per capire il Messico di oggi?

0: Io partirei da una cosa semplice. Narcostato è una parola potente, ma rischia di essere fuorviante. Sembra suggerire che lo Stato sia stato, tra virgolette, catturato dal crimine organizzato, come se prima fosse un'entità neutrale, pulita, e poi fosse arrivato il narco a corromperla e a farla marcire. Ma non è così. Lo Stato moderno nasce già come una forma di dominio, come una struttura che organizza la società attraverso la violenza legale, la burocrazia, la proprietà privata. In molti posti del mondo lo Stato nasce con un patto fra la classe governante e le mafie locali, come in qualche modo possiamo vedere anche in Italia. Quindi, quando diciamo narcostato, non stiamo parlando di un'anomalia o una devianza. Stiamo parlando di una forma specifica che assume il potere statale in un contesto di capitalismo periferico, di disuguaglianze storiche e di assenza istituzionale in vasti territori.
1: E infatti, se guardiamo alle loro pratiche sostanziali, le somiglianze fra Stato, crimine organizzato e capitale sono piuttosto impressionanti. Tutte e tre cercano due cose: l'accumulazione della ricchezza e il controllo del territorio. Le differenze sono soprattutto estetiche, di forma, di tempistiche, certamente, direi. Ognuno ha le proprie forme, i codici propri, ma se osserviamo come si governa un territorio, attraverso la violenza, la cooptazione, la corruzione, la concorrenza e la gestione delle risorse, e allora i confini diventano molto più labili. Poi ricordiamoci che le grandi imprese aprono mercati con l'appoggio politico ed economico dello Stato, e questi mercati legali riciclano continuamente il denaro illegale. Le imprese legali e quelle illegali non sono mondi separati, sono parte della stessa economia. Il narco non è un corpo estraneo, è un attore capitalistico. Non è che è un intruso, è solo il socio più sporco e meno pubblicamente presentabile. Però perché diciamo questo? Perché ciò che avviene purtroppo sotto i nostri occhi. Decine di giornalisti e ricerche indipendenti sul campo dimostrano che la maggioranza dei fulcri della violenza criminale in Messico si concentrano dove c'è maggiore ricchezza territoriale da spartirsi, o capitale umano, turistico e logistico da sfruttare. Territori ancora parzialmente vergini e intoccati nel sud del paese, ricco d'acqua, legna, di potenziale turistico come il Chiapas, lo Yucatan, le vie di commercio verso gli Stati Uniti lungo i due lati delle coste pacifiche del paese, Sinaloa, Jalisco da un lato, o Veracruz dall'altra, sull'Atlantico, la frontiera nord da Tijuana a Matamoros, piena di capitale umano da sfruttare in lavoro sottosalariato, in industrie e fabbriche nordamericane impiantate sul lato sud del confine. Lo sfruttamento delle risorse energetiche, siano petrolifere, di gas, minerarie e agroalimentari, avanza di pari passo con lo sviluppo capitalistico ed è accompagnato da una macchia di violenza o tra gruppi criminali in disputa o tra forze armate statali e gruppi criminali. Basti pensare ai coltivi di avocado in Michoacán, ai progetti di estrazione di oro e argento in Zacatecas, Sonora, Guerrero, tutti i territori umanamente violati e distrutti. I potenziali vincitori di questa guerra? Le grandi compagnie energetiche, le istituzioni finanziarie e l'intero comparto economico, militare e industriale tra Messico e Stati Uniti. La destabilizzazione economica e sociale, il desplazamento, cioè lo sfollamento forzato della popolazione, spesso indigena, dalle proprie terre, il controllo dei territori da parte degli attori armati come i gruppi criminali, paramilitari e le forze armate regolari, favoriscono in fondo a questi attori privati transnazionali. Ecco perché chiamiamo la cosiddetta guerra contro la droga come una soluzione al problema del capitalismo in Messico. In un paese fortemente rurale, dove domina l'economia informale, con quasi 70 lingue indigene riconosciute ufficialmente e decine di popolazioni originarie, che vivono poi in forme alternative aliene al capitalismo spesso, i crimini e la violenza sono lo strumento perfetto, insieme al terrore e alle politiche pubbliche neoliberali, per forzare l'apertura di molti mondi sociali ancora resistenti e territori parzialmente vergini al capitalismo globale.

0: poi c'è un altro punto. Il termine narcostato funziona molto bene mediaticamente, perché dà l'idea di uno stato fallito, uno stato che non riesce a garantire i diritti, che non controlla il territorio, che non applica la legge. Ma questa è una mezza verità, anzi, forse meno di mezza, perché lo Stato non è mai stato solo un garante dei diritti, è anche un amministratore della violenza. In Messico lo Stato non combatte davvero il crimine organizzato, lo gestisce, così come non blocca i flussi migratori, li amministra, così come non elimina le economie illegali, le integra dentro un sistema più ampio di accumulazione. Perché? Perché gli conviene. Esattamente per i motivi che abbiamo detto poco fa. Perché il crimine è un attore capitalista e funziona, con modalità e tempi diversi, proprio come alleato dello Stato.
1: E questo si vede chiaramente nei territori dove lo Stato è storicamente assente o comunque meno presente. Penso nelle zone di Guerrero, Chiapas, Oaxaca, lì dove non arrivano le istituzioni, sono emerse due risposte antitetiche: le autonomie comunitarie dei popoli indigeni oppure la dittatura del crimine organizzato. Spesso queste due realtà convivono, si intrecciano, si scontrano. Infatti il crimine organizzato si radica soprattutto nelle campagne e non colloca i propri centri strategici nelle città. E questo è un tratto molto specifico del Messico, dovuto anche alla sua geografia e alla continua ricerca di rotte fluide verso gli Stati Uniti. Le campagne messicane sono territori marginalizzati, ma anche territori ricchi di resistenze, di organizzazione comunitaria, di profonda storia politica. Storicamente il potere centrale ha cercato di controllare questi territori attraverso le forze armate e i mercenari paramilitari tra gli anni 70 e 90. Basta ricordare la guerra sucia, ovvero la guerra sporca, e l'invasione militare dello stato di Guerrero nei primi anni 70 contro la guerriglia contadina di Lucio Cabañas, o le offensive militari in Chiapas nel 94, nel 95, o la strage di Acteal nel 97, quando i gruppi paramilitari massacrarono 45 indigeni e la maggioranza donne nella chiesa del villaggio. Oggi la conquista di questi territori e delle loro risorse avviene attraverso il crimine organizzato, usato come uno strumento apparentemente impolitico per assoggettare questi territori sotto le logiche economiche del capitalismo. Fondamentalmente lo Stato dà briglia sciolta al crimine, riduce così il costo politico dell'annientamento della resistenza locale, se ne beneficia con il riordinamento economico che ne segue attraverso le imprese partner, molte di queste partecipate da politici e criminali incravatati.
2: Tutto questo genera violenza, è un processo cruento. In Messico la violenza non è un effetto collaterale, è uno strumento di governo. Serve a spopolare i territori, a spezzare le organizzazioni comunitarie, a imporre nuovi progetti economici, miniere, corridoi logistici, infrastrutture, turismo, industria. In molti casi ciò che chiamiamo narco è molto più che traffico di stupefacenti, piuttosto è il braccio armato di un processo più ampio di ristrutturazione territoriale. Il capitale investe, lo Stato autorizza, il crimine apre il cammino e controlla. Tutti e tre traggono profitto dalla guerra.
3: Stato, crimine, capitale. Una macchina di accumulazione.

0: Quindi, alla luce di quanto avete detto, la domanda centrale è questa: come si articolano oggi Stato, crimine organizzato e capitalismo? E perché questa relazione sembra essere il cuore della violenza contemporanea in Messico?
1: Partirei da un punto che nella discussione politica quasi non esiste e che stiamo in qualche modo sottolineando qui, cioè che Stato, crimine organizzato e impresa o imprese capitaliste non sono tre mondi separati, monolitici e contrapposti. La narrativa comune li distingue perché uno è legale, uno è illegale e uno è istituzionale, ma noi invece scorgiamo tre forme specifiche di accumulazione, tre pratiche di dominio, tre modalità di governo del territorio che condividono logiche molto più simili di quanto si voglia ammettere, in relazione dialettica fra loro, a volte fluida e a volte meno. Ovviamente in questa, per così dire, società del potere, il crimine organizzato funge oggi da principale braccio armato, con una capacità di penetrazione nei territori e nelle relazioni sociali più incisiva delle forze armate o addirittura della polizia, e quindi più efficiente nel sgomberare le resistenze naturali e locali contro, per esempio, le grandi opere o i progetti estrattivisti, promossi dallo Stato con super contratti con le imprese private. Potremmo dire, prendendo un po' spunto dall'analisi che hanno proposto gli zapatisti nel corso del tempo, che il capitalismo storicamente si nutre di guerra e oggi più che mai il capitalismo contemporaneo non funziona senza violenza. In Messico tutto ciò assume una forma particolarmente visibile e aggressiva per la cessione del monopolio della violenza che lo Stato ha fatto in favore di molteplici attori armati, primi fra tutti i numerosi gruppi del crimine organizzato. Nel cedere volontariamente il controllo armato in certi luoghi e tempi del paese, in modo quindi intermittente, ma calcolato e studiato, lo Stato messicano dimostra che non combatte il crimine, ma lo amministra, cercando nel caos dei massacri e del dolore diffuso di trarne vantaggio elettorale, politico ed economico.
2: E infatti, quando parliamo di narco, stiamo parlando di un attore capitalistico, non di un bandito romantico, non di un ribelle sociale, non di un Robin Hood tropicale. Il narco è un imprenditore della violenza, un amministratore del territorio, un gestore di forza lavoro coatta. Il mercato legale e quello illegale sono parte della stessa economia. Il denaro prodotto dal traffico di droga, dal traffico di persone, dalle estorsioni, dal controllo delle risorse naturali, finisce continuamente dentro il sistema finanziario formale. Le imprese legali riciclano, si espandono, investendo soprattutto nei grandi poli industriali o nei centri turistici esclusivi. Il crimine accumula e organizza, disciplina, reprime. E lo Stato? Lo Stato, come ha appena detto il compagno, regola, non elimina il crimine, lo amministra, non distrugge le economie illegali, le integra, non combatte la violenza, la provoca e la redistribuisce.
3: In ogni schiena, un ricordo si svanece, mentre i sogni della comunità si derrubano nell'aire.
4: E qui entra in gioco un altro elemento fondamentale, la ristrutturazione territoriale. La violenza non è un effetto collaterale, è un meccanismo di frammentazione di governo. Serve a spopolare territori, a spezzare comunità, a distruggere quelle forme di autonomia che potrebbero ostacolare i nuovi progetti, le miniere, i corridoi logistici, le infrastrutture turistiche o industriali. In molte regioni del Messico la violenza estrema è funzionale. Serve a creare condizioni per nuovi processi di accumulazione. Terre liberate, popolazioni disarticolate, resistenze indebolite. In questo processo Stato, crimine e capitale non sono attori in conflitto, sono attori complementari. Il capitale investe, lo Stato autorizza, legalizza, protegge e il crimine fa il lavoro sporco, intimidisce, espelle e elimina.

E questo spiega anche perché la guerra non finisce. Negli ultimi 20 anni in Messico si sono alternati 4 governi diversi e almeno 3 espressioni politiche. Dalla fine del dominio del PRI si è passati al PAN, il Partito di Azione Nazionale, di orientamento conservatore, poi di nuovo al PRI, e infine la sinistra istituzionale, attraverso il partito di Morena, per anni derubato, attraverso diversi fraudi elettorali, così chiamati, e finalmente al potere, rappresentando una speranza, una grande speranza di cambiamento reale verso un sistema corrotto, violento e marcio. Ma guardo un po', la guerra non è finita, non è mai finita, anzi, perché conviene che non finisca. Perché il capitalismo, specialmente in questa fase storica e globale, non si sviluppa in assenza di guerra, si sviluppa attraverso la guerra. La guerra è un modo di produzione, produce territori disponibili, produce forza lavoro ricattabile, produce economia sommersa, produce migrazione, produce paura e quindi produce disciplinamento. Visto in altri termini, il Messico è diventato un laboratorio avanzato di questa forma di guerra permanente, asimmetrica e intermittente, una guerra che non ha bisogno di essere dichiarata tale per funzionare, perché in realtà funziona benissimo. Una guerra che non ha un fronte, ma migliaia di microfronti, non ha 2 eserciti schierati, ma molteplici attori armati. Una guerra che, in un macabro confronto globale che facciamo solo per dare un'idea e non per proporre alcuna comparazione di valore tra le vite strappate, che sia chiaro, ha fatto più morti delle vittime sul campo della guerra in Ucraina, del conflitto ventennale in Afghanistan. Una guerra che non ha un nemico definito, ma un'enorme popolazione sacrificabile. I più poveri, i più emarginati, le donne, i bambini, i giovani, i migranti, gli indigeni, i neri. E per questo la chiamiamo appunto guerra di frammentazione territoriale.

0: E infatti, quando parliamo di sacrificabilità, non stiamo usando una metafora, stiamo descrivendo un meccanismo economico ben preciso. La lente per analizzarlo e focalizzarlo sono le sparizioni forzate, y las desaparecidas. Le persone scomparse, più di 130.000 al giorno d'oggi, non sono vittime collaterali, sono parte di un sistema di reclutamento forzato, di sfruttamento, di schiavitù contemporanea. Una fabbrica della morte che produce valore, un valore immenso, perché è mercato nero, attraverso il saccheggio della vita. I corpi delle persone dei ceti più poveri, delle donne o degli indigeni fagocitati da questo sistema, sono spremuti e poi buttati, sciolti nell'acido o bruciati, come immondizia. Il narco, o meglio, il crimine organizzato, non è un'anomalia del capitalismo, è una delle sue punte più avanzate e il capitalismo portato alle sue conseguenze estreme e al massimo della sua operatività. La soluzione finale, in termini neoliberisti.
1: Gli Stati Uniti, il vicino imperiale.

0: Abbiamo parlato di Stato, crimine e capitale come tre ingranaggi della stessa macchina. Ma c'è un attore che attraversa tutto questo, che lo condiziona, lo orienta, lo amplifica: gli Stati Uniti. Che ruolo hanno nella guerra in Messico? E perché il narcotraffico sembra essere anche un dispositivo di controllo geopolitico?
1: Io partirei da una cosa che spesso si dimentica. Il Messico non è solo un paese vicino agli Stati Uniti, è un paese subordinato agli Stati Uniti. Dal 1848 in poi, gli USA hanno esercitato un'influenza costante sugli affari messicani, economica, politica, militare, e la cosiddetta guerra alla droga è uno degli strumenti principali di questa influenza. La frontiera, di più di 3.000 chilometri, è un dispositivo coloniale. È molto efficace per bloccare i migranti, ma molto permeabile per il denaro, le armi, la droga. Il traffico di cocaina nasce dalla necessità di portare il prodotto dalla Colombia al più grande mercato di consumo del mondo, gli Stati Uniti appunto. Il Messico, come già dicevamo, è diventato la grande autostrada logistica di questo sistema.

Poi c'è un altro elemento: gli Stati Uniti non intervengono solo attraverso la domanda di droga, intervengono soprattutto attraverso le politiche di sicurezza in quasi tutto il continente. Il Plan Colombia, l'iniziativa Merida, le cooperazioni militari, l'addestramento, l'intelligence, la DEA, FBI, le task force congiunte. Tutto questo non serve a eliminare il narcotraffico, serve a gestirlo. Senza il pretesto del nemico narco, gli Stati Uniti non potrebbero esportare e vendere i pacchetti di armi, tecnologie e assistenza, ovvero tutto quello che prima vendevano e imponevano con la scusa della lotta contro le guerriglie comuniste. La decapitazione dei grandi cartelli della droga, risultato di una strategia della DEA chiamata Kingpin, ha generato una frammentazione e moltiplicazione dei gruppi criminali. Basta pensare che negli anni 90 si parlava di 4 cartelli a livello nazionale e oggi il Ministero della Difesa messicano segnala oltre 150 gruppi attivi, anche se poi molti di loro sono economicamente alleati o sottoposti ai cartelli più grandi, come quello di Sinaloa o il Jalisco Nueva Generación. Questa frammentazione in realtà è funzionale agli interessi statunitensi. Un territorio frammentato, che spesso viene segnalato come l'evidenza del fallimento dello Stato messicano, è in realtà un territorio più controllabile, pezzettino per pezzettino, e Messico come Stato finisce per essere più dipendente e più vulnerabile di fronte al padrone vicino. Gli Stati Uniti realmente non hanno bisogno di invadere il Messico, lo controllano già attraverso la cooperazione di sicurezza, il commercio, la finanza, la frontiera, i megaprogetti. Alcuni esempi di questo meccanismo di controllo e ingerenza sono molto recenti. Il Dipartimento di Giustizia USA incrimina costantemente i vertici delle autorità messicane, come il recente caso del governatore di Sinaloa, Ruben Rocha Moya, accusato di legami col cosiddetto cartello di Sinaloa. O per esempio le moltissime operazioni segrete e apparentemente non comunicate di agenti della CIA in Chihuahua, o la cattura e l'uccisione qualche mese fa del leader del cartel Jalisco Nueva Generación, il Mencho, che sembra essere stato preparato, dettato, imposto come dovere alle autorità messicane proprio dal governo statunitense attraverso il Comando Nord degli USA in Messico. Ora, lungi noi da voler difendere eventuali politici o criminali messicani, tutt'altro, ma questi esempi ci offrono l'idea di un rapporto che non è soltanto di vicinato, ma di continua subordinazione, una forma di colonialismo in salsa moderna e travestita da politica antidroga.

c'è un aspetto ancora più profondo. La guerra alla droga è un modello di governance imperiale. È stato usato in Colombia, in America Centrale, nei Caraibi. Serve a militarizzare i territori, a creare nuovi corpi di polizia, a giustificare interventi e a disciplinare popolazioni. In Messico questo modello produce una fitta balcanizzazione, o meglio, una sirianizzazione, con un continuo gioco di appoggio e creazione di nuovi gruppi armati, generando così una guerra permanente detta di bassa intensità, ma in realtà con un notevole volume di fuoco e di sangue. Un esempio concreto? Proprio il cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali più potenti del Messico e dedito al commercio di fentanyl verso gli Stati Uniti d'America, si forma inizialmente nel 2007 come gruppo dal nome Los Mata Zetas, cioè gli Ammazza Zetas. Chi erano gli Zetas? Un ennesimo gruppo armato e violentissimo, formato da ex militari esperti del GAFE, il gruppo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, cioè corpi speciali dell'esercito messicano. Nato e accresciutosi dalla fine degli anni 90 sino a metà degli anni 2010. Proprio il cartel Jalisco Nueva Generación è cresciuto in maniera esponenziale durante il mandato di Enrique Peña Nieto, fino a diventare negli ultimi anni una vera e propria holding criminale, con appalti e subappalti, trafficando non solo droga sintetica, ma dedicandosi al settore immobiliario, agricolo, dei carburanti e turistico, utilizzando criptomonete e paradisi fiscali. Insomma, la cosiddetta guerra alla droga negli anni non ha ridotto il traffico di stupefacenti. Non ha ridotto la violenza, non ha ridotto il numero delle vittime, anzi, produce una espansione del mercato capitalista, legale e illegale, e alimenta una crisi permanente. Questa crisi permanente, al di là delle analisi, delle serie TV, della spettacolarizzazione del fenomeno narco, è composta dalla somma di migliaia di dolorose storie personali, oltre che agisce come impedimento alla costruzione di organizzazioni popolari forti, democratiche, autonome e radicate. È quindi una strategia di destabilizzazione controllata e una forma di colonialismo economico e politico. Per questo gli Stati Uniti non vogliono che la guerra finisca. È il modo più efficace che hanno per mantenere il Messico in una posizione subordinata. America.

0: Dal Chiapas a Tijuana, il Messico viene spesso descritto come una grande fossa comune, una spirale di violenza che sembra non avere fine. E allora la domanda è inevitabile: perché questa guerra continua? Perché nonostante i cambi di governo, nonostante la fine del PRI, nonostante Morena, la violenza non solo non diminuisce, ma in molti territori aumenta?
1: Io partirei da una provocazione. Se guardiamo il Messico solo dal punto di vista della sicurezza, questa guerra sembra un fallimento totale. Ma se la guardiamo dal punto di vista dell'accumulazione capitalista, allora le cose cambiano. La violenza non è un ostacolo, è un meccanismo di produzione. Serve a spopolare territori, a spezzare comunità, a distruggere forme di vita che non sono pienamente integrate nel mercato e quindi ad aprire la strada a questo. Il capitalismo contemporaneo, soprattutto nei territori del sud globale, non vive solo lo sfruttamento del lavoro salariato, vive dell'espropriazione, dell'estrazione del saccheggio. La guerra allora è storicamente lo strumento privilegiato dell'estrattivismo.
2: E poi c'è un'altra cosa: il crimine organizzato non è solo un attore economico, è un attore territoriale. Controlla rotte, strade, montagne, confini invisibili. E questo controllo territoriale è fondamentale per il capitale. Per aprire una miniera, per costruire un corridoio logistico, per installare un parco industriale, per espandere il turismo, soprattutto per identificare, scovare ed eliminare le resistenze ipotetiche e reali. In molti casi, la violenza estrema che vediamo, fosse clandestine, forni crematori, campi di sterminio, non è il prodotto di scontri occasionali, è il risultato di una ristrutturazione territoriale, un modo brutale, ma sistematico e scientifico, di fare spazio a nuovi progetti economici.
3: E questo ci porta alla questione delle persone desaparecidas.

più di 130.000 persone scomparse. E non stiamo parlando solo di vittime collaterali, stiamo parlando di un sistema di reclutamento forzato, di schiavitù contemporanea, di sfruttamento totale dei corpi. Le persone vengono rapite, costrette a lavorare, sfruttate sessualmente, trasformate in forza lavoro coatta e poi eliminate. È una fabbrica della morte, una produzione industriale di corpi sacrificabili, una filiera completa di necroeconomia. E nel vero senso della parola. Le persone spariscono perché servono come forza lavoro nelle miniere, nei campi di papavero da oppio, come prostitute da sfruttare, come corpi da utilizzare nel caso ci sia da far trovare qualche cadavere impiccato o per riempire dei sacchi neri di resti umani come avvertimento verso qualcuno, come mani e braccia per le fabbriche maquiadoras al nord, come bambini corrieri di droga, come sicari obbligati a uccidere o come organi da contrabbandare. E questo sistema, per la sua estensione e per la logistica che implica, non potrebbe esistere senza la complicità dello Stato, sia delle sue forze dell'ordine, come del suo apparato burocratico. Non è possibile che più di 130.000 persone siano scomparse nel nulla e che costantemente il governo si rifiuti quantomeno di prendere atto della gravità e pervasività del problema. Le sparizioni forzate sono una tragedia politica e sociale e costituisce la principale chiave di lettura per comprendere la violenza strutturale, l'impunità e la corruzione sistematica del paese, di ieri e di oggi. Metterci mano vuol dire vedere l'indifferenza e la responsabilità del governo e i continui soprusi e delegittimazioni ai danni dei collettivi e delle famiglie delle vittime, dove spesso se ti metti a cercare tua figlia o il tuo compagno scomparso, sei anche tu a rischio sparizione perché metti il naso dove non dovresti.

qui entra in gioco Morena, il partito al governo. Molti pensavano che alla fine del PRI e con un governo progressista sarebbe cambiato tutto. Ma non è così semplice. Morena non combatte davvero il crimine organizzato. Combatte soprattutto l'informalità popolare. Fiscalizza, registra, integra, normalizza, coopta. Dietro un'apparente bandiera del progressismo pseudo-socialista e welfare, Morena e i suoi due presidenti, il populista André Manuel López Obrador ieri e la prima presidentessa donna del Messico, Claudia Sheinbaum oggi, portano avanti un enorme processo di redwashing, dove si nascondono, cioè, dietro presunte istanze di uguaglianza sociale, quando la loro politica è chiaramente neoliberale, autoritaria, screditante nei confronti di qualsiasi progetto dal basso autonomo e fortemente militarista. Morena continua a portare avanti una guerra contro le forme di vita autonome, contro le economie popolari, contro le reti comunitarie e le organizzazioni sociali dal basso e indipendenti. Mentre il crimine organizzato continua a operare, spesso indisturbato, perché svolge funzioni utili tanto allo Stato quanto al capitale.

E poi c'è la questione della sacrificabilità. Nel Novecento erano sacrificabili i contadini, gli operai mandati in trincea nelle guerre mondiali, le popolazioni native sterminate nelle colonie. Oggi la categoria si è allargata enormemente. Sono sacrificabili i poveri, i giovani, le donne, i migranti, le popolazioni indigene. Il crimine opera come una falce malthusiana, facendo stragi fra i settori della popolazione considerati superflui per il capitale. Ma non è il narco che produce questa sacrificabilità, la rende operativa, come uno degli ingranaggi della guerra civile globale. Ma chi produce questa sacrificabilità è il capitalismo, lo Stato e la dittatura dei mercati. Gaza e il genocidio in Palestina, ai noi, ne è l'esempio più violentemente emblematico. Un progetto in cui il raziocinio è basato sulla morte, l'annientamento più brutale. Lo stesso raziocinio appartiene alla guerra al narco. La si può chiamare come si vuole in America Latina. Prima guerra al comunismo, poi guerra al narcotraffico, al terrorismo, alla migrazione illegale, alle pandillas, al narcoterrorismo, agli inutili. Come se fosse un grande scenario western, dove lo Stato e il capitale decidono chi sacrificare. Il nemico interno è quindi dovunque. Possono essere i retrogradi indigeni, i quartieri popolari, i poveri marcati come sospettati, i migranti senza documenti. E anche chi, senza molta altra scelta, è schiacciato tra l'obbligo di un lavoro criminale e la povertà estrema. Ad ogni modo, probabilmente l'epilogo sarà una morte violenta per mano del crimine o una smitragliata da parte della Guardia Nazionale.

E allora la domanda perché questa guerra non finisce ha una risposta semplice e terribile: perché la guerra funziona. E funziona maledettamente bene. Funziona per il capitale, che si espande. Funziona per lo Stato, che governa attraverso la crisi. Funziona per gli Stati Uniti, che mantengono il controllo geopolitico. Funziona per il crimine organizzato, che accumula ricchezza e potere. La guerra non è un errore, è un progetto di sterminio che va da Gaza al Sudan, passando da Ciudad Juárez, lambendo Caracas e Kiev e sorvolando Teheran e Beirut. E che si basa su un regime di vigilanza e intimidazione che trasforma il militarismo in un permanente stato di eccezione contro comunità intere. E tutta la retorica attorno al narco, appunto la narco-retorica, la categoria dei vari narcos, la narco-violenza, la narco-fossa, la narco-morte, la narco-polizia, il narco-politico, la narco-festa, la narco-impresa, il narco-corrido e anche la parola stessa narco-stato, serve ad un proposito molto chiaro: creare una distanza simbolica, etica ed emotiva tra il nostro, tra virgolette, mondo civilizzato e il mondo della barbarie dove la violenza è la normalità.

Come si resiste alla governance del terrore? Abbiamo parlato di guerra, di territori e corpi sacrificabili, di violenza come strumento di governo. Ed eppure non esiste solo questo. Come si resiste a questa guerra continua? Come si costruiscono forme di vita che sfidano le governance del terrore, che non si piegano alla logica della morte?

0: Io partirei da una cosa che spesso non si vede, perché non fa notizia, perché non entra nel circuito dei grandi media mainstream. In Messico esistono territori che resistono. Sono tanti e hanno un valore enorme. Territori che non si limitano a sopravvivere, ma che costruiscono alternative politiche, economiche, culturali. Pensa alle autonomie indigene del Chiapas, prima fra tutte quelle delle ZLN, dei zapatisti, delle zapatiste. O nel nord il popolo Yaqui, nello stato di Sonora, alla polizia comunitaria di Guerrero o all'autodefensa Semichoacán, all'assemblea popolare di Oaxaca. Sono forme di autogoverno che non nascono come risposta al narco, ma come risposta all'assenza dello Stato e da una radice di auto-organizzazione antica, storica. E proprio per questo diventano un ostacolo enorme per il crimine organizzato e per il capitale. Le autonomie non sono romantiche, sono conflittuali, imperfette, fragili, ma sono spazi di vita in mezzo alla morte.
1: E poi, dopo tanti anni di terrore, si è generata spontaneamente una resistenza che è allo stesso tempo intima e politica, quella delle madres buscadoras. Donne che da anni cercano i loro figli scomparsi, che scavano con le proprie mani, che scoprono fosse clandestine, che affrontano minacce, intimidazioni, silenzi istituzionali e per questo vengono addirittura assassinate. Armate di pale e picconi, perseveranza e amore, queste donne esplorano gli anfratti più pericolosi del paese alla ricerca di qualche resto, vestigio, brandello dei propri cari. Le madri non cercano solo i loro figli, cercano di ricostruire un tessuto sociale devastato e cercano giustizia che sia intima, formale, collettiva o politica. Oggi più di 200 gruppi del genere che riuniscono migliaia di donne, madri, mogli e sorelle delle persone scomparse rappresentano una delle forme più radicali di resistenza dal basso. Uno perché non mollano, non si arrendono mai, poi perché non chiedono vendetta, chiedono verità, chiedono giustizia.

e nel farlo mettono in crisi l'intero sistema, lo Stato, il crimine, il capitale e le loro logiche di profitto e di perpetua militarizzazione. Troppo scomodo. Per questo varie di loro sono state uccise durante le strazianti ricerche. Dal 2010, 35 donne sono state assassinate durante le attività di denuncia e ricerca dei desaparecidos. 25 di loro sono state assassinate durante il governo del centrosinistra. Non c'è cambiamento politico. Dall'alto dello Stato piove la stessa violenza.

0: corre e mi svenas.
1: E poi ci sono i giovani, i femminismi, le reti urbane che costruiscono autonomia in città, dove la violenza e lo sfruttamento del capitalismo è forse ancora più quotidiano e asfissiante. Penso ai collettivi che organizzano cucine comunitarie, cliniche popolari, spazi di salute mentale e riproduttiva, reti di mutuo appoggio. Penso alle brigate che difendono i quartieri, alle cooperative che resistono alla gentrificazione, ai movimenti che difendono l'acqua, la terra, la casa. Sono moltissime le esperienze di autonomia territoriale, anche in città, anche nella sterminata, complessa e fagocitante città del Messico, per esempio. Menzioniamo un paio

E poi ripeto, c'è la resistenza più antica e più profonda, la lotta indigena. Popoli che da secoli difendono la terra, la milpa, l'acqua, le montagne. Popoli che non vedono il territorio come una risorsa da sfruttare, ma come una casa da custodire. Per questo sono tra i primi bersagli della violenza, perché rappresentano un'altra idea di mondo, un'altra idea di economia, un'altra idea di futuro, radicalmente opposta al capitalismo e quindi ovviamente sacrificabile e inutile. I popoli indigeni sono anche gli unici che hanno generato forme di autodifesa collettiva armata contro il crimine organizzato, come le guardie popolari, le ronde comunitarie. Ci sono numerosissimi esempi, soprattutto in Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Chiapas.

0: Ma non dobbiamo dimenticare che la resistenza non è solo difesa, è anche creazione, proposta e sguardo verso il futuro. Creazione di scuole autonome, di sistemi di salute comunitaria, di cooperative agricole, di radio popolari, di spazi culturali. È sempre molto impattante per noi persone che veniamo dal cosiddetto Occidente, abituati al breve termine e al veloce, ascoltare assemblee e riflessioni politiche, sociali, comunitarie e autonome in Messico, che si danno dei margini di costruzione politica di anni, se non di decadi. Se da un lato ci lascia basiti e un po' senza riferimenti temporali definiti, dall'altro offre una chiara idea di quanto in realtà queste realtà politiche abbiano la capacità non solo di vivere un presente di resistenza, ma di immaginarsi un futuro diverso e al di fuori dal capitale e dalla violenza. Ogni volta che una comunità decide di non dipendere dal mercato o dallo Stato, sta costruendo un'alternativa concreta alla governance del terrore. Sta dicendo: noi esistiamo, noi viviamo, noi resistiamo e lo faremo anche domani.
1: E forse la cosa più importante è questa: la resistenza non è un atto eroico, è un atto quotidiano. È cucinare insieme, è coltivare insieme, è cercare una persona cara desaparecida, è difendere un fiume, è dire no a un progetto estrattivo, è non arrendersi alla paura. La governance del terrore ci vuole tremanti e isolati. La resistenza ricostruisce legami e la collettività aiuta a vincere la paura.

arrivati fin qui dopo aver attraversato territori devastati, storie di violenza, meccanismi di potere e forme di resistenza, rimane una domanda che ci accompagna dall'inizio. Perché raccontare tutto questo? E perché raccontarlo all'Italia, da un altro continente, da un'altra storia?

Perché il Messico non è solamente un'eccezione, non è un luogo esotico dove succedono cose incomprensibili. È uno specchio che riflette le forme contemporanee della guerra, dell'accumulazione, della violenza di Stato, della precarietà della vita. Uno specchio che riguarda anche noi, le nostre città, le nostre periferie, le nostre frontiere.

0: forme di terrore e dominio lì imposte e che poi ci ritroviamo in casa. Dobbiamo comprendere che nelle periferie del potere, nelle colonie del XXI secolo, potremmo ancora dire, si gestiscono i laboratori violentissimi dei dispositivi, delle tecnologie e delle tecniche di governance che successivamente si applicano in casa. Nessuna tirannia è troppo lontana, nessuna distopia è puramente futura, men che meno in un sistema globalizzato come il capitalismo contemporaneo e negli anni che stiamo vivendo.
1: E poi c'è un'altra ragione, forse la più semplice e la più radicale: rompere il silenzio. Perché la guerra in Messico non viene chiamata guerra, perché i desaparecidos non vengono chiamati per nome, perché la violenza viene trasformata in spettacolo, in serie televisiva, in estetica del narco. Viene così banalizzata che c'è spazio per montare tutto lo show di un mondiale di calcio letteralmente su corpi triturati, come nello stadio Akron di Guadalajara, dove durante i lavori per il mondiale sono stati rinvenuti 456 sacchi con resti umani dentro, dove si trovano i soldi e le infrastrutture per pitturare di verde, bianco e rosso un'intera città, ma dove non si vuole agire con il dramma dei desaparecidos, dove durante 90 minuti, una partita di calcio, scompaiono in media 2 persone e mezzo. Questa è la realtà che dobbiamo raccontare.
2: Raccontare, quindi, significa denunciare e restituire complessità, restituire dignità, restituire voce a chi non ce l'ha più, dare corpo a chi quel corpo gli è stato fatto a pezzi in nome del profitto.

E raccontare significa anche riconoscere che esistono alternative, che esistono comunità che resistono, che esistono forme di vita che sfidano la governance del terrore, che esistono donne che cercano i loro figli, giovani che difendono i quartieri, popoli che difendono la terra. La resistenza non è un mito, è una pratica quotidiana, è la brezza ribelle della vita nel torpore della rassegnazione o nella notte asfissiante della paura.

E allora questo podcast vuole essere un invito. Un invito a guardare oltre la superficie. Un invito a noi stessi in primis, nel cambiare lo sguardo. A non accettare la narrativa del narco come folklore, a non esaltarlo o romanticizzarlo come alternativa allo Stato, perché ne è indissolubilmente legato, nel fratello, non proprio gemello, ma ben guardare molto simile, a riconoscere che la violenza non è un destino, ma un progetto politico, che ogni progetto politico può essere sfidato. Le parole di una compagna messicana dopo le giornate deliranti e violente a seguito dell'eliminazione del Mencho qualche mese fa riassumono perfettamente un sentimento di dignità e etica politica di chi oggi vive in Messico. Dicono: l'unica certezza che ho è che non ci riduciamo a questo, non ce lo meritiamo e non è inevitabile. Non voglio fare la motivatrice, ma questa situazione può e deve finire. Non so cosa ci manchi, ma la prima cosa da fare è impedire che ci facciano credere che il nostro destino sia irrimediabile.

Raccontare in Messico significa prendere posizione. Significa dire che la vita vale più del profitto, che la terra vale più degli investimenti, che la memoria vale più della paura. Significa dire che non siamo indifferenti, che non siamo lontani, che non siamo neutrali. E questo vuol dire in parte anche responsabilizzarci. Noi che nella maggior parte dei casi veniamo dall'Italia, dall'Europa, dal cosiddetto Occidente, da un contesto genericamente bianco e da un sistema strutturalmente più privilegiato, storicamente dominante e più ricco, al di là chiaramente delle situazioni, delle storie singole e personali.

0: responsabilizzarci nel modo di raccontare, vivere e attraversare il Messico, nel modo di viaggiare, nel modo di consumare e divertirci anche a casa nostra. E nel combattere e lottare in primis nei nostri territori, quegli stessi meccanismi, imprese, strutture capitaliste, autoritarie e di sfruttamento che in altre forme e modi stanno alla base della guerra contro la vita in Messico e in tutta l'America Latina.
1: E allora grazie per averci ascoltato, grazie per averci accompagnato in questa storia difficile, dolorosa e necessaria. Continueremo a raccontare, a cercare e a resistere, perché la guerra non è inevitabile e perché ogni voce che rompe il silenzio apre una crepa.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti...

0: sera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.
3: Allora, écoute bien. Ce soir va Barside, va parler un po' de français.
4: Su ma ste a fena sgambada in Francia. E bien trois de la merda che spacca la face.
3: Directement da Chalon sur Saône.
4: Babar Sider, Resident Microphone Fuckery, in collaborazione con il Disto Mobile Sound System.
3: Rappresenta le weekend di sostegno alla meandre.
4: Ogni bugia pasta.
5: Bravo!
6: Excellent, excellent,
7: excellent, excellent, excellent, excellent.

0: Sélection et barbe.
1: It's coming up, projection
0: et
1: barbecue.
0: Snow barbecue.
1: Sur la grille, projection et barbecue. Alla vecchia. Come si faceva una volta?
2: Si sente bene?
1: Tutto bene?
2: Si sente bene?
1: Sempre di sì. Io sono un po' basso forse di qua. Ho perso l'impressione.

0: Jean Bender, l'homme le plus dangereux d'Europe. Jean Bender, l'homme le plus dangereux d'Europe.
1: Allora, credo che siamo praticamente pronti per questo momento finale, fatale, assurdo, estremo in tutti i modi.
2: Jean Bender, l'homme le plus dangereux d'Europe.
1: Gianno Bandotti, questo è il nome con cui lo cerca la polizia di tutta Europa.
0: Jean Bender, l'homme Jean Bender d'Europe.
1: Mettete a letto i bambini, Jean Bender.
3: Jean Bender.

0: Jean Bender.
1: Jean Bender.
0: Voilà, voilà.

E ora il nostro amico, compagno e fratello Edward, con alle spalle le gigantesche colonne del disto mobile Sound System. Solo con un Volca Sample. Ecco a voi, Sese.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che è stato e patrimonio.

Droni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda.